0: più colorata, più figa, più energica.
1: Semplicemente
0: più bella. Globo TV
1: sul canale 91 del digitale terrestre.
2: Globo TV.

0: cosa ti sei perso in
1: tutto bloccato.
2: Ma sapete che è successo?
3: Che è successo?
2: Che la monachella accanto le ha fatto
4: l'erguita.
2: Sì, l'ha,
4: certo,
2: l'ha dato tipo una botta sul petto e quindi la monachella fanculiera alla fine, come si dice a Roma, ha fatto pippa.
4: Vabbè, ma secondo me comunque è giusto, perché non è che se hai un abito religioso nell'inferno del traffico romano non sei così, non cedi alla tentazione di mandare a fare qualcuno.
2: Ma per carità, giusto, ma io non stavo facendo nulla di male, cioè ero proprio una poverina. Poi anche io avevo la mia divisa, perché stavo per indossare la toga, perché
4: quindi
2: il cortappello si va in toga.
4: Capirai, toga contro toga là.
2: Cioè, capisci?
3: Capirai, Batman contro Superman praticamente.
5: Ragazzi, le vie del Signore sono finite, la prendi come ti pare.
3: Sì, ma ecco questa lotta tra supereroi, no? E dice, chi è? E chi saranno mai? Là che volteggiano in cielo, pum, pum, colpi su colpi, una va per il Sacro Rosario. E scopri che invece la fratella è una suora di campagna.
2: Esatto.
3: Di campagna.
2: Esatto.
3: Firma anche tu con Livia Fratella.
4: Però diciamo che la fratella non c'è baffi, possiamo dire.
2: E manco Orneo Peloso, no, no. Dai, che cazzo. No,
3: però non mi ha mai detto che c'ho la baia. Manca solo questo.
1: Tutto
3: manca.
1: Bloccato.
0: Torna lunedì.
1: Dalle 16 alle 19.
0: Solo su
1: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
6: L'estate è arrivata. Sei pronto a far vivere a tuo figlio un'esperienza indimenticabile? Dall'8 giugno iniziano i centri estivi di centroestivoroma.it, tra i più apprezzati della capitale. Sport, piscina, laboratori creativi, eventi, attività educative e tantissimo divertimento. 10 centri estivi su Roma, scegli quello più vicino a te. I posti sono limitati, iscriviti subito su www.centroestivoroma.it. Amicizie, sorrisi e nuove avventure ti aspettano.

0: continui a cambiare canale per noia, noia, solo noia.
1: Fermati sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV, solo le migliori.
0: Anche in televisione.
1: Globo TV.

0: wait for me. I'll be back.
1: Trasforma i tuoi spazi all'aperto con 4S Servizi. Taglio prato, cura siepi e interventi rapidi per un verde sempre perfetto. E vivilo al massimo grazie al nostro servizio di disinfestazione professionale contro zanzare, roditori e insetti. Chiama ora e goditi i tuoi spazi senza pensieri. 4S Servizi.

0: show best. Il sabato e la domenica dalle 7 alle 10 on Radio Globo.
1: Le mie vacanze estive erano che mia madre mi portava a casa di mia zia, ma non al mare, non in montagna, in un paese, 2 settimane senza fare niente.
2: Bene, però vedi, si divertiva.
3: E tristezza, no, questo.
2: Sì, sì, si divertiva.
3: Mamma mia, ragazzi.
2: Sentito l'entusiasmo.
4: Cioè, a proposito delle vacanze senza budget, in 5 col Diana Du Cavalli, voi ricordate il Diana Du Cavalli?
2: No, certo.
4: Negli anni 80, ci siamo girati tutta Europa,
2: bello.
4: Siamo partiti con 15.000 lire per uno, siamo stati un mesetto, un giro per Europa solo con la colletta a fare chi suonava, chi ballava, chi faceva un artista di strada. Piano piano siamo arrivati a farsi quasi un mese. Diana, 2 cavalli in 5. C'era una puzza dei piedi là dentro che t'ha regalo.
3: Mamma mia,
2: era tutto bellissimo, l'ha dovuto rovinare
5: vedi,
2: in chiusura.
5: Vedi poi le poracciate a cosa portano.
3: Ma rimangiati quel che bello che hai detto, Gabri, per favore.
2: L'immagine bucolica era tutto arrivato. Sì, no, no, insomma, era arrivato. Io l'immagine ce l'avevo fino a quando poi non ha tirato fuori il dettaglio.
3: Ecco. Ma che cos'è il Diana 2 cavalli?
2: È una macchina, Flaminia. Insomma, adesso nemmeno a descriverla. Però, ragazzi, c'è da dire che uno dei 2 cavalli era uno di quelli che sono scappati l'altro giorno dalla parata. Ecco.
3: Ma troppo veloci, secondo me.
6: Vacanza economica, io 2 notti e 3 giorni ad Amsterdam. Solo che la prima notte in albergo, la seconda alle fermate dell'autobus di Amsterdam. Perché era proprio economica, economica. Ci servivano i soldi per fumare.
2: Ah, che ecco, bello, ragazzi.
5: Chissà come l'ha speso i soldi.
2: Beh,
5: non
2: detto,
5: solo
2: però.
5: Per fumare.
2: Però l'ha confessato.
5: Ma non solo quello.
7: Io una volta senza una lira, senza niente in tasca, ma 0 0 0, sono rimasto a casa. Ci sono andato.
0: Morning show best. Domani dalle 7 alle 10 on Radio Globo.
8: Wait for me, I'll be back.
9: La senti la campanella? È l'ora del Campus W. Da oltre 20 anni l'estate di tutti i bambini e ragazzi dai 3 ai 14 anni. Attività all'aria aperta, tanto sport, divertimento e nuove amicizie. Spegni la TV e accendi il gioco. Campus W Colli d'Oro, in zona Saxa Rubra. Campus W Eur, zona Metro Magliana. W.com

0: back.
1: Back to you, back to W. È il momento di rimetterti al centro. Dal 1996, gli Sport and Fitness Club W sono il punto di riferimento per chi cerca salute, energia e professionalità al prezzo giusto. Vieni a trovarci e scopri la super promozione di questo mese. Con W riparti alla grande. Info e indirizzi su w.com.

0: feedback.
1: Solo su Cash Globa i migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.

0: cambiare canale per noia, noia, solo noia.
1: Fermati sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV, solo le migliori.
0: Anche in televisione.
1: Globo TV.

0: piace. Sono le migliori. Radio Globo.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero,

0: Bene.
1: Ecco cosa ti sei perso in
2: Tutto bloccato.
3: L'alma pacco del giorno dopo.
4: Già carica.
3: Ma buonasera. Domani è San Severo da Bombino Bianco. Per l'occasione è buona tradizione essere un po' più severi del solito. Un bel po' più severi del solito. Zitto! E dai, che ti piace così? Picchi di calore ogni volta che il sole penetra coi suoi raggi nell'atmosfera!
5: Aggressivo.
3: Per quanto questo via vai di luce durerà molto poco, pochissimo. Venne domani Mario Giordano,
5: no.
3: Marco Pantani, Diego Madantuono e vai, dai! No, niente, vado a fare da sola, che te devo dire?
5: Ah, matta ormai.
3: Curiosità del giorno. La sfinocchiata a bucio stretto, no, o in salsa agrumata, è un piatto rinfrescante, nonché una tecnica di conservazione del finocchione, quando proprio non sai dove metterlo.
2: Tutto bloccato.
1: Torna lunedì.
2: Dalle 16 alle 19.
1: Solo su
2: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
6: Solo su Cash Globa i migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
7: L'estate è arrivata! Sei pronto a far vivere a tuo figlio un'esperienza indimenticabile? Dall'8 giugno iniziano i centri estivi di centroestivoroma.it, tra i più apprezzati della capitale. Sport, piscina, laboratori creativi, eventi, attività educative e tantissimo divertimento. 10 centri estivi su Roma, scegli quello più vicino a te. I posti sono limitati. Iscriviti subito su www.centroestivoroma.it. Amicizie, sorrisi e nuove avventure ti aspettano!

0: wait for me. I'll be back.
1: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
2: Al nuovo Tuscolo Sporting Club c'è la promo estate. Sala pesi interna ed esterna, corsi fitness, padel, tennis e pickleball, tutto in un unico abbonamento. Allenati all'aperto in un parco verde unico. Iscriviti ora, la seconda rata la paghi a settembre. Vieni ad Arco di Travertino o visita nuovotuscolo.it. Un club, mille esperienze.

0: feedback.
1: Hai un'azienda o grandi spazi da pulire? 4S Macchine ha la soluzione giusta per te. Lava pavimenti professionali per ogni tipo di spazio, disponibili a noleggio e con assistenza garantita. E se hai una vecchia lava pavimenti, la valutiamo noi. Chiedi subito la tua consulenza gratuita su 4smacchine.it. Se dici Radio Globo, per te uno sconto speciale.

0: sei stanco di fare zapping e non trovare mai nulla di figo da guardare?
1: Metti sul canale 91 del digitale terrestre.
0: Siamo in TV.
2: Globo TV.
3: No matter what.

0: be back.
1: Con Radio Globo vinci il concerto di Jovanotti.
2: Scopri come su radioglobo.it.
3: Perfetto! E dopo il traffico del lunedì ci mancavano gli alieni?
4: Bel veicolo a motore umano. È usato?
3: Usato a chi?
5: Dagli onori mai usato, l'usato è al pari del nuovo. Oltre 500 auto in pronta consegna, garantite 2 anni e controllate in 110 punti. Massima qualità al miglior prezzo. Leonori mai usato, usato scelto per chi sceglie bene.
4: Info su leonori.it.
6: Ave Cetus. Ogni casa ha una storia. La tua merita di essere speciale. Da Cetus trovi materiali, design e persone che sanno ascoltarti per creare ambienti che parlano di te, dei tuoi sogni, della tua vita. Ti aspettiamo a Roma, in via dei Ruderi di Torrenova 33, per trasformare insieme il tuo progetto in realtà. Cetus. Emozione. Stile. Casa. Info allo 06 20071 o su cetus.it.
7: Ave Cetus. Da Valentino concessionaria Volkswagen.

0: 814 1013 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola. Via tutto! Tutto da rifare!
1: Polizia! Sta svegliando tutto il palazzo! Sta ristrutturando il bagno!
0: Oh gente, è colpa di Romana Ceramiche! Dopo aver visto i loro showroom non lo sopportavo più!
1: Ossessionati per il design! Pavimenti, rivestimenti e arredo bagno dei migliori marchi! Ad Ariccia, in zona industriale via Cancelliera 63 e a Ciampino, uscita del GRA direzione aeroporto, in via Appia Nuova 37. Romana Ceramiche, roba da matti!
2: Signor, guardi che occasione! Chilometri zero fresche fresche! Sup de stagione! City Car appena arrivate!
3: Oh, ma sto al mercato o in concessionaria?
2: Sei al mercatone dell'auto da Iazzoni! Una settimana di occasioni clamorose! Iazzoni! Cerchi un'auto? Da Iazzoni ce le abbiamo tutte! Fiat, Citroen, DR, più di 3.000 vetture usate, chilometri zero dei migliori marchi e tantissime offerte sotto i 10.000 euro! Mercatone dell'auto da Iazzoni! Solo dal 15 al 21 giugno, in via Appia Nuova 160 Capannelle.
4: Mauris, il numero uno del risparmio, sconti scontati fino al 13 giugno. Liquido pavimenti Ajax Fabuloso, 1,9 litri, 1,99 euro. Ammorbidente General Concentrato, 95 lavaggi, super prezzo, 2,49 euro.
5: Il momento che tutti aspettavano è arrivato. Lunedì 8 giugno alle 20.30 il Partiziano di Roma si veste di passione per gara 1 delle finali playoff. La Virtus GVM Roma 1960 è pronta a dare tutto per inseguire il sogno della promozione in Serie A2. Servono cuore, grinta e il calore di un'intera città. Acquista subito il tuo biglietto su virtusroma1960.it. Radio ufficiale, Radio Globo. Virtus GVM Roma 1960. Quando Roma lotta, Roma vince.
6: Sono arrivati i CarPoint Summer Days. Vai ora su carpoint.it e scarica il voucher promo CarPoint Summer Days.

e con microtasso al 3,95%. E in più, grazie ai CarPoint Summer Days, scarichi il voucher sul sito carpoint.it e approfitti dell'extra sconto, anche la domenica.

0: A Roma c'è una sola notizia che conta per gli amanti delle moto. Rossi Moto Yamaha è finalmente arrivato. È il momento di cambiare e di saltare in sella alla tua prossima avventura. Vi aspettiamo nel nuovo grande showroom Yamaha in via Salaria 470. Tutta la gamma, con promozioni irripetibili. Offerte che solo Rossi Moto può garantirti. L'occasione è ora. Scopri il tuo prossimo viaggio su rossi-motoshop.it. Vieni da Rossi Moto Yamaha in via Salaria 470.
1: Radio Globo Meteo.
2: Amici del Morning Show di Radio Globo, buona giornata da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Ci attende un fine settimana all'insegna del bel tempo nel Lazio, con cielo sereno poco nuvoloso sia questo sabato che domenica, e tra l'altro anche con temperature piacevoli non eccessivamente alte. Sabato si toccano al massimo i 29-30 gradi, magari domenica potremo leggermente superarli, ma non raggiungeremo certo punte record, anche di notte si dorme alla grande. Vi segnalo per finire ventilazioni di debole intensità e mare in generale calmo poco mosso, ma per i dettagli c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
1: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
3: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selinella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selinella, i valori della terra.
4: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
5: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
4: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
5: Come risparmia?
4: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
5: E i lavori?
4: Ma c'è Ristruttura Smart.
5: Così ti risparmi anche tu, eh?
4: Uno sconto tira l'altro, solo a giugno, solo da
6: Iperceramica.
7: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
8: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
1: Con Radio Globo e Romana Auto vinci una nuova Jeep Avenger.
9: Info e regolamento su radioglobo.it.
10: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
11: Perfetto.
10: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
11: Perfetto, perché da Romana Auto ce le abbiamo tutte.
10: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
11: Allora sei nel posto giusto.
12: Da Romana Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
13: L'inflazione non molla? Da Pewex scatta il patto convenienza. Prezzi ribassati e bloccati su oltre 400 prodotti essenziali. Il risparmio quotidiano è qui. Questo è il nostro patto. Perché la parola data vale più di uno sconto. Scopri le offerte nei nostri supermercati. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
14: Back to you, back to W. È il momento di rimetterti al centro. Dal 1996, gli Sport and Fitness Club W sono il punto di riferimento per chi cerca salute, energia e professionalità al prezzo giusto. Vieni a trovarci e scopri la super promozione di questo mese. Con W, riparti alla grande. Info e indirizzi su w.com.

0: continui a cambiare canale per noia, noia, solo noia.
1: Fermati sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV, solo le migliori.
0: Anche in televisione.
1: Globo TV.

0: I'll be back. Dal 10 giugno al 2 agosto vivi una vera live music experience al Da Vinci e 68 Village.
1: Dalle 18 al Parco Da Vinci, fra Arca Planet e Terranova, area bimbi con attività, area food, mercatino, e dalle 20:30 concerti live a ingresso gratuito.
0: Parco Commerciale Da Vinci, via Lucio Battisti, Fiumicino. parcocommercialedavinci.com, anche su Facebook ed Instagram.
2: Quest'estate vivi il mare al Papete e la Dispoli. Inizia la giornata con una gustosa colazione, goditi il pranzo e la cena vista mare e rilassati al tramonto con il tuo aperitivo al Garden Fruit. Lettine e ombrelloni per il massimo relax e spazi perfetti per le tue feste private.
3: Scopri di più su papeteladispoli.it. Papete e la Dispoli, il tuo angolo d'estate.
4: Quest'estate lascia perdere il solito hotel.
5: In Maremma ti aspettano casa sull'albero, cupole sotto le stelle e tinozza calda al tramonto. E da giugno? Cinema all'aperto con picnic e popcorn. Glamping Il Sole, a Civitella Paganico, località La Patassa, provincia di Grosseto. L'esperienza che non ti dimentichi.
6: Scegli di andare oltre. Scegli il vero ibrido Toyota. Scegli nuova Yaris Hybrid. Ora anche con un nuovo motore da 130 cavalli. Da 19.950 euro qualunque sia il tuo usato.
7: In più, sconto aggiuntivo 500 euro su vetture in pronta consegna. Maggiori info su toyota.it. Nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.
8: Parco Scuola all'Eur, dove i bambini imparano davvero la sicurezza stradale. Da oltre 60 anni, tra semafori, incroci e mini vetture, vivono un'esperienza pratica nel traffico reale, divertendosi e imparando le regole della strada. Parco Scuola è anche feste ed eventi. A Roma, Piazza Barcellona, zona Eur. Info su parcoscuola.it.
9: Auto usata da Valentino, sì.
10: Da Valentino, concessionaria Volkswagen. 1000 auto usate, controllate e garantite di tutte le marche. Chilometri zero e a

0: Fendina Hybrid, Audi, Cupra e Jeep.
1: A giugno, con passaggio di proprietà e due tagliandi in omaggio. Zero anticipo e permuta usato con usato.
0: Solo da Valentino, concessionaria Volkswagen, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233.
1: ValentinoAutomobili.it.
2: Con Immobile Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobile Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobile Dream non vende sogni, ma solide realtà.
3: Home Sofà, il comfort che stavi cercando è a Roma. Divani, letti e materassi con tantissimi modelli da provare dal vivo, e oggi conviene ancora di più. Da Home Sofà hai super sconti e paghi in piccole rate senza interessi. Ti aspettiamo a Roma in via Tuscolana 657 e in via Quirino Maiorana 112. Home Sofà, qualità, relax e convenienza.
4: Attenzione, il programma può contenere riferimenti espliciti e può essere stato prodotto utilizzando
5: voci artefatte
4: e imitate, e tratta argomenti di ogni genere, però fa molto ridere.

0: streaming TAB e sul canale 91 del digitale terrestre
1: Globo TV.
2: Come tutti i weekend ci ritroviamo di nuovo insieme. Buongiorno da Massimo Vari che vi sta parlando, ben svegliati. Stiamo per iniziare, c'è il meglio di tutta la settimana del Morning Show di Radio Globo.

0: Radio Globo che vi sveglia molto dolcemente, in maniera soave, in maniera angelica. Ah no, Angelica no, Flaminia, scusate, ho sbagliato.
1: Appunto, ma io sono molto più delicata di te, che hai iniziato con un oh, ma te lo ricordi o non te lo ricordi? Oh, sveglia!
0: È un po' una sveglia da stadio, ecco.
1: Che bello, però bello, dai.
0: Bello. Beh, ci dobbiamo caricare, ragazzi. Abbiamo bisogno. Beh, buona giornata, Flaminia.
1: Ma buona giornata a te, Massimo, e a tutti i nostri cari ascoltatori.
0: Te la senti di andare avanti per 3 ore?
1: Come non me la sento, certo, mi pagano.
0: E allora, gambe in spalla e cominciamo con il morning show di Radio Globo. Buongiorno.
1: Andiamo. The Morning Show on Radio Globo.

0: Buongiorno su Radio Globo, è ora delle offerte di Romana Auto.
1: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
2: Perfetto.
1: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
2: Perfetto, perché da Romana Auto ce le abbiamo tutte.
1: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
2: Allora sei nel posto giusto.
3: Da Romana Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
4: Morning Show Best. Questo è il meglio di tutta la settimana.
5: On Radio Globo.
0: Tutta la settimana ve la stiamo riproponendo come facciamo ogni weekend qua con il Morning Show Best. Una settimana pesante dal punto di vista meteorologico, ragazzi. Quello che si è abbattuto su Roma non è stato proprio facile.
6: Non ci dimenticheremo molto presto mercoledì scorso, mamma mia, una bruttissima tromba d'aria nella zona di Roma Nord.
0: Il The Day After lo abbiamo affrontato poi con il meteorologo Paolo Corazzon.
4: The Morning Show.
5: The Morning Show on Radio Globo.
0: Il nostro meteorologo di fiducia, Paolo Corazzon, Trebi Meteo, buongiorno!
7: Ma guarda che non le so neanche io le risposte a queste domande. Ma perché?
0: Ma
7: ho capito, ma dovete prima dirmele le domande.
0: Vabbè, allora ciao.
7: No, ma infatti, fuori onda, Federica mi ha detto: guarda che vogliono farti un po' di domande.
0: Sì,
7: con
0: sì.
7: Quel tono lì, come dire, e ti frega di sicuro,
6: no.
7: Capisci? Ecco.
6: È facile.
0: No, sono sicuro che invece a qualcosa puoi rispondere. Ecco, tanto per cominciare, no? Vabbè,
7: sì.
0: Le previsioni ci davano questa allerta gialla, quindi qualcosa di più tranquillo. Quindi che cosa è successo? Almeno no. Questo, no?
7: Allora, intanto spieghiamo che in Italia le allerte giustamente vengono diramate dalla Protezione Civile, che è l'unico organo in Italia che ha questa capacità, questo potere, diciamo, perché se cominciamo a lanciare allerte tutti,
0: è chiaro,
7: un macello. Però cosa succede? Che prevedere fenomeni così violenti, ma tipo anche le grandinate forti, non è mica facile. Cioè una previsione può arrivare a dirti che c'è il temporale, magari che c'è il temporale anche forte, ma prevedere che arrivi il tornado o la grandine di 10 centimetri è praticamente impossibile, se non qualche minuto prima.
0: Ecco.
7: E quindi alla fine che fai? Quindi questa allerta gialla, io in qualche modo la giustifico, nel senso che dico che come fai a dire che arriva il tornado? Non puoi, punto e basta. Forse sì, un arancione ci stava,

0: mettiamola
1: sì,
0: tutta,
1: sì,
0: forse
1: sì,
0: l'arancione,
1: sì,
0: no, ecco, io l'avrei messo.
1: Col senno di poi ci stava anche un nero, voglio dire.
0: Capito, col senno di poi, quindi alla fine, anche perché comunque sto temporale si è formato lì su Roma, è stato cattivo lì a Roma, poi si è preso anche altre zone del Lazio, però, capito, la cosa più violenta lì, proprio in quel momento, poteva anche risparmiarcela, e invece ha deciso di farlo, che ti devo dire, purtroppo.
2: Quindi, Corazon, io ho paura a farti la domanda, ma la differenza tra tornado e tromba d'aria non c'è? Abbiamo capito noi che sono sinonimi, è vero, ce lo
0: giusto
2: puoi spiegare meglio?
0: Mamma mia, sono senza parole, ma allora qualcuno di capace c'è tra di voi?
1: Wikipedia, si chiama Wikipedia.
2: Sì, si chiama Google.
0: ecco, sì, esatto, sono sinonimi, voglio dire la stessa cosa, molti pensano che il tornado sia una tromba d'aria più forte, no, sono la stessa identica cosa, sinonimi indicano lo stesso fenomeno, punto e basta, ecco.
1: Ok, sì. Ieri sentivo alcuni climatologi parlare in TV, e appunto stando un po' alla tempestività, no? la prevedibilità del fenomeno che si è creato, a quanto pare non era prevedibile, perché questo vento così importante non era previsto, quindi è stato quello che ha creato la supercella. Ormai, ragazzi, parliamo come nei film americani, la supercella.
0: Ste cose, ma probabilmente senza manco sapere cosa sia,
1: no,
0: ma va bene così,
1: quello che ti chiedo, ti occupi di previsioni, cioè ci dobbiamo aspettare altri fenomeni del genere sicuramente, perché di
3: ma
1: solito
3: che ne sa, ma non lo sa,
1: di solito si sono verificati
0: al mare.
1: Io non vedo
0: l'ora di mettere giù, posso dire?
1: Lo sto mettendo in crisi.
0: Allora, ascoltate bene, purtroppo non tutti sanno che l'Italia detiene il record europeo come numero di tornado, attenzione, cioè nel nostro paese, quello è il paese in Europa dove se ne formano di più, e nel 2025, l'anno scorso, abbiamo superato quota 100, voilà, più di 100 tornado si sono formati l'anno scorso.
3: E ancora non li sapete prevedere.
0: È arrivato lui, ancora non li sapete prevedere, mamma mia. E quindi il discorso è serio, perché purtroppo in futuro facile che aumenteranno, possono beccare ovunque. C'erano alcune regioni un po' più sfortunate, tipo Lazio, una di queste, in cui statisticamente se ne possono formare un po' di più. Però ecco, sono fenomeni per fortuna molto localizzati e durano poco, perché alla fine se durassero un giorno intero è la fine per tutti, almeno abbiamo quello ad aiutarci.
3: Ma Paolo, è vero quest'altra anomalia, cioè che prima si concentravano più lungo la costa, cioè è capitato di più magari di vederli in zona alla Dispoli, fuori magari
2: sul mare,
3: e adesso l'anomalia è che succede anche all'interno, c'è questa tendenza?
0: Allora, in effetti le trombe marine si formavano con maggior facilità, invece adesso si formano con grande facilità anche le trombe d'aria, quelle su terraferma, ed è dovuto al fatto che abbiamo temporali più violenti rispetto al passato, probabilmente a causa del riscaldamento globale, cambiamento climatico, che non sono balle, c'è purtroppo questo discorso, e quindi questo aumento di fenomeni violenti sta aumentando il numero anche di tornado e trombe d'aria su terraferma.
4: Quindi confermi che non sono balle il cambiamento climatico, e secondo te, sei un climatologo per carità, dove ci porterà e in quanto tempo si sviluppa questo cambiamento climatico tale da cambiare anche le nostre vite?
0: Allora, il fatto è che non è come nei film, capito, di Hollywood, che l'alba del giorno dopo, cioè che in 24 ore ci troviamo col pianeta bollente o ghiacciato.
1: No.
0: È tutto molto graduale, manco te ne accorgi. Però nel momento in cui cominci a vedere che le stranezze si sono sempre di più, che ti fa 3 alluvioni in un anno in Emilia Romagna, che ti fa sempre più tornado, che magari non piove poi per 6 mesi. Questi sono tutti segnali, per cui non è da dire domani è la fine. Purtroppo è una cosa graduale che vivremo nei prossimi anni, a meno che non ci diamo da fare, ma la vedo dura, purtroppo. La
4: fare
0: vedo
4: cosa?
0: Dura.
2: Come?
4: Diciamo da fare cosa, Paolo?
0: Perché, allora, tutti come singole persone sono gesti banali che però non è che chissà quanto possono fare, quindi stare attenti anche a come recicliamo le cose, stare attenti a quello che mangiamo, stare attenti a quello che consumiamo anche come energia, come acqua, però ci vorrà occorrerebbero decisioni a livello più alto,
1: a livello planetario, sulla... sicuramente. Sì, che ogni volta vengono fatte, ma poi sempre insomma.
0: Grandi promesse, grandi parole, siamo tutti coscienti, tutti vogliamo un mondo migliore, ma alla fine lì siamo e lì rimaniamo.
1: Assolutamente.
4: Si toglie da quello che stanno decidendo a Parigi, per esempio, già ha preso le distanze. Quindi credo che il mondo non vada molto d'accordo su questo tema, Paolo. Sì.
5: The Morning Show. The Morning Show on Radio Globo. Radio Globo Promotion.
6: Quest'estate preparati a vivere emozioni incredibili con Magicland. Due parchi, un divertimento infinito. Per la prima volta in assoluto arrivano dal vivo Bluey e Bingo, le cucciole più amate dai bambini. E a Magic Splash preparati all'adrenalina di 4 nuovi spettacolari scivoli. Un'avventura indimenticabile a due passi da Roma, nel più grande parco divertimenti del centro-sud Italia. Biglietti a partire da €19,90. Info su magicland.it.
5: Wait for me, I'll be back. Con Radio Globo e Romana Auto vinci una nuova Jeep Avenger.
7: Info e regolamento su radioglobo.it.
8: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
9: Perfetto.
8: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
9: Perfetto, perché da Romana Auto ce le abbiamo tutte.
8: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
9: Allora sei nel posto giusto.
10: Da Romana Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
11: Il 3-6 settembre, Roma Summer Fest. Tra i rapper più apprezzati dalle nuove generazioni, Il 3 torna dal vivo a Roma con un concerto carico di energia ed emozioni.
12: Passiamo
11: appuntamento il 6 settembre al Roma Summer Fest, nella cavea dell'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone. Biglietti disponibili su vivoconcerti.com. Non fartelo raccontare.
13: Immobile Dream ricerca agenti immobiliari con esperienza nell'acquisizione e nella vendita di immobili di prestigio per la nostra selezionata clientela. Agli agenti immobiliari offriamo il massimo: €1,500 mensili, importanti provvigioni ed incentivi, una postazione dedicata presso i nostri prestigiosi uffici di Roma, tecnologie di ultima generazione e un percorso professionale di crescita concreto. Gli agenti immobiliari per un colloquio possono inviare il curriculum a immobiledream@immobiledream.it o telefonare allo 06 68 40 28.
14: Immobile Dream non vende sogni, ma solide realtà. Parola di Roberto Carlino.
15: Signor, guardi che occasione! Chilometri zero fresche fresche, SUV de stagione, city car appena arrivate!
16: Oh, ma sto al mercato o in concessionaria?
15: Sei al mercatone dell'auto da Iazzoni, una settimana di occasioni clamorose!
16: Iazzoni!
15: Cerchi un'auto? Da Iazzoni ce le abbiamo tutte! Fiat, Citroen, DR, più di 3000 vetture usate, chilometri zero dei migliori marchi e tantissime offerte sotto i 10.000 euro! Mercatone dell'auto da Iazzoni, solo dal 15 al 21 giugno, in via Appia Nuova, 1160 Capannelle.
17: È arrivato il secondo volume di L'Enciclopedia Romanista, Io che guardo solo te, di Tonino Cagnucci e Federico Melis. Un libro che racconta la Roma attraverso il cinema e il cinema attraverso la Roma. Un vero e proprio almanacco di emozioni. Ordinalo ora su iosonoromanista.it.
18: Sono arrivati i CarPoint Summer Days. Vai ora su carpoint.it e scarica il voucher promo CarPoint Summer Days. L'extra sconto è cumulabile con tutte le promozioni in corso Ford, Volkswagen, Hyundai o Moda GQ, Mazda e Chang'an per vetture e veicoli commerciali nuovi e usati. Scegli la tua Hyundai Tucson i20 e Bayon Dark Line senza anticipo e con tasso zero. E in più, grazie ai CarPoint Summer Days, scarichi il voucher sul sito carpoint.it e approfitti dell'extra sconto. Anche la domenica.

0: fuck.
1: This is the morning show best. Il meglio della settimana.
2: Almeno mi mettete un po' d'allegria.
1: On Radio Globo.
3: Allegria con il morning show di Radio Globo che vi sta svegliando come sempre nel weekend con il meglio di tutta la settimana, una settimana segnata anche dalle notizie di cronaca, alcune anche un po' pesantucce, no?
4: Alt, ti fermo subito, e questo è un gancio per quello di cui dobbiamo parlare, anzi riascoltare, perché abbiamo parlato della gente che non si ferma ai posti di blocco della polizia.
3: Esatto, ci sono state insomma delle notizie di cronaca che hanno segnato questo argomento che abbiamo affrontato con voi qua nel morning show di Radio Globo.
1: The morning show.
5: The morning show on Radio Globo.
3: Federico, ciao, buongiorno, benvenuto su Radio Globo. Stavamo parlando di questo inseguimento che poi è finito col travolgimento di due ragazze, no, a Ostia, e quindi ci stavamo un attimo interrogando su come mai questi ragazzi che non si fermano all'alto dei carabinieri. Allora Federico, ciao, buongiorno.
6: Ciao, buongiorno, buongiorno a tutti.
3: Vai, vai.
6: Allora, io vi racconto la mia esperienza, nel senso che chiaramente io pure sono una persona sempre in regola, con documenti, macchina e quant'altro, e mi fermo sempre naturalmente ai posti di blocco.
3: Sì.
6: Una volta mi è successo che ho sentito una sirena dei carabinieri dietro e chiaramente mi sono accostato per farla passare. Ma a quel punto la pattuglia mi ha sbarrato la strada, sono scesi i carabinieri, diciamo, aggredendomi verbalmente perché non mi ero fermato all'alt, ma io insomma non mi ero veramente accorto della paletta, evidentemente del posto di blocco, e per quello che non mi ero fermato. Quindi porto la mia, diciamo, esperienza. Diciamo, ero scappato ma senza volerlo.
3: Sbaglio. Cioè, non te ne sei proprio accorto del fatto che abbiano fatto la paletta. Ma li avevi visti o nemmeno li avevi visti?
6: Non li avevo proprio visti.
3: No,
6: perché io gli ho detto, guarda, io non vi avevo proprio visti. No, e tu sei passato, noi abbiamo messo la paletta. Io però non mi ero proprio accorto.
3: Però può succedere, ragazzi, perché a volte si mettono magari, che ne so, dietro un albero, dietro qualcosa. Non li
7: no,
3: vedi
7: lui
3: proprio.
7: Perché guardava il telefonino.
3: Può darsi. Quello può darsi. E quindi, naturalmente, ti hanno fermato con le brutte. Immagino poi avrei passato brutti 5 minuti, no?
6: No, beh, hanno fatto il loro controllo appena hanno visto, e chiaramente io mi sono scusato, dico, guarda, io non vi avevo visto. Poi appena ho sentito la sirena chiaramente mi sono accostato, e quindi non c'è stato un vero e proprio inseguimento, quindi chiaramente è un fatto un po' differente da quello che la cronaca ha raccontato ultimamente.
8: E magari tu non hai investito nessuno.
6: Esatto,
8: no,
6: sì,
8: beh,
6: non ho investito
8: piccolo particolare.
3: No, questo...
6: Avevo la cintura, avevo tutto in regola, chiaramente.
7: Vabbè,
6: quindi...
7: allora che noia.
3: No, beh, che noia, aspetta, perché se diamo ascolto a quello che ha mandato il messaggio prima sarebbe stato divertente.
9: Non ti fermi all'alt della polizia o dei carabinieri, ti sparo a vista, da lì non
3: capito?
9: Te muovi.
3: Cioè, adesso per anche farti meno. Capire un attimo, no? Quindi poi magari ci va a finire anche. Poi, ma per carità, non è che tutti quanti non si accorgono, sicuramente ci sono i malviventi, però poi possono passare le conseguenze anche altre persone.
10: Buongiorno, quanto fanno un posto di blocco? Ce ne sta minimo un altro a 500 km più avanti. Se uno passa il primo, subito a radio, fermate sta macchina, basta.
8: Perché per lui è così semplice, eh? Perché c'è il primo posto di blocco, c'è il secondo posto di blocco.
4: No,
3: in alcuni casi c'è, in alcuni
4: lo
3: casi
4: mette
3: c'è.
4: come possibilità. Lo mette come possibilità.
7: Basta moltiplicare tutto per due.
3: Che sarà mai?
11: Perché ci sono leggi troppo permissive. Negli anni Ottanta ti sparavano se tu scappavi. E vedi come ti fermavi.
3: Ma che legge era, scusate.
8: Negli anni Ottanta ti sparavano.
3: Ma no, ma non c'è mai stato.
8: Ma no, ma certo che no.
12: Comunque, tutti i fenomeni in questi casi, eh? Sparate qua, sparate là. Ben meritate di vivere in America, così la prima scureggia che fate ve sparano a voi. Voglio vedere poi se la pensate uguale.
3: Ecco. Ma che c'aveva in sottofondo? Stava a una frittura, sentivo
7: no,
3: io.
7: No, scureggiava.
3: No, perché gli sparano a vista, lascia stare.
10: Dovrebbero fare come in America, che un po' più avanti del posto del blocco c'è un'altra volante che buttano in mezzo alla strada gli spuntoni per bucare come da macchina. Vedrai che quelli si fermano per
3: sì,
10: forza.
3: Ma non è sempre così, quello lo fanno vedere nei film,
8: poi
3: ma non è che è sempre così.
4: Sarebbe figo
8: posto,
4: però, eh?
8: Le differenze fra posto di blocco, posto di controllo, vabbè, è un po' complicata la cosa.
3: Tonino, ciao, buongiorno.
13: Buongiorno ragazzi, buon lunedì e buon primo giugno. Ma quell'imbecille che dice che non vede il posto del blocco è come se dice io non vedo un ragazzino che attraversa. L'hai capito che c'è il cent'occhi in mezzo?
3: Tonino, allora aspetta che ti sentiamo pure un po' così. Però può capitare di non vedere magari qualcosa.
13: No, non deve capitare, perché è come una vecchietta che tu non la vedi, la vedi all'improvviso davanti.
3: E perché non succede mai? Quante ne mettono sotto, appunto, proprio perché magari non le vedono?
13: No, no, e mettono sotto perché giocano col telefono, cercano accendino, guardano il culo di quella che cammina. No, no, se...
4: Vabbè. Vabbè, può essere tutto, però che gli dobbiamo fare a quel poveraccio che non ha visto l'alt?
3: No, ragazzi.
4: Che
3: no.
4: Dobbiamo
13: io
4: fare?
13: Piccherebbe, gli farebbe vedere dentro l'occhio che c'ha, perché lui non può dire non ho visto.
3: Ma
13: i
3: scusa, a te non me... ma non ti è mai capitato a te di fare un incidente perché non hai visto uno che sciva da una via? Non ti è mai capitato?
13: No.
3: No, lui
13: guarda,
3: no, lui no.
13: A me mi senti, io sono 63 anni, ho 4 incidenti, di quelli che non si fermano o stop, di quelli che ti fanno l'infrazione davanti all'improvviso, oppure di quelli che stanno proprio rincoglioniti a parlare con la ragazza.
3: Allora aspetta un attimo, aspetta, te lo faccio dire. Allora aspetta, Federico
7: Pafferugli.
6: Sì, eccoci.
3: Allora,
6: eccoci.
3: Federico, secondo lui tu dovresti essere sparato. Quindi secondo.
4: O in carcere.
13: No, no, sparato no, ma proprio levata la patente, a revisione.
3: Federico,
13: no,
3: a revisione. Vai, vai.
6: Revisione. Ma sicuramente, sicuramente ha ragione sul fatto che ero distratto. Si hanno messo la paletta, non l'ho visti. Sicuramente ero distratto, per questo ho chiesto scusa. Assolutamente. Sì. Però da qui a togliere la patente o a sparare,
3: no, ma impiccato, ha detto impiccato.
6: È impiccato ancora,
13: allora,
6: ancora peggio.
13: Scusate, lo sai perché io sono un po' arrabbiato per questa cosa? Perché io sono un bambino di 21 anni che è morto con la macchina su rettilineo, perché quell'imbecille stava a guardare il telefono e non può dire non l'ho visto.
3: E hai ragione, però certo. Non è che adesso tutti quanti non possono avere un problema e non vedere un posto del blocco, non accorgersi, può capitare,
13: io
3: no?
13: Io sono 43 anni che guida la macchina, 43 anni, ho 4 incidenti misurati, 4.
3: E quindi?
13: Capito?
3: E quindi?
4: Tonino, purtroppo non tutti sono uguali.
13: Non deve essere distratto.
3: Ho capito, ma può capitare o non può capitare, Tonino?
8: No, ma Tonino, tu sai...
13: Non deve succedere, non deve succedere.
8: Tonino, tu sai che la legge... Negli ultimi anni c'è stato anche un reato nuovo che è stato messo giustamente sul reato di omicidio stradale, anche in virtù della bruttissima esperienza evidentemente che tu, drammatica, che hai vissuto. Quindi questo è quello che può fare la legge, dire sparare e non lo può fare la legge, se non c'è ovviamente la motivazione.
13: È come se io metto in mano una pistola a tutti i poliziotti, come già ce l'hanno, e com'è qui a uno e spara, non si può fare.
8: Ce l'hanno tutti i poliziotti.
13: Bisogna usare la testa. Quando monti la macchina, per 7 anni, tu non capisci che c'hai un...
3: Ma siamo tutti d'accordo, Torino, è normale, questa dovrebbe essere insomma la normalità, però può succedere anche che magari qualcuno non si accorga di qualcosa, un incidente.
8: Ma non sparare,
3: vabbè, comunque io non lo impiccherei, ecco, tutto sommato mi sembra un bravo ragazzo.
13: Federico,
4: non puoi parlare.
7: Abbiamo provato a salvarti, ma niente da fare.
3: Ciao.
6: Dico solo che la pena andrebbe misurata in base a quello che uno fa, chiaramente.
3: Vabbè, Federico, però mi dispiace, tu verrai venduto a trance al mercato.
7: Ma la vera domanda è: un bel culo vale una vecchietta?
6: Lo merito, va bene.
3: Ciao. Niente da fare, c'è niente da fare. Impiccagione. Morning Show on
0: Radio Globo. Radio Globo Meteo. A Roma c'è una sola notizia che conta per gli amanti delle moto. Rossi Moto Yamaha è finalmente arrivato. È il momento di cambiare e di saltare in sella alla tua prossima avventura. Vi aspettiamo nel nuovo grande showroom Yamaha in via Salaria 470. Tutta la gamma con promozioni irripetibili. Offerte che solo Rossi Moto può garantirti. L'occasione è ora. Scopri il tuo prossimo viaggio su rossi-motoshop.it. Vieni da Rossi Moto Yamaha in via Salaria 470.
1: Radio Globo Meteo.
14: Amici del Morning Show di Radio Globo, buona giornata da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Ci attende un fine settimana all'insegna del bel tempo nel Lazio, con cielo sereno poco nuvoloso sia questo sabato che domenica, e tra l'altro anche con temperature piacevoli non eccessivamente alte. Sabato si toccano al massimo i 29-30 gradi, magari domenica potremo leggermente superarli, ma non raggiungeremo certo punte record, anche di notte si dorme alla grande. Vi segnalo per finire ventilazioni di debole intensità e mare in generale calmo poco mosso, ma per i dettagli c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
1: Radio Globo.
15: Radio Globo Promotion.
7: Avete bisogno di un controllo specialistico o di una consulenza psicologica? Dovete comprare un medicinale o farvi vedere da un osteopata? Normalmente non sarebbe possibile effettuare tutte queste operazioni in un unico posto, ma adesso si può, grazie alla farmacia Corsetti, che ormai non è più solo una farmacia, ma qualcosa di più. Per spiegarci questa nuova iniziativa è qui con noi la dottoressa Gabriella. Salve dottoressa!
16: Salve a tutti!
7: Dottoressa, allora, può spiegarci meglio l'idea dietro la Corsetti Health?
16: Corsetti Health nasce con la farmacia dei servizi per semplificare l'accesso alla prevenzione. La farmacia è un luogo facilmente accessibile e ha un rapporto pressoché quotidiano con le persone. Ciò ci permette di intercettare i bisogni e di saper dare risposte veloci e affidabili.
7: Ecco, perché dovremmo venire da voi?
16: Prossimità, prevenzione, presa in carico del paziente, professionalità. La vera chiave è questa: trasformare la prevenzione in una routine semplice, veloce e accessibile a tutti.
7: E da voi che servizi si possono trovare nello specifico?
16: Oltre alle classiche analisi di routine, facciamo anche vaccini, esami di telemedicina, consulenze, servizi infermieristici a domicilio e il nostro percorso per smettere di fumare.
7: Quindi basta venire da voi, dottoressa?
16: Assolutamente sì, siamo all'EUR in Viale dell'Aeronautica 33 e a Vigna Clara in Via Luigi Bodio 77.
7: Avete capito? Corsetti Health, l'unico posto per stare bene.
17: Wait for me, I'll be back.
18: Onge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
19: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
20: Ad esempio l'idropulitrice Stanley 170 bar 2400 watt, portata a 500 litri all'ora, è a soli €139,95. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
21: Il pesto di Guglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio, ed è proprio questo il segreto per un gusto Tiguglio. È rustico e si sente.
22: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
23: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
22: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
23: Come risparmia?
22: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
23: E i lavori?
22: Ma c'è Ristruttura Smart.
23: Così ti risparmi anche tu, eh?
22: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
24: Iperceramica.
25: Attenzione, prego. Discese e salite sono tornate disponibili.
26: La tua estate comincia da Decathlon. Noleggia la bici Active 100 con 70 km di autonomia a partire da 1,50 euro al giorno. Ti aspettiamo in negozio.
27: Che facciamo questo weekend?
26: Stiamo a casa.
27: A casa?
26: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
27: E dove?
26: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
27: Porto le pantofole.
26: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
28: Rieccoci con le hit estive. In classifica torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
29: Crema di caponata o salsa di fichi?
28: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
30: La Piadineria.
29: La più buona perché è mia.
31: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Palacongressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
32: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
33: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
34: Io Kamik.
33: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
34: Ma Kamik?
33: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
34: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
35: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it. La senti la campanella? È l'ora dei Campus W. Da oltre 20 anni l'estate di tutti i bambini e ragazzi dai 3 ai 14 anni. Attività all'aria aperta, tanto sport, divertimento e nuove amicizie. Spegni la TV e accendi il gioco. Campus W Colli d'Oro, in zona Saxa Rubra. Campus W Eur, zona Metro Magliana. W.com.
0: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.

0: Show Best. Stai ascoltando il meglio della settimana.
1: Del Morning Show.
0: Del Morning Show.
2: Fammi venire il poveretto su.
3: On Radio Globo.
4: Con il Morning Show di Radio Globo vi stiamo svegliando anche per questo fine settimana, magari pensando anche a quello che sarà il momento dell'estate, il momento delle vacanze, che quest'anno affronteremo con qualche soldo in meno, mettici insomma la svalutazione, il caro energia e tutto il resto. Quindi?
5: Quindi mano al portafoglio, signori, se non volete fare delle vacanze di povertà.
4: Ale.
0: The Morning Show on Radio Globo.
6: Belli di casa, belli a voi che ci avete i vostri genitori che vi portano a Formentera durante le festività, il ponte. A me era grazie che cola se mia madre mi portava a Torbaianica.
4: Torbaianica, vedi?
7: Adesso c'è una musica, quella triste.
5: Di povertà.
7: Sì, povertà,
5: per di povertà.
7: La parte più brutta, magari Torbaianica è fighissima. Ma lui andava nella parte brutta.
4: Hai detto, scusa?
7: È fighissima Torbaianica.
4: Torbaianica è fighissima.
7: Ci sono dei punti che sono fighissimi.
4: Come no, certo.
7: Sì, sì.
4: A livello naturalistico sono d'accordo.
7: Quello intendo.
4: Comunque, allora facciamo così: apriamo questo capitolo. Storie di vacanza di povertà. Vediamo un attimo.
7: Di tristezza.
4: La vacanza più povera che avete mai fatto. Qual è stata? Poi non è detto che non sia stata divertente, perché magari è stata divertente proprio perché, sai, con ristrettezze economiche ti devi un po' inventare qualcosa.
7: Sì, devi andare a rubare nei supermercati. Sì, insomma, fai il fugone quando vai a mangiare un pezzo di pizza. Certo, sta roba qua.
4: Però ecco, quando sei partito con un budget limitato e ti sei andato a rubare un pezzo di pizza. Sì, oppure a rubare il becchime ai piccioni che è al parco.
7: I popcorn poi sotto il sole.
8: Allora, ho messo tutte queste informazioni insieme e è uscita la mia vacanza a Paros a 21 anni.
7: Paros,
5: sì. Bella,
8: sì.
5: Paros.
8: Sì. Siamo partiti veramente con due spicci in tasca, veramente troppo poco.
4: Sì.
8: E mangiavamo solo tutti i giorni un cornetto al cioccolato confezionato di un market che costava più o meno 300, l'equivalente di 300 lire.
4: Bene.
8: Era l'unica cosa che ci consentiva di stare lì quei 15 giorni previsti.
7: Ma che poi tu pensi, lui come camminavano loro? C'era tutta la musica, poi gli arrivava questa musica.
4: Questo,
7: quando passavano loro c'era sta musica.
4: Sì, normale. Budget più o meno, per capire.
8: Ma ti dico, abbiamo pagato il biglietto dell'aereo qualche centinaio di mila lire, perché era ancora in lire. E poi per stare lì campeggio.
5: Tira musica.
8: Quindi un
7: perché passava
8: 400.000 lire,
7: Marcellino Panellino.
8: E basta, era finito il budget.
5: Cioè, quindi... noioso anche il racconto,
8: sì,
5: capito?
8: Terribile, terribile.
4: No, invece è interessante, secondo me, perché
5: molto.
4: Poi devi ingegnarti per capire come puoi tirare avanti.
8: No. Però dici, però vi siete divertiti. No, no, un brutto
4: nemmeno,
8: ricordo.
4: Nemmeno quello, nemmeno
8: sofferenza
4: quello.
8: Costante e ansia di voler tornare a casa.
4: Io te ne posso dare una con una bruttissima settimana bianca in Alta Badia. Beh, una cosa meravigliosa, Corvara, ragazzi.
8: Ma insomma, lì non puoi andare senza budget.
4: Chi l'ha detto?
8: Non ci arrivi nemmeno.
4: Chi l'ha detto? Si può. C'è l'uomo che l'ha fatto davanti.
5: Ma
4: capito?
5: Che sei andato a fare però a Corvara?
4: Settimana bianca, settimana
5: a sciare.
4: Bianca.
5: A sciare.
7: Settimana in bianco.
4: A sciare senza saper sciare, ti dico soltanto che il budget era così risicato che il top è stato mangiare mezzo pollo in tre.
5: Ah,
4: è stato...
5: vabbè, ma che meraviglia.
4: È stato il top, ragazzi. Sì, budget tra l'altro anche piuttosto ricco, perché eravamo partiti più o meno con 800.000 lire a testa. Il problema è che lo ski pass ne costava 4,50. Capisci?
7: Sì.
4: Poi ne rimangono pochi per l'alloggio e tutto il resto. Però senza saper sciare, peraltro. Quindi
8: ma infatti mi sembra molto astuto per uno che non scia andare a Corvara.
5: Sì, sì.
4: C'era tutta una storia dietro. C'era tutta una storia dietro.
5: Vabbè, ma aggiungo io, ci butto pure io una Grecia. Ios mangiavamo le fette di pane con il pomodoro che lo spappolavamo sopra la fetta per fare più
8: bruschette.
5: No, no, non neanche è... bruscato era il pane, ovviamente.
4: Panzanella.
5: Era tutto a crudo.
4: Panzanella.
5: Ma neanche panzanella, perché manca era condito.
7: Secondo la mia esperienza, ma Paros e Ios, io per arrivare a Ios sono andato a Paros.
4: Tutti in Grecia vanno gli scannati.
8: No, pure io avevamo fatto Paros e Ios.
7: Che bellissimo. Io ristorantino, vinello bianco, proprio lì mancia
8: al vento.
7: Mancia, no, abbiamo dato anche la mancia, avevamo i soldi, quindi
4: certo,
7: cioè,
4: certo.
7: Proprio questi tuporacci qua. non capisco proprio.
5: Ne andiamo fieri.
4: Sì, sì. Gli altri, capito, con la musichetta sotto di storie di povertà. Giovanni invece proprio.
7: Ho invitato incontrato gente, ovviamente.
4: Comunque, ragazzi, è facile andare in Grecia, a Paros e Ios senza una lira. Te l'ho detto, devi andare a Saint-Tropez, sti posti così, quello è divertente. C'è il posto da ricco con budget zero, zero totale. A scrocco, si va a vela. Diciamola come va detta. Storie di vacanze molto tristi e povere, soprattutto povere, molto povere. Avete mai fatto una vacanza? E secondo me quest'anno in tanti si dovranno organizzare per farla.
5: Sì,
4: una
5: sì.
4: Vacanza a budget limitato, anzi direi a chiedere gli spicci in giro. Mi è mai capitato.
8: Se l'avete fatta, raccontatecela e prendetevi gli insulti di Giovanni Lucifora.
7: Sì, perché di una noia terribile. Poi immagino, insomma, gente in giro che chiede qualche spiccio, glielo danno, non glielo danno, con questa poi la faccia.
4: La faccia.
7: Che è qualche spiccio. Vabbè, però faccia
8: non ho,
7: triste.
8: Non ho capito questa sovrapposizione tra vacanza con poco budget e fare l'elemosina.
7: Perché sì, fai, perché fai a non ci andare, se devi fare l'elemosina, non ci andare, non vai c'è sotto andare, casa, il tuo andare. Giardinetto, quello squallido cortile.
4: Vabbè, però diciamo che anche quello che ha il budget limitato vorrebbe, insomma, così dare una botta di vita.
7: E perché?
4: Perché sì, Giovanni, è nell'uomo proprio, no? Voler vivere, fare esperienze, rilassarsi.
7: Te la devi meritare, se non c'è una lira vuol dire che non te meriti niente. Scusa.
4: È arrivato Giovanni Lucifora, l'uomo che fa le vacanze in una quercia a due secondi.
1: Le mie vacanze estive erano che mia madre mi portava a casa di mia zia, ma non al mare, non in montagna, in un paese, due settimane senza far niente.
4: Bene, però vedi, si divertiva.
5: Tristezza, no, questo.
4: Sì, sì, si divertiva.
5: Mamma mia, ragazzi.
4: Sentito l'entusiasmo.
3: A proposito delle vacanze senza budget, in cinque con Diana Du Cavalli, voi ricordate Diana Du Cavalli?
4: No, certo.
3: Negli anni Ottanta ci siamo girati tutta Europa.
4: Bello.
3: Siamo partiti con 15.000 lire per uno, siamo stati un mesetto in giro per Europa solo con la colletta a fare chi suonava, chi ballava, chi faceva un artista di strada. Piano piano siamo arrivati a farsi quasi un mese. Diana, due cavalli in cinque. C'era una puzza dei piedi là dentro che t'ha regalo.
5: Mamma mia,
8: è tutto bellissimo, l'ha dovuto rovinare in chiusura.
7: Vedi poi le poracciate a cosa portano.
5: Ma rimangiati quel che bello che hai detto, Gabri, per favore.
4: L'immagine bucolica era tutto arrivato. Sì, no, no, insomma, era arrivato. Io l'immagine ce l'avevo fino a quando poi non ha tirato fuori il dettaglio.
5: Ecco. Ma che cos'è Diana due cavalli?
4: È una macchina. Una macchina, insomma, adesso nemmeno a descriverla. Però, ragazzi, c'è da dire che uno dei due cavalli era uno di quelli che sono scappati l'altro giorno dalla parata.
5: Ma troppo veloci, secondo me.
6: Vacanza economica, io due notti e tre giorni ad Amsterdam. Solo che la prima notte in albergo, la seconda alle fermate dell'autobus di Amsterdam. Perché era proprio economica, economica. Ci servivano i soldi per fumare.
4: Ah, che ecco, bello, ragazzi.
7: Chissà come l'ha speso i soldi.
4: Bella,
7: non
4: detto,
7: solo
4: però.
7: Per fumare.
4: Però l'ha confessato.
7: Ma non solo quello.
9: Io una volta senza una lira, senza niente in tasca, ma zero, zero, zero, sono rimasto a casa. Cioè, sono andato.
4: Giusto, bravo. Giusto.
5: Ma infatti, certe volte le vacanze a casa in città, quando non c'è nessuno in città,
7: stupende.
5: Appunto, è divertente.
7: No, stupende.
4: Questo è quello che dicono veramente. Tutti quelli che hanno una lira, che l'estate rimangono a Roma.
5: No,
4: oh, certo, Roma ad agosto è proprio bella.
8: Sì, sì, sì, sì,
7: attenzione, attenzione, perché è cambiata una certa tendenza. Allora, se prima, come dicevi te, insomma, si andava in vacanza agosto, quindi le città si svuotavano, tutti in vacanza, pure i ricconi, adesso invece il riccone cosa fa? Va in vacanza a giugno o a settembre, e ad agosto sta a Roma. Perché ci sono i localetti carini, quelli un po' più ricercati, dove spendi magari pure di più. Questo fa quello che c'è soldi, non è che fa la vacanza lì, tutte le spiagge piene d'ombrelloni.
8: Specifichiamo teoria non supportata da alcun dato empirico.
4: Ma no, ma certo.
7: Di solito questo lo dicono i poracci.
4: Se sei ricco, Giovanni, non hai di questi problemi. Ma diciamo che la spiaggia la vedi dal mare, capito? E quindi non hai questo problemino della spiaggia affollata.
6: Gennaio 2010, Amsterdam, partenza da Roma, aereo diretto a Düsseldorf. Düsseldorf, bus che ci ha portato ad Amsterdam. Amsterdam, pernottamento per due notti, appartamento, non vi dico come. Ritorno uguale, bus fino a Düsseldorf, Düsseldorf aereo fino a Roma. Un'ammazzata incredibile.
4: Cioè, praticamente ha fatto le vacanze nel bus. Mi sembra di aver capito.
10: Io la vacanza dove ho speso di meno era una casa a Montesilvano, veniva un monolocale, 300 euro una settimana. E il problema è che era pieno di trans il condominio. Ci sono andato con la famiglia con due ragazzini, un maschio e una femmina piccoli.
4: È bello, ragazzi!
5: Che
4: meraviglia! E come hai spiegato la situazione? Cioè, secondo me doveva uscire a orari improbabili per non farle incrociare, capito? Ste cose un po' così. 393 777 7172, numero della Globo WhatsApp, qua a raccontarci insomma le vacanze un po' così a budget low cost.
11: 8 ragazzi scapestrati in partenza per Castro Villari con una Fiat Tipo, siamo partiti 5, altri 10 hanno raggiunto col treno. Abbiamo iniziato i primi 3 giorni Ceres, birre, tennis, alla fine altri 20 giorni con le Tuborg da 80 centesimi, siamo fatta la fame.
4: All'inizio hanno scialacquato e poi naturalmente. The Morning Show. The Morning

0: wait for me, I'll be back.
1: Con Radio Globo vinci il concerto di Jovanotti.
2: Scopri come su radioglobo.it.
3: Perfetto! E dopo il traffico del lunedì ci mancavano gli alieni?
4: Bel veicolo a motore umano. È usato?
3: Usato a chi?
5: Da Leonori mai usato, l'usato è al pari del nuovo. Oltre 500 auto in pronta consegna, garantite 2 anni e controllate in 110 punti. Massima qualità al miglior prezzo. Leonori mai usato, usato scelto per chi sceglie bene.
4: Info su leonori.it.
6: Dai, racconta.
7: Ma è sempre la stessa storia. Arriva senza preavviso, resta quanto vuole, se ne va e poi ritorna.
6: Un altro malessere?
7: No, è tornata la candida.
6: Ma puoi provare Meclon Crema. Contro vaginosi batteriche e candida, puoi provare Meclon Crema. Antibatterico e antimicotico ad ampio spettro, che può essere utilizzato anche dal partner, a scopo profilattico. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascolta il tuo farmacista e leggi attentamente il foglio illustrativo. Outmin del 3 marzo 2026. Da Alfa Sigma.
8: Quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto, ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
9: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
10: Via tutto! Tutto da rifare!
11: Polizia! Sta svegliando tutto il palazzo! Sta ristrutturando il bagno!
10: Agente, è colpa di Romana Ceramiche! Dopo aver visto il loro showroom non lo sopportavo più!
11: Ossessionati per il design! Pavimenti, rivestimenti e arredo bagno dei migliori marchi! Ad Ariccia, in zona industriale via Cancelliera 63 e a Ciampino, uscita del GRA direzione aeroporto, in via Appia Nuova 37. Romana Ceramiche, roba da matti!
12: Chuck, motore, azione!
13: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World!
14: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
13: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
15: Grano Salis.
16: Non è solo una cena, è un'esperienza da vivere.
15: Cucina che unisce creatività e tradizione. Sala accoglienti e ampio parcheggio a 2 passi dal Gra.
16: Per i bambini un giardino attrezzato dove giocare. Ogni sera un evento diverso. Seguici sui social e su granosalisrestaurant.it.
15: Grano Salis, il gusto che emoziona.
16: Per gli ascoltatori prosecco di benvenuto.
17: Il 21 giugno torna la The Wow Run, la corsa benefica firmata The Wow Side. Un evento che unisce sport e solidarietà in una giornata speciale tutta da vivere a sostegno dell'ospedale pediatrico Bambino Gesù. Corri per una buona causa. Scopri di più su thewowside.it.
18: Se cerchi energia al miglior prezzo, se la bolletta non è chiara, se il tuo fornitore non risponde, c'è Sentra. Luce e gas a tariffe basse, senza sorprese e un'assistenza vera. E se, c'è Sentra, l'energia in famiglia. Vai su sentra.it nello store più vicino o chiama il numero verde 800 700 832. Info e condizioni economiche su sentra.it.
19: Mauris, il numero uno del risparmio, sconti scontati fino al 13 giugno. Congelatore classe E 100 litri, super prezzo 105 euro. Frigorifero Akai classe E 85 litri, super prezzo 99 euro.
20: Il momento che tutti aspettavano è arrivato. Lunedì 8 giugno alle 20.30 il Partiziano di Roma si veste di passione per gara 1 delle finali playoff. La Virtus GVM Roma 1960 è pronta a dare tutto per inseguire il sogno della promozione in Serie A2. Servono cuore, grinta e il calore di un'intera città. Acquista subito il tuo biglietto su virtusroma1960.it. Radio ufficiale, Radio Globo. Virtus GVM Roma 1960. Quando Roma lotta, Roma vince.
0: Migliaia di garofani, profumi e colori che uniscono un intero paese.

0: Cioè, ti aspettiamo a Pisoniano, non mancare.
1: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
2: Nuova Toyota Aygo Cross. Full hybrid, full fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
1: Ah, lo rifacciamo?
3: Scopri nuova Toyota Aygo Cross Hybrid nelle concessionarie di Roma Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.
4: Solo le migliori in FM.
5: Streaming,
4: DAB
5: e sul canale 91 del digitale terrestre
6: Globo TV.
7: Buona giornata, quello che state ascoltando è

0: Buongiorno su Radio Globo, è ora delle offerte di Romana Auto.
1: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
2: Perfetto.
1: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
2: Perfetto, perché da Romana Auto ce le abbiamo tutte.
1: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
2: Allora sei nel posto giusto.
3: Da Romana Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
4: Morning Show Best.
5: Siede la radio più migliore del mondo.
4: On Radio Globo.
0: State ascoltando il Morning Show di Radio Globo con il meglio di tutta la settimana, una settimana dove abbiamo parlato dell'ennesima challenge che spopola sui social e che speriamo finisca presto, perché insomma è un'idiozia, no?
6: Il fenomeno di TikTok che riguarda quei ragazzi che all'ascolto di questa canzone che si chiama Bar Mitzvah prendono le rotonde per dritto.
0: Ecco qua, vabbè, un'altra scemata.
4: The Morning Show.
7: Morning Show on Radio Globo.
0: Sto facendo un po' il giro largo. Più che il giro largo sto facendo una rotonda.
6: Cosa che non devi fare.
0: Sto facendo la rotonda perché sembrerebbe che ci sia questo fenomeno. Allora, quando parte una certa canzone che adesso vi facciamo sentire, tu devi riprendere con il cellulare quello che stai facendo, ma devi incontrare una rotonda di quelle stradali e tagliarla per dritto. Questo è il trend, cioè la challenge consiste in questo. Parte questa canzone che si chiama Bar Mitzvah, eccola. Devi prendere una rotonda a tutta velocità e tagliarla praticamente volandoci sopra. Questo è quello che devi fare per superare la challenge.
6: Ma non si può prendere a tutta velocità chi fa questa challenge.
0: Ragazzi, io non lo so, voglio l'asteroide. Io voglio l'asteroide.
8: Sì, ma un asteroide selettivo, cioè sterminiamo solo questo.
6: Ma io prendiamolo in velocità.
0: No, ragazzi, è una cosa, ci sono dei video che stanno circolando. Allora, perché dicevo che questa cosa, insomma, spero che non si stia verificando anche in zona da me, perché è la quarta volta che fanno una rotonda discutibile, per carità, insomma, fatta un po' con, però ogni volta che viene riparata sistematicamente 2 ore dopo è di nuovo distrutta.
6: E ci passa
0: una macchina.
6: Quindi
0: sopra.
6: Quindi dici che può essere che fanno questa challenge?
0: Non lo so, però adesso venga a scoprire che esiste una challenge del genere. Ragazzi, allora ditemi voi che cosa sta succedendo.
8: Ma poi perché con questa canzone? Bar Mitzvah è, diciamo, il raggiungimento della maturità religiosa,
6: scusa,
8: per gli ebrei.
6: Qualcosa che ha senso.
9: Ma tu vuoi dare un senso alla stupidità?
8: Sto cercando, vabbè, ma
9: allora,
8: non si fa.
9: È bene ricordare a questi personaggetti, perché io credo che siano giovani, non penso che un padre di famiglia fa una cosa del genere. Fermo restando, ci sono padri di famiglia che fanno anche di peggio.
0: Però vabbè, peggio, Giovanni,
9: diciamo così. Ragazzi, tenete presente che una cosa del genere diventa reato penale con se c'è un incidente, collisioni personali gravi o gravissime, che potrebbe diventare omicidio stradale, e quindi vi rovinate la vita. Ovviamente, finché vi rovinate la vostra, a noi ce ne può fregare di meno.
6: Zero.
9: Però andate a rovinare la vita anche di altri. Allora, qui che cosa facciamo? Ce la prendiamo con le famiglie? Con chi ce la prendiamo?
0: No, beh,
9: con le forze dell'ordine, vigilano.
6: Bisogna vedere chi sono.
0: Non lo so, Giovanni.
9: Questa è una cosa, questo che tu hai raccontato, Massi, è di una gravità estrema.
0: Assolutamente.
9: È pazzesca una cosa del genere.
0: Anche perché
9: andate a rovinare la vita anche di altri. Allora, qui che cosa facciamo? Ce la prendiamo con le famiglie? Con chi ce la prendiamo? Le forze dell'ordine vigilano.
6: Bisogna vedere chi sono.
0: Non lo so, Giovanni.
9: Questa è una cosa, questo che tu hai raccontato, Massi, è di una gravità estrema.
0: Assolutamente.
9: È pazzesco.

0: Cazzi,
1: cioè,
0: così.
1: Veramente, no? Allora, però questa cosa si sta verificando, almeno sembrerebbe sia partita dalla Francia. Sta arrivando, sembrerebbe stia arrivando anche qua in Italia. Se qualcuno ne sa qualcosa, beh, fateci sapere, perché insomma le notizie che abbiamo sono queste, non abbiamo di più. Magari, ecco, avete visto altre rotonde che sono state deturpate proprio perché qualcuno ha fatto qualcosa, o magari c'è stato un incidente, noi pensiamo sia un incidente, in realtà è qualche imbecille che ha provato a fare questa cosa.
2: Sa sfida.
3: Ma io non ci voglio credere, cioè, che ci sia un trend del genere, che una persona senziente dice: ah, adesso è partita la canzone, vado dritto sulla rotonda. Ma che roba è?
2: Non so se ti ricordi il trend di leccare il gabinetto con il Covid.
1: Sì, sì. Abbiamo visto di tutto,
2: diciamo,
1: e di
2: che
1: più.
2: L'intelligenza non è proprio più, la peculiarità.
1: Beh, se pensate che, come ho detto, insomma, c'è gente che si è suicidata per superare,
2: appunto,
1: una challenge.
2: Beh,
1: fate un po' voi.
4: L'unica soluzione è abolire internet come in Corea, tutto controllato. Questi saranno i futuri ragazzi che ci devono pagare la pensione. Benvenuti in Italia.
5: Andiamo anche calmi sulla generalizzazione, però, perché io presumo che questo che hai raccontato sia una piccola parte, ma minima parte di gioventù, che può creare un gran casino, però. Però non sono i giovani questi, non sono, non è la rappresentazione
1: sarà
5: dei giovani.
1: Qualche imbecille.
2: No. Esatto,
1: qualche imbecille.
6: Io direi di proporre noi una challenge di Radio Globo. Diamo un appuntamento a tutti questi che fanno la challenge in un bel parco all'aperto. Gli fanno una bella chiusa.
1: No, ma non lo so se è la soluzione, ragazzi, non lo so. Ma io non lo so. Vabbè, comunque saranno contenti i carrozzieri, saranno contenti quelli del che ne so, i carrattrezzi, quelli che devono andarli poi a recuperare.
3: Visto che dobbiamo trovare una spiegazione, complotto, l'hanno fatta partire i carrozzieri, la challenge. Io devo trovare un senso a sta roba.
1: Ma non lo trovi il senso, guarda. Non lo puoi trovare, non c'è.
7: Ma è molto semplice. Si fanno delle rotonde con dei cordoli alti 60 centimetri e poi vediamo se riescono a tagliare la rotonda.
1: Ecco, questo potrebbe essere.
2: Mettiamo
1: già
2: dei mega monoliti in mezzo alla carreggiata.
3: Quindi in questo momento c'è gente che sta bruciando le rotonde.
1: L'ho messa per quello.
2: Fermi, ragazzi, fermi in macchina.
1: Io la sto mettendo, adesso vediamo se qualcuno ci chiama e fa: oh, uno ha preso la rotonda. Vediamo un attimo.
2: Dai,
1: allora, ragazzi, un'altra imbecillata che parte dai social.
3: Mancava.
1: Sì, mancava adesso. E con, tra l'altro, insomma, anche diversi danni. Abbiamo visto alcuni video, gente che si distrugge completamente la macchina quando va bene, ma magari si fa anche male. Per poi, insomma, non parlare di quello che fa a queste rotonde.
8: Indovinate un po'. Oh, cari metti, il servizio militare.
1: Quello va sempre bene, è un po' come quando parli di Francia, allora parli del bidet, uguale, la stessa
2: è
1: cosa.
2: Spartù.
1: È un binomio, capito?
9: Buongiorno, ragazzi. Mentre avete fatto partire la canzone, io stavo nella rotonda.
1: No!
3: Aia!
1: No!
2: Nella, ha detto, però, non intorno, ha detto nella.
1: No, l'importante è che non è sulla rotonda, sì, perché qua ci passano sopra.
4: Sì, ma se non lo sapeva nessuno, adesso avete detto a tutti.
1: Ragazzi, dobbiamo divulgare.
5: Certo,
1: noi,
5: perché noi veniamo a sapere così, no? Non andiamo a leggere qualche parte.
2: È vero, però noi lanciamo un appello. Allora, quando ci sono questi video che diventano virali, quanto ci mettete a bloccarli, ad eliminarli dalla rete? Domanda. Non è così difficile, ragazzi.
1: Certo.
3: Ma chi lo stai chiedendo? A loro?
2: A loro?
1: A loro.
2: Certo.
5: Ma tanto non ce lo dicono.
1: Non ce lo dicono.
4: A fratelli, ho preso a fratelli, hai visto che botto? Ho preso a fratelli. Ci sono questi personaggi in giro.
1: È vero, là più o meno, insomma, successe una cosa analoga.
10: Non ci sono problemi. Vi insegno a guidare, quando il semaforo è rosso si fa così, tac, gli imbocchi qua, gli giri qua, fratelli, così.
1: Vai, vai, vai. Ecco qua.
10: Vada, fratelli, ho sfornato tutto, fratelli. Ho sfornato tutto, fratelli.
1: Ecco qua.
10: Ho sfornato tutto, fratelli, ho preso il muro, fratelli. The Morning Show. The Morning Show. On Radio Global.

0: continua.
1: Radio Globo e Romana Auto ti regalano una nuova Jeep Avenger.
0: Dal lunedì al sabato ascolta la diretta.
1: Segui la Globo Car in giro per Roma.
0: In ogni tappa, gadget e collegamenti per dare il via al gioco.
1: Vai su radioglobo.it, compila il form
0: e scopri come partecipare all'estrazione finale del 17 luglio presso Romana Auto in via della Magliana 309.
1: Questa è l'unica radio che ti regala una macchina nuova.
2: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
3: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
4: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
5: Think big, become big.
6: Il 3-6 settembre, Roma Summer Fest. Tra i rapper più apprezzati dalle nuove generazioni, Il 3 torna dal vivo a Roma con un concerto carico di energia ed emozioni.
7: Passiamo fra.
6: Appuntamento il 6 settembre al Roma Summer Fest, nella cavea dell'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone. Biglietti disponibili su vivoconcerti.com. Non fartelo raccontare.
8: Hai un'idea? Noi la realizziamo su tessuto. Su ricamoestampa.com trovi le migliori marche di abbigliamento, tra cui la Paperware, un servizio personalizzato e personale qualificato. Ordina il tuo articolo senza minimo di acquisto, anche nella sezione promo. Visita il sito o seguici sulla pagina Instagram e TikTok.
9: Dal 10 giugno al 2 agosto vivi una vera live music experience al Da Vinci e 68 Village.
10: Dalle 18 al Parco Da Vinci, fra Arca Planet e Terranova, area bimbi con attività, area food, mercatino e dalle 20:30 concerti live a ingresso gratuito.
9: Parco Commerciale Da Vinci, via Lucio Battisti, Fiumicino. parcocommercialedavinci.com, anche su Facebook ed Instagram.
11: Immobile Dream ricerca agenti immobiliari con esperienza nell'acquisizione e nella vendita di immobili di prestigio per la nostra selezionata clientela. Agli agenti immobiliari offriamo il massimo, 1.500 euro mensili, importanti provvigioni ed incentivi, una postazione dedicata presso i nostri prestigiosi uffici di Roma, tecnologie di ultima generazione e un percorso professionale di crescita concreto. Gli agenti immobiliari per un colloquio possono inviare il curriculum a immobiledream@immobiledream.it o telefonare allo 06 68 40 28.
12: Immobile Dream non vende sogni, ma solide realtà.
13: Parola di Roberto Carlino.
14: Signor, guardi che occasione! Chilometri zero fresche fresche, sup de stagione, city car appena arrivate!
15: Oh, ma sto al mercato o in concessionaria?
14: Sei al mercatone dell'auto da Iazzoni, una settimana di occasioni clamorose!
15: Iazzoni!
14: Cerchi un'auto? Da Iazzoni ce le abbiamo tutte! Fiat, Citroen, DR, più di 3.000 vetture usate, chilometri zero dei migliori marchi e tantissime offerte sotto i 10.000 euro! Mercatone dell'auto da Iazzoni, solo dal 15 al 21 giugno, in via Appia Nuova, 1160 Capannelle.

0: Show Best, il meglio della settimana del Morning Show.
1: Chiede i migliori.
2: Sabato e domenica, viva il Morning Show!
0: Radio Globo.
3: Buongiorno con Massimo Vari e Flaminio Cappelli. Nel weekend di Radio Globo c'è il meglio del Morning Show. Settimana, ragazzi, dove abbiamo inevitabilmente parlato anche di quello che è successo con il clima, i cambiamenti climatici, alcuni che attribuiscono anche a quelle scie che vediamo nel cielo spesso e volentieri,
4: i cosiddetti complottisti. E abbiamo sentito però un pilota di Boeing 737, il nostro ascoltatore Marco, che ci ha chiarito un po' le idee.
0: Okay. The Morning Show on Radio Globo.
3: Prima abbiamo nominato le scie chimiche, abbiamo detto con Paolo Corazzon, che non ha risposto però,
4: No.
3: Fatto
4: no,
3: il vago, no.
4: Si è tenuto vago.
3: Fatto il vago, ragazzi, ma l'ha fatto su tutto, di verità, non è che solo sulle scie chimiche, sa. Stato un po'. No. Però ci stanno arrivando un sacco di video e di fotografie da parte dei nostri ascoltatori dove si vedono distintamente queste scie. Il cielo è letteralmente cosparso, ragazzi.
4: Però non sappiamo se sono chimiche o scie di aerei normali che vediamo tutti i giorni nei nostri cieli.
3: Come facciamo a scoprirlo?
4: Facciamo?
3: Come possiamo fare per scoprirlo se sono chimiche o non sono chimiche?
4: Toccherebbe assaggiarle, non lo so.
3: Non lo so, allora se magari, che ne so, ti viene fame improvvisamente, una fame di quelle prepotenti, potrebbero essere scie chimiche. Come la fame chimica, non lo so, ti investono,
4: darsi.
3: Che succede? No, ragazzi, non lo sappiamo, non possiamo saperlo, però cioè, è innegabile che sul cielo ci sono queste
4: scie.
3: C'è poco da dire e poco da fare. Tra le altre cose molto strane che si vedono nelle immagini che ci stanno mandando gli ascoltatori, c'è anche un tizio, e ragazzi, insomma, abbiamo visto di tutto, però insomma questa ci mancava, sulla A24 che sta passeggiando in bicicletta, accade proprio in questo momento.
5: E che ha a che fare con le scie chimiche?
3: Assolutamente niente. Sono due cose separate, però insomma, ecco, cioè, ci segnalano anche questo tizio che sta passeggiando in bicicletta sulla A24.
4: Che te la fa una passeggiatina in bicicletta in autostrada, scusa?
3: Ma che ne
4: so. Ma che c'è di strano?
3: Come che c'è di strano? Un'autostrada, non è che si può andare con la bicicletta, insomma. Anche se ormai ci abbiamo visto di tutto, monopattini, gente a piedi e pecore, cioè un po' di tutto, insomma, quindi insomma, non ci scandalizziamo più. Però
4: i nostri ascoltatori sono i nostri testimoni diretti che ci mandano poi tutti i video.
3: No, non è proprio una cosa normale.
0: This is The Morning Show on Radio Globo.
3: Sentiamo un attimo Marco. Buongiorno Marco.
6: Buongiorno ragazzi, buongiorno a voi.
3: Allora,
6: buongiorno.
3: Marco, tu sei uno che sta sempre con la testa tra le nuvole sostanzialmente, perché sei un pilota, giusto?
6: Esatto, esatto. Passo praticamente circa 800-900 ore l'anno in volo, ecco.
3: Che bello. Però pilota di aerei anche importanti, no? Che cosa piloti?
6: Sì, piloto un aeroplano, un Boeing 737 di una famosa compagnia aerea qua in Italia.
3: Bene.
6: E quindi posso dirvi tranquillamente che la storia delle scie chimiche, insomma, è una grande bufala, ecco.
3: Ah, ecco, da pilota tu ti senti di sostenere, quindi
7: che
3: sei
7: cosa sono
3: dell'altra fazione.
7: Esatto, sei l'altra fazione. Sì. Cosa sono queste scie chimiche, o meglio scie di condensazione?
6: Esatto, queste sono le scie di condensazione, in quanto noi volando con gli aeroplani a circa 12.000 metri di quota, ovviamente l'aria calda dal motore che esce diventa rarefatta e quindi lascia quelle strisce in cielo. Ma non è niente di più. Quello di cui si parla in questi anni, si parla del famoso cloud seeding, cioè l'insemmiazione sulle nuvole.
3: Ma ti sentiamo molto male, non so se puoi mettere meglio.
5: A 12.000 piedi.
3: Ma non è. No, adesso sta su una banda. Adesso meglio, adesso meglio.
7: Perché è interessante quello che dici.
6: Dico il cloud seeding, praticamente l'insemmiazione delle nuvole. Cioè ci sono degli aeroplani che sono adatti a far sì di spargere nel cielo queste sostanze che sono ioni di argento, di ioduro di argento, che fa sì che nelle zone dove c'è tanta siccità vanno a produrre delle precipitazioni, o comunque in alcune zone dove magari c'è fortissima grandine vanno a ridurre appunto il diametro delle palline della grandine.
7: Scusa, una cosa importante, purtroppo non sentiamo molto bene, purtroppo è quello.
3: Vogliamo richiamarlo?
7: Sì,
3: ragazzi,
7: richiamiamo, perché c'è da chiedergli, intanto se lo richiamiamo.
3: Richiamiamo.
7: Da chiedergli, però, ecco, da quali aerei cloud seeding, da quali aerei esce fuori? Cioè da aerei di linea
3: oppure da aerei
7: preposti appositamente per fare questo? Quindi questo è molto interessante, perché nella teoria delle scie chimiche si parla di aerei di linea.
3: Non so se hai sentito la domanda, perché ti abbiamo richiamato intanto Marco. Sì, da quali aerei arriva questo fenomeno che c'è descritto?
7: Da aerei di linea o militari o altro?
6: No, sono aerei militari e altro, non sono assolutamente aerei commerciali, questo posso dirvelo tranquillamente, in quanto ovviamente siamo in pieno contatto con gli aeroplani, con la manutenzione, sappiamo come sono fatti i vari impianti, abbiamo i tecnici che comunque ci aiutano a spiegarci l'aeroplano e quant'altro, quindi ve lo posso dire con la certezza che non esistono queste cose.
4: Ma questo cloud seeding è visibile a occhio nudo?
6: È visibile, sì, è visibile, perché vanno praticamente questi aeroplani dentro le nuvole e rilasciano queste sostanze. Ora io visivamente non le ho mai viste, però da chi c'è stato mi ha detto che un pochino è visibile, sì.
3: Sì, beh, questa è una cosa insomma che anche io ho letto.
7: No, ma lo hanno detto anche al telegiornale, al TG2.
3: Non è una
7: Russia.
3: Cosa del quale c'è un mistero, no?
7: Esatto.
3: Però quelle che vediamo in cielo, tutti senti di dire, di escludere che non si tratta di qualcosa di chimico, ma non è nient'altro che un fenomeno.
6: No, c'è da dire, come avete detto voi inizio trasmissione, che comunque gli aeroplani, il trasporto aereo è aumentato drasticamente negli ultimi anni, come si evince dalle famose app di Flight Radar 24, dove potete monitorare tutti gli aeroplani costantemente in giro al mondo, e ovviamente essendo aumentati queste scie sono molto più visibili rispetto a tanti anni fa.
3: Sì, sì.
4: Ma che tu sappia, questo cloud seeding quanto viene fatto?
6: Allora, questo non glielo so dire, quindi non vorrei dare risposte errate, questo non lo so. So che ci sono parecchie aree, soprattutto in Asia, dove viene fatto spesso, ecco. Qualcuno, qualche complottista, dice anche che qualche anno fa, non so se vi ricordate, l'alluvione a Dubai, dice che pure là poteva essere stato fatto. Qualcuno lo smentisce, qualcuno no, insomma, non è chiaro.
3: Vabbè, senti, ma effettivamente un po' il discorso che stavamo facendo questa mattina, il clima sta cambiando, no? E stiamo vedendo sempre di più video di passeggeri spaventatissimi per queste turbulenze molto forti, addirittura gente ferita, chi ha sbattuto la testa, insanguinata. Cioè, ma si sta verificando? Tu hai riscontrato, hai mai vissuto qualcosa del genere?
6: Allora, sì, purtroppo sono le famose, in inglese vengono chiamate clear air turbulence. Ovviamente sono delle turbulenze in aria chiara, le quali non sono visibili attraverso gli strumenti di bordo.
4: Quindi vi ritrovate dentro improvvisamente?
6: Sì, diciamo di sì, però ci tengo a precisare che in fase di pianificazione abbiamo delle cartine meteorologiche le quali ci vanno a far capire quali sono le zone da evitare e quelle dove comunque possiamo trovarle. Poi ovviamente ci si può passare, ci sono dei gradi, ecco, di turbolenza, dove sappiamo appunto che tipo sarà, se leggera, moderata o severa. Ovviamente sta la nostra cura evitare. E comunque,
3: però non sempre ci riuscite, perché ogni tanto vediamo appunto gente scrociata proprio col sangue che esce.
6: Infatti noi a bordo consigliamo sempre di tenere le cinture allacciate anche quando il segnale non c'è, è spento.
3: Molto
6: è la
3: bene. Siccome le turbulenze ce le abbiamo anche sulla linea telefonica, noi ti ringraziamo, Marco. E
6: grazie a voi, ragazzi.
3: Poi magari, ecco, ti aspettiamo qua in radio, così non dico di far vedere a Flaminia come si parcheggia un 737, ma una Panda, almeno quello, così almeno facciamo capire.
4: Ti aspetto.
6: Le sono un po' diverse, ma lo possiamo fare.
0: The Morning Show. The Morning Show on Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
1: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
8: Sup, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
9: Quando lavoro, scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
10: Ad esempio lo scaldabagno elettrico Bosch Tronic, 80 litri, classe B, funzione eco, e a soli €139,90. Termine e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
11: Alice, mi senti? Ho i biglietti per il concerto e mi è venuta un'odiosa infezione vaginale.
12: Puoi provare Meclon.
11: Come?
12: Meclon.
11: Meclon! L'ho comprato in farmacia!
12: Aspetta, come si chiama?
11: Meclon!
13: Contro vaginosi batterica e candida, puoi provare Meclon, antibatterico antimicotico ad ampio spettro. Meclon, dalla parte di noi donne. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascoltalo! Autorizzazione ministeriale del 16 gennaio 2025. Da Alfa Sigma.
14: Il pesto Tiguglio nasce dalla pestatura rustica. Dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio. È rustico. E si sente.
15: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
16: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
15: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
16: Come risparmia?
15: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
16: E i lavori?
15: Ma c'è Ristruttura Smart.
16: Così ti risparmi anche tu, eh?
15: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
17: Iperceramica.
18: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Palacongressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento, gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
19: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
20: E dove andate quest'estate?
21: In Trentino, con i bambini.
20: Ah, vi piace camminare?
21: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in malga.
22: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
23: Da Euronics fino al 17 giugno c'è il Black Friday d'estate. Lavatrice Haier 9 kg classe A a 449 euro con 3 mesi di Dazon full. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
24: Con Radio Globo e Romana Auto vinci una nuova Jeep Avenger.
25: Info e regolamento su radioglobo.it.
26: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
27: Perfetto.
26: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
27: Perfetto, perché da Romana Auto ce le abbiamo tutte.
26: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
27: Allora sei nel posto giusto.
28: Da Romana Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
29: Fino al 9 giugno da Pewex arrivano i grandi sconti fino al 50% su tantissimi prodotti. Gelato Nui Stecco 4 pezzi vari tipi a solo 2,99€. Foxy carta igienica Mega 8 rotoli a solo 3,79€. Scopri tutti i prodotti in volantino o nel tuo supermercato Pewex. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
30: Mamma, io mi annoio.
31: E allora preparati, ti porto all'Uneur Park.
32: Dentro la città.
31: Meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno. Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste. E in estate la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua.
30: Mamma, io sono già in macchina!
31: Info e biglietti su luneurpark.it.
33: L'estate è arrivata! Sei pronto a far vivere a tuo figlio un'esperienza indimenticabile? Dall'8 giugno iniziano i centri estivi di centroestivoroma.it, tra i più apprezzati della capitale. Sport, piscina, laboratori creativi, eventi, attività educative e tantissimo divertimento. 10 centri estivi su Roma, scegli quello più vicino a te. I posti sono limitati, iscriviti subito su www.centroestivoroma.it. Amicizie, sorrisi e nuove avventure ti aspettano.

0: le puntate che magari vi siete persi, quindi andate sulla nostra applicazione oppure sul sito radioglobo.it. Si va avanti, che troviamo adesso?
1: Si va avanti ricordando che tutti prima o poi moriremo, caro il mio Massimo Mari, non si scampa, insomma, però abbiamo parlato con qualcuno che con la morte ha a che fare.
0: Ecco, buona mattinata, buongiorno.
2: The Morning Show.
3: The Morning Show on Radio Globo.
0: Ammazza ragazzi, quanta mozzarella viaggia. Abbiamo sentito stamattina tutti a consegnare mozzarella, eh.
1: Mozzarella e carne di cavallo.
0: Porca zozza, come mai? Dico, carne di cavallo ormai, insomma, per ovvi motivi. Dopo quello che è successo. No, scherziamo.
1: Cavalli vivi lui.
0: Scherziamo, anzi. Vabbè, tanta gente sta andando a lavorare. Bravi. Abbiamo bisogno, ecco, veramente di rimettere a posto i conti. C'è una bella notizia che è arrivata in queste ultimissime ore, perché insomma con grande apprensione si seguiva la storia di questo speleologo che è rimasto incastrato sotto questa grotta, no Gio?
4: Sì, parliamo della provincia di Cuneo, sulle montagne di Garessio, dove questo speleologo giovanissimo, appena 21 anni sì. Pensate, è stato estratto vivo, che ore sono? Le 8:23 ore fa, perché alle 5:40 grosso modo, 5:30 è stato tirato fuori da questa grotta che era profonda, pensate, più di 100 metri.
0: Però...
4: 120 metri.
0: Bella roba, eh.
4: E praticamente sì, insieme ad altri speleologi, appena sono riusciti ad andare all'esterno, hanno avvisato subito i soccorsi, più di 40-42 i tecnici che sono intervenuti, hanno lavorato tutta la notte incessantemente tra soccorso alpino e speleologico del Piemonte, della Lombardia, della Liguria, che hanno così lavorato. Adesso il giovane è stato affidato ai sanitari, trasferito in ospedale. Perché? Perché non riusciva a uscire perché era ferito.
0: Ecco.
4: Se era ferito, bisogna capire, però ancora non è chiaro che tipo di ferita ha avuto, quindi che cosa avrà. L'allarme era scattato ieri alle 17 e la grotta si chiama la grotta dei cinghiali volanti,
0: sì,
4: che è una delle cavità dell'area carsica Rocca d'Orse in Val d'Inferno.
0: Beh, insomma ragazzi, grande apprensione, perché insomma poi tirarlo fuori non è nemmeno semplice,
4: no,
0: soprattutto se la ferita, che ne so, metti una frattura, una gamba, una roba del genere, diventa sempre complicato, perché queste grotte sono sempre molto strette, ci sono dei passaggi veramente che mi fanno venire un'ansia. Io non soffro di claustrofobia, ma a vederle mi viene l'ansia.
5: Poi
0: ragazzi,
5: anche i cinghiali volanti non aiutano.
4: No, perché tagliano i cinghiali. No, tra l'altro questa è una grotta che è stata scoperta da poco, nel 2007, quindi magari non si ha neanche troppo la mappatura. Poi è uscito un cinghiale e li ha poi introdotti e li ha portati a 120 metri di profondità.
0: Ma meglio così, vai.
2: The Morning Show.
3: Manda un messaggio vocale al 393-777-7172.
2: Radio Globo.
0: Gente che lavora, ragazzi, nonostante il ponte. Buongiorno Sergio, ciao, benvenuto, vediamo se ci sentono.
6: Benvenuti anche a voi ragazzi.
0: Bene.
6: Io sono presente.
0: Benvenuti dove ci dai il benvenuto?
6: Io ho un'impresa funebre, sono presente e oggi spero di lavorare moltissimo.
0: No.
1: Noi non ti raggiungiamo, grazie.
6: No, che delusione.
5: Come se avessimo accettato.
1: Esatto.
5: Ciao Sergio, ciao.
1: Macioni.
0: Facciamo così, mandiamo Flaminia in rappresentanza di
1: ragazzi,
0: tutti.
1: No, sono figlio.
6: La vesto io.
1: Ma che vesti?
0: Sergio, dimmi una cosa, no? Ecco, sì, fai questo lavoro, effettivamente, quando poi lo dici, le battute immagino si sprecano. C'è qualcuno che ha problemi a relazionarsi con te per il tipo di lavoro che
1: fai? Non
0: ha
1: amici, Massimo.
6: No, guarda, c'ho tanti amici.
5: Ma tutti silenziosi.
0: Sì.
6: Sono tutti silenziosi. No, guarda, a 66 anni ormai ho superato lo scoglio, non ho inibizioni, quindi ho tanti amici e sopportano le mie battute.
0: Immagino. Bravo. Senti, però, certo è un lavoro, è tu all'agenzia?
6: Diciamo che sono un socio.
0: Ah, uno dei soci, quindi insomma sì, è voluta la cosa, perché sai, un conto che ti ci ritrovi a lavorare per un periodo, faccio quella roba là.
6: Pensate,
0: per tutta la vita avrà a che fare invece con questa roba che ti fa pensare comunque alla morte.
1: Però guadagnerà sempre, Sergio,
6: sì,
1: capisci,
6: sì,
1: a me?
6: Ma guarda, non è come fare il speaker alla radio,
4: No, ma
1: è meglio.
4: La mia curiosità, tu la tua bara l'hai già scelta?
6: Sì. Ma francamente no, sinceramente no. Forse la destinazione finale sì, ma la bara no.
5: Però la tua sì, Giovanni.
6: ci ha messo i nomi sotto, ragazzi.
0: Senti, effettivamente, insomma, lavoro un po' singolare. Come hai deciso di intraprendere questa strada? Sono sempre curioso. Allora, un conto che è di famiglia, e allora sai, ti ritrovi in quel campo lì. Però
5: lui ha solo visto i fatturati.
0: Solo per quello.
6: No, guarda, sono sincero. quando ho iniziato 40-45 anni fa si guadagnava moltissimo anche come dipendente, quindi quella era la strada, anziché fare due lavori ne facevi uno fatto bene, certo, tanto sacrificio, però si guadagnava molto bene. Oggi non è così, non è che voglio far pianto, ma anche i dipendenti non guadagnano più queste cifre. Con lavoro di sacrificio, però ti permette insomma di mandare avanti le famiglie.
1: Ma tu sei diventato socio dopo che hai fatto, che ne so, guidavi il carro funebre?
6: Ho iniziato guidando carri funebri, vestendo tutta la gavetta, e bisogna hai farla la gavetta.
0: Certo, certo.
6: Sì, bisogna farla.
0: Ma hai investito una salma?
6: Certamente.
0: Sì, ti è capitato certamente quindi di fare. No, perché so, non è che magari tutti quelli che.
6: Guarda, ho assistito
0: fanno
6: ad ogni cosa, ho assistito alle cremazioni proprio dal vivo, ho assistito alle autopsie, a tutto quello che c'era da vedere. È una curiosità mia personale.
0: Ok. Mamma mia, ragazzi. No, stavo pensando a Giovanni come potremmo vestirlo.
6: Tranquillo,
4: ma pensa a te come ti vestiranno, scusa.
6: Guarda, io in genere consiglio un abito classico come se andasse a una cerimonia.
0: Ma adesso sei carico?
6: Carichissima palla.
0: Ma no, carico nel senso che c'hai il morto dietro?
6: No, i morti dietro non li porto più, però li ho, ci ho dormito pure, pensa, quando facevo i miei viaggi per l'Europa.
4: Ma una vita interessantissima.
1: Cioè Massimo Variga ha sbiancato, ti dico solo questo.
0: Morto,
1: in che senso? In che senso?
6: Ma nel senso che come autista io mi mettevo a dormire davanti e dietro il vetro c'è stava la bara col morto.
0: Ah, ecco, facevi un riposino, diciamo così, accostato.
6: No, i colpi di tonno.
0: Senti, però dimmi una cosa, la cosa più strana che ti è mai capitata facendo questo lavoro?
5: Ci ha giocato a 3-7
0: col morto.
6: Ma la cosa più strana, una signora molto anziana che entrando in una camera mortuaria affollata si mise a piangere su una persona,
0: sì,
6: dicendo: caro marito mio, ma lasciato. Arriva il figlio e fa: mamma, non è questo tuo marito, è questo.
0: No,
6: quindi era completamente
0: sbagliato, morto, ha sbagliato.
6: Pure, poverina, sì, era anziana. È una cosa strana per me.
0: Che che bello, va bene. Buon lavoro, che dirti?
6: Grazie,
0: poi,
6: grazie.
0: Lasciaci il numero che ci potrà servire, perché Giovanni oggi non sta bene. Oggi Giovanni sta... ciao. Sono le 8:30. Che fai con qua la manina?
4: The Morning Show on Radio Global. This is

0: meglio di tutta la settimana, che fai? Non ci vuoi buttare dentro un po' di antivirus?
1: No, te lo becchi te, senti, senti, tieni, sto scartando le mascherine. Tieni la mascherina, tienila, mettila. No, no, non dobbiamo rischiare, eh.
0: Vabbè, allora, mandiamo questo contributo mettendo del gel sulle mani, non si sa mai, vai. The Morning
2: Show on Radio Globo. A me sinceramente la cosa che mi mette più paura è il posto di quello che non hanno capito chi è, non si trova chi è, che aveva messo la data del coronavirus e sotto 2026 antivirus, come se venisse dal futuro.
0: Comunque c'è un'ultimissima, sembrerebbe, insomma, si stia parlando molto di questo cittadino americano, sembrerebbe sia leggermente contagioso, cioè leggermente positivo. Che vuol dire leggermente positivo?
3: È leggermente positivo, non ho la più pallida idea di cosa
0: positivo
3: dire.
0: Non è positivo.
3: Forse è la carica virale, immagino che si abbassa. Ormai abbiamo imparato anche col Covid queste terminologie. Se la carica virale è alta o bassa, e lui ce l'avrà bassa.
0: Però attenzione, perché c'è un americano, ma sembrerebbe ci sia anche un francese. Si sta delineando praticamente la costruzione della barzelletta.
4: Sì, manca il tedesco.
0: Manca quello e poi siamo a posto. Quindi questo francese invece, Joe, anche lui è...
3: Ma guarda, te l'ho detto, è un titolo che sta dando il Corriere della Sera.
0: Però è tutto ancora da capire. Beh, sì, vai, sì. Vai.
5: Altra volta i pipistrelli, mucchi, sorci, ce la faremo?
0: Ce la faremo,
1: no,
0: ragazzi.
1: Non mettete quell'audio, ce la faremo, io me ne vado.
0: No, no, no, ma non, infatti, non, ma sta tranquilla.
1: Grande.
0: Non, no, non lo metteremo, non lo metteremo. Ce la faremo!
6: Ce la faremo! Ecco. Ce la faremo! Di
1: bastardi!
0: Ce la faremo!
5: Io ci dovrei avere ancora qualche panetto di lievito congelato, non si sa mai quante volte tocca far pane.
0: Ragazzi, sto vivendo un déjà vu io.
1: No, vi prego, il lievito madre, vi ricordate il barattolo che prendeva vita? No, eh!
0: Però sai che ti posso dire una cosa? L'altro giorno sono andato a fare la spesa al supermercato. Passando davanti al frigorifero ho visto la confezione del lievito, il panetto di lievito.
1: Ecco.
0: Sai che l'ho guardato?
4: Ti mancava?
0: L'ho guardato perché sentivo sta cosa dell'antivirus e l'ho guardato e ho detto quasi quasi.
1: No,
0: no, no. Speriamo di no.
5: Gabri, c'è anche quella, la puntata dei Simpson che parla dell'antivirus.
0: No.
5: Cioè, esiste. Ma esiste,
1: dai.
5: Anche lei.
0: No, davvero.
4: Ragazzi, cioè, l'autore dei Simpson viene veramente dal futuro. Dai, non possono essere coincidenze. Dopo una, due, tre, cinque, sette non sono più coincidenze.
1: Però l'antivirus è stato scoperto nel 78. Poi c'è stato un caso nel 93. Allora è possibile, dai, non è che si sono inventati niente. Se fosse, allora okay.
0: Comunque il film che vi dicevo prima, ce ne sono un paio, ecco, su Netflix, che trattano il tema. Quello che dicevo io si chiama Sea Fever, contagio in alto mare. Adesso io ho visto soltanto la copertina del film, quindi non so, però no, ecco, se però, tanto mi dà tanto.
1: Scusa Massimo, a microfoni spenti l'hai detto, Dio, in due parole la sinossi,
0: allora,
1: cioè,
0: sì, perché
1: è ridicola, dai.
0: Sì, sì, sì. Allora sono andato a vedere. Allora praticamente c'è questo peschereccio dove si imbarca anche una scienziata, una ricercatrice che è vista malissimo tra l'altro da tutti quanti, perché è una donna a bordo, non la vogliono, e soprattutto perché è roscia, tipo Sinner.
4: No,
0: no. Quindi sale sulla barca e tutti quanti a fa roscia tua, roscia tua, roscia tua, roscia tua.
4: Cioè questa è la sinossi?
0: Sì, questa.
1: Sì.
0: No, no, poi c'è l'altra parte dove a un certo punto arriva tipo una piovra gigante che blocca questo peschereccio, contagia i membri del peschereccio e lì insomma parte tutto il film.
4: Vabbè, quindi siamo un po' sulla fantascienza.
1: Ma
4: dai,
1: che fantascienza, è tutto realistico. Vabbè, una mega piovra che blocca una barca, dai, su.
0: No, tu lo sai com'è nata adesso questa storia, perché la nave che ieri è attraccata a Tenerife è stata bloccata da un
1: capodoglio.
0: Da una piovra. Giovanni, non l'avevi detto Giovanni questa cosa, che è nata effettivamente, è stata fermata da una piovra perché c'era una ricercatrice con i capelli rossi.
4: Non è vero.
0: Ma no, non è vero, non è vero. Però questo è quello che insomma è la trama del film. Poi guardatelo e magari ci fate sapere,
3: Vediamo.
0: Vai, vai, vai.
3: Oh, mi raccomando, tutti a stamparsi i fogli dell'autocertificazione, dai.
0: Noi stiamo giocando stamattina, guarda come va a finire.
5: Ma che ha fatto Flaminia, che la sento spenta proprio stamattina.
0: Lasciamola così.
1: No, sono un po' sonno, sono molto stanca. Sapete che sono diventata una sportiva.
0: Sì. Oh, è andata in palestra una giornata, ragazzi,
1: sto
0: una nonna
1: malissimo.
0: Finita.
7: Non lo dite a nessuno, io ho messo una robetta nel caffè.
4: per sedarla.
7: Non mi accenno. Comunque, Massimo, non è che c'ho avuto una brutta idea, eh? Fornate sta nave e se siamo levati il pensiero.
0: Ma io, ragazzi, avevo detto, insomma, avevamo risolto tutto quanto in 2 minuti proprio. Puff, vai.
2: C'è sempre X-File, episodio del 98. Antramvirus. Parla proprio dell'antravirus.
1: E due, eh? C'erano detto già in due che questo sì. Episodio di X-File. Antra?
4: Antra. Lì magari ha un nome più romanzato.
0: L'antravirus.
6: Ce l'antaremo!
0: Ce l'antaremo!
6: Dai, un'altra tarantella, dai!
8: Farina e lievito, come siamo messi?
0: Scorte, ragazzi, vai, subito scorte!
9: Andrà tutto bene!
0: Basta! Io comincio ad avere palpitazioni, ragazzi. Non so voi.
2: Oh, ieri sono andato a controllare. C'ho da parte 500 mascherine. Le vendo a buon prezzo. Prezzo calmerato. 1 euro l'una, dai.
1: Uno.
4: Ma si era comprato una scorta di 500 mascherine.
0: Perché voi non mi ha avanzato niente. Io ce l'ho ancora un po' di.
4: Ma quelle di tessuto che lavavi in lavatrice.
0: No, le PP2 c'ho. C'ho un po' di PP2. No,
3: forse io ce l'ho qua con me.
0: Quello
3: nello zaino.
0: Davvero? Te le porti, Giova?
3: Sì, sì,
4: inutilmente.
1: No, inutilmente, bravo. No, allora quando stai male, mettile.
3: No, perché quando si va in ospedale, purtroppo ho avuto da fare con gli ospedali questi ultimi periodi, te la devi mettere, quindi me la sono sempre portata.
0: Beh, ok.
7: Va. Io sto iniziando a rivedere i miei video da Turso che mi spiegava come c***o mi devo lavare i mani, che non mi ricordo.
0: Vabbè, mi sa che qua faranno quello dalla doccia proprio, secondo me. Guarda come va. Vai, vai, ancora.
2: Regà, per favore, non giocate, non giocate, non giocate. Nel 2020 stavo solo con mia moglie. Poi c'ho 2 ragazzine e ne la posso fare. Ne la posso fare. No, Nina.
10: The Morning Show. The Morning Show on Radio Globo. Con Radio Globo e Leonori vinci i migliori eventi live.
11: Turn it up. Wow.
10: Ascoltaci tutti i giorni e preparati a chiamare lo 06 8928 996. Il prossimo evento potrebbe essere tuo. Vivi le emozioni dei grandi eventi live grazie a Leonori e Radio Globo.
12: Wait for me, I'll be back.
13: Ragazzi, è vocale di emergenza. Si avvicina la festa di Marta. È tutto pronto, tuta nuova, attillatissima. E proprio oggi mi è venuto un fastidio intimo. Che faccio?
14: Puoi provare Meclon Lenex? Conosci Meclon Lenex? Meclon Lenex. Ce l'hai, Meclon Lenex?
15: Contro la sensazione di prurito intimo e irritazioni da fattori esterni, puoi provare Meclon Lenex. Lenisce, protegge, previene. Meclon Lenex, dalla parte di noi donne. Meclon Lenex è un cosmetico Alfa Sigma.
16: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
17: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
18: Io Kamik.
17: Sì, ok, ma per la città, per un viaggio nella natura?
18: Ma è Kamik.
17: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
18: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
19: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
20: Quest'estate vivi il mare al Papete e la Dispoli. Inizia la giornata con una gustosa colazione. Goditi il pranzo e la cena vista mare e rilassati al tramonto con il tuo aperitivo al Garden Fruit. Lettine e ombrelloni per il massimo relax e spazi perfetti per le tue feste private.
21: Scopri di più su papeteladispoli.it. Papete e la Dispoli, il tuo angolo d'estate.

0: Il momento che tutti aspettavano è arrivato. Lunedì 8 giugno alle 20.30 il Palatiziano di Roma si veste di passione per gara 1 delle finali playoff. La Virtus GVM Roma 1960 è pronta a dare tutto per inseguire il sogno della promozione in Serie A2. Servono cuore, grinta e il calore di un'intera città. Acquista subito il tuo biglietto su virtusroma1960.it. Radio ufficiale, Radio Globo. Virtus GVM Roma 1960. Quando Roma lotta, Roma vince.
1: Grano Salis.
2: Non è solo una cena, è un'esperienza da vivere.
1: Cucina che unisce creatività e tradizione. Sale accoglienti e ampio parcheggio a due passi dal Gra.
2: Per i bambini un giardino attrezzato dove giocare. Ogni sera un evento diverso. Seguici sui social e su granosalisrestaurant.it.
1: Grano Salis, il gusto che emoziona.
2: Per gli ascoltatori prosecco di benvenuto.
3: Il 21 giugno torna la The Wow Run, la corsa benefica firmata The Wow Side. Un evento che unisce sport e solidarietà in una giornata speciale tutta da vivere a sostegno dell'ospedale pediatrico Bambino Gesù. Corri per una buona causa. Scopri di più su thewowside.it.
4: Su bestia immonda, esci da questa casa!
5: Contro rati, parassiti e blatte, non chiamare l'esorcista. Chiama l'800-99-87-84. Risponde Global Service Ambiente. Disinfestazione, igiene ambientale, manutenzione aree verdi e tanti altri servizi. Scoprili tutti su gsambiente.it. Global Service Ambiente. 800-99-87-84. Più facile di così.
6: Home Sofà, il comfort che stavi cercando è a Roma. Divani, letti e materassi con tantissimi modelli da provare dal vivo. E oggi conviene ancora di più. Da Home Sofà hai super sconti e paghi in piccole rate senza interessi. Ti aspettiamo a Roma in via Tuscolana 657 e in via Quirino Maiorana 112. Home Sofà, qualità, relax e convenienza.
7: Da Valentino concessionaria Volkswagen, 1000 auto usate, garantite di tutte le marche, chilometri zero e aziendali, a super prezzo AutoScout 24, con passaggio di proprietà e due tagliandi in omaggio, zero anticipo. ValentinoAutomobili.it.
8: Solo le migliori in FM.
9: Streaming.
8: DAB.
9: E sul canale 91 del digitale terrestre.
10: Globo TV.
11: Anche il sabato insieme qui su Radio Globo con il meglio di tutta la settimana del Morning Show, che è pronta a ripartire per un'altra ora.

0: Buongiorno su Radio Globo, è ora delle offerte di Romana Auto.
1: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
2: Perfetto.
1: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
2: Perfetto, perché da Romana Auto ce le abbiamo tutte.
1: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
2: Allora sei nel posto giusto.
3: Da Romana Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
4: Morning Show Best. Stai ascoltando il meglio della settimana.
5: Del Morning Show.
4: Del Morning Show.
5: On Radio Globo.
0: Ecco, c'è il Morning Show di Radio Globo nel weekend. Ecco, un weekend che magari potrebbe essere segnato per qualcuno di voi da l'ennesimo invito a qualche matrimonio. Adesso è stagione, si sa, no?
6: Allora, io te lo dico, non ho né il vestito né i soldi per farti il regalo, quindi non te mette in testa di sposate che io non ci vengo, eh?
0: Tranquilla, in testa non ci avevo proprio niente di tutto questo,
6: figuriamoci.
0: No. Però ecco, magari qualcuno che sta facendo il grande passo ha pensato anche a quella che sarà la canzone per l'entrata in grande scena, no?
6: Questo è bello.
0: Dai, la canzone del vostro matrimonio.
4: The Morning Show on Radio Globo.
0: Adesso invece, prima, così è uscita fuori, ogni tanto escono fuori delle cose qua estemporanee nel Morning Show di Radio Globo, è uscito fuori il tema canzoni per il vostro matrimonio.
6: L'ingresso, ecco.
0: Sì, l'ingresso o in chiesa o al ristorante.
6: O al ristorante.
0: Probabile che al ristorante magari ci si spinga un po' di più.
6: Forse
0: no?
6: Sì.
0: Perché in chiesa arrivi, fai sempre l'entrata, quella che lei ha desiderato per una vita,
6: esatto.
0: Quindi figuriamo. Che lei ha desiderato,
6: sì,
0: per
6: lei,
0: una vita.
6: Lei.
7: Anche la canzone è indicata da lei.
0: Ovvio. Tutto è indicato da lei.
8: Perché tu dici che se fosse indicata da lui sarebbe quella dei Doors, The End?
0: No, forse non ci sarebbe una canzone, Giovanni.
8: Forse
0: non ci sarebbe proprio nemmeno una canzone.
7: È una bella idea.
0: Lei, ragazzi, decide qualunque cosa, anche come se deve vestire prete, cioè decide anche quello, decide. Allora sentiamo un attimo che cosa hanno scelto i nostri ascoltatori per, vai.
9: Il mio matrimonio, sono entrata con Never Ending Story, la colonna sonora della storia infinita.
6: Hanno divorziato poi.
0: Storia infinita,
8: la minaccia, che
0: chissà se ancora sta durando questo matrimonio.
7: È infinita.

0: Al mio matrimonio e mia moglie abbiamo fatto cantare L'amor toujours con pianoforte e voce da due nostre amiche. È stato veramente, veramente bello.
1: Però questa non è pianoforte e voce.
2: No. Così avresti dovuto farlo. Però bella, deve essere insomma emozionante anche nella versione che ha scelto
3: come
2: lui,
3: no?
2: Come no? Molto bella la canzone. Ma
4: raga, abbiamo vinto noi con la canzone d'ingresso al matrimonio. The New Error dei Moderat. Cioè, che spettacolo.
3: Accidenti.
2: Questa.
3: Figo.
2: Molto bella. Ti dovessi dire, sembra una di quelle colonne sonore che metti sui video di Instagram quando c'è un paesaggio bello, una cosa.
1: Anche questa è un po' Stranger Things. Beh.
5: Ma questa è anche After. After dopo una serata in discoteca, questa sì. È After.
2: Questa è pure invece... una cazzata, fammo dire,
3: no.
2: Scusa.
1: Ma infatti allora al posto dei confetti davano le pasticche.
2: Ah, esatto. Hanno trovato invitati, nonna drogata al bagno.
6: Io al mio secondo matrimonio, all'entrata al ristorante, abbiamo messo la colonna sonora di Endgame Avengers. Comunque poi mi sono divorziata.
3: Eccola.
2: Cioè, ti rendi conto?
3: Beh, sì, un po' drammatica.
2: Oh, fly down però, senti che roba.
3: Mamma mia.
2: Tantino pretenziosa secondo me come entrata,
1: ma lui arrivava volando.
2: Cioè veramente o ti sposi con Iron Man oppure dove vai? Cioè, ma
3: appeso a un cavo metallico.
1: Copperfield.
2: Poi arriva lui con la camicia che stanno i bottoni al limite per esplodere, capito come? No, troppo no. Ragazzi. È giusto che sia finito.
7: Io e la mia compagna ci sposeremo l'11 luglio. Abbiamo scelto un ingresso in villa. We will rock you.
2: Bello, mi piace, vai.
8: Buddy, you're a young man, hard man, shouting in the street, you're gonna take on the world someday, you got blood on your face.
2: Di che parliamo?
8: Disgrace, waving your banner all over the place.
2: Allora, scusate un secondo, mi si è accesa un'altra lampadina perché qui siamo a cose fatte, no?
1: Siamo al morning show. Allora, sembrava il titolo di un programma.
2: Oggi però, capito, no, non è proprio il momento. Allora, dicevo, visto che c'è qualcuno che si deve sposare, lo farà proprio in questi giorni,
3: sì.
2: Rilancio. Allora, vediamo un po' se c'è delle palle di scegliere come canzone quarantena dello Smornings. Se qualcuno lo fa e ci manda il video, giuro, regaliamo un premio.
1: Sai che mi hai dato un'idea? Lo farò a bruciapelo a qualcuno dei miei sposi.
3: Bello.
1: A sorpresa.
2: Loro non hanno scelto un'altra, ma noi gli mettiamo quella. Allora, se qualcuno ci fa il video e ce lo manda, ragazzi, top mondiale, quindi riceverà un premio.
3: Bello,
2: okay?
3: Vai,
2: manderemo
3: vai.
2: Anche Giovanni al matrimonio. Okay?
1: Ecco qua.
5: Ecco, cioè, prova, aspettatevi che arrivo, tranquilli.
9: Ragazzi, poi. Per l'ingresso del matrimonio dei sposi, Coldplay, viva la vita.

0: originale, poi c'è quella lì fatta sempre da noi che cambiava, l'ha mixata così. Senti, allora sì. Vi ricordate questo esperimento?
1: È riuscito male.
0: Abbiamo fatto questo esperimento con una

0: Wait for me, I'll be back.
1: Con Radio Globo vinci il concerto di Jovanotti.
2: Scopri come su radioglobo.it.
3: Perfetto! E dopo il traffico del lunedì ci mancavano gli alieni?
4: Bel veicolo a motore umano. È usato?
3: Usato a chi?
5: Da Leonori mai usato, l'usato è al pari del nuovo. Oltre 500 auto in pronta consegna, garantite 2 anni e controllate in 110 punti. Massima qualità al miglior prezzo. Leonori mai usato, usato scelto per chi sceglie bene.
4: Info su leonori.it.
6: Radio Globo Promotion.
7: Ragazzi, farsi pubblicità ormai è diventato un vero e proprio lavoro, però non tutti hanno il tempo o la voglia di stare dietro ai social o tutto quello che serve per farsi un po' di promozione online. Proprio per questo però bisogna affidarsi a un'agenzia specializzata con idee nuove e originali, pronta ad occuparsi di tutto il lato digital dell'azienda. Per parlarne qui con noi oggi abbiamo Giorgio Di Big. Ciao Giorgio.
8: Ciao, ciao a tutti.
7: Senti Giorgio, io ho fatto un'introduzione, però non so, magari ho dimenticato qualcosa, c'è qualcosa che vuoi aggiungere tu?
8: Hai detto benissimo, Big aiuta professionisti e aziende a farsi notare online, ma anche offline, con dei contenuti e dei video che sono pensati per raggiungere nuovi clienti, non solo per ottenere dei like.
7: Ma ci puoi spiegare come funziona un po' tutto nel dettaglio?
8: Allora, la prima cosa che facciamo è conoscere meglio il cliente. Lo facciamo con una call conoscitiva gratuita online, studiamo il brand, studiamo i servizi e poi gli presentiamo un progetto dettagliato che è adatto al suo settore. A quel punto ci mettiamo subito al lavoro, andiamo da lui, registriamo i contenuti, lui non deve preoccuparsi di niente, i nostri clienti stanno tranquilli, gestiamo noi i loro profili e le campagne social e gli portiamo potenziali clienti alleggerendogli tanto il lavoro.
7: Molto bene, però se qualcuno avesse bisogno di qualcosa di diverso?
8: Nessun problema, Big è un'agenzia di comunicazione e produzione video a 360 gradi, perché realizziamo le creatività, i documentari aziendali oppure dei veri e propri podcast, insomma tutto ciò che serve a dare visibilità ai brand oggi.
7: Ok, se volete qualcosa di originale adesso sapete a chi chiedere. Giorgio, però come vi possono contattare?
8: È facilissimo, basta compilare il form sul sito pensaingrande.it e prenotare una call gratuita.
7: Visitate il sito pensaingrande.it.
9: Ave Cetus, ogni casa una storia, la tua merita di essere speciale. Da Cetus trovi materiali, design e persone che sanno ascoltarti per creare ambienti che parlano di te, dei tuoi sogni, della tua vita. Ti aspettiamo a Roma in via dei Ruderi di Torrenova 33 per trasformare insieme il tuo progetto in realtà. Cetus, emozione, stile, casa. Info allo 06 20071 o su cetus.it.
10: Ave Cetus.
11: Mauris, il numero uno del risparmio. Sconti scontati fino al 13 giugno. Dentifricio pasta del capitano 100 ml vari tipi al super prezzo 69 centesimi. 7 3 trolley Baku Blue 56 66 76 centimetri super prezzo 47,90 €.
12: Quest'estate lascia perdere il solito hotel.
13: In Maremma ti aspettano casa sull'albero, cupole sotto le stelle e tinozza calda al tramonto. E da giugno? Cinema all'aperto con picnic e popcorn. Glamping Il Sole, a Civitella Paganico, località La Patassa, provincia di Grosseto. L'esperienza che non ti dimentichi.
14: Scegli di andare oltre. Scegli il vero ibrido Toyota. Scegli nuova Yaris Hybrid. Ora anche con un nuovo motore da 130 cavalli. Da 19.950 euro qualunque sia il tuo usato.
15: In più, sconto aggiuntivo 500 euro su vetture in pronta consegna. Maggiori info su toyota.it. Nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.
16: Trasforma i tuoi spazi all'aperto con 4S Servizi. Taglio prato, cura siepi e interventi rapidi per un verde sempre perfetto. E vivilo al massimo grazie al nostro servizio di disinfestazione professionale contro zanzare, roditori e insetti. Chiama ora e goditi i tuoi spazi senza pensieri. 4S Servizi.
17: Auto usata da Valentino, sì.
18: Da Valentino, concessionaria Volkswagen. 1000 auto usate, controllate e garantite di tutte le marche, chilometri zero e aziendali, a super prezzo Auto Scout 24.
17: Tutta la gamma Volkswagen: T-Roc, T-Cross, Polo, Golf, Golf GTI, Taigo, Tiguan.
18: Fiat 500, 600 la prima, Panda e Pandina Hybrid, Audi, Cupra e Jeep.
17: A giugno, con passaggio di proprietà e due tagliandi in omaggio. Zero anticipo e permuta usato con usato.
18: Solo da Valentino, concessionaria Volkswagen. In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233.
17: ValentinoAutomobili.it.

0: show best.
1: Siete la radio più migliore del mondo.
0: On Radio Globo.
2: E la radio è Radio Globo e il programma è il Morning Show. E poi c'è Massimo Vari che vi sta parlando, ma c'è anche Flaminia Cappelli.
3: No, però manca lo psicologo oggi, perché ci ha chiamato un nostro ascoltatore questa settimana per porci davanti a una questione importante.
2: Sì, problemi al lavoro, diciamo. Ecco, sentiamo, sentiamo.
0: The Morning Show.
4: The Morning Show on Radio Globo.
5: Il mio è un quesito esistenziale questa mattina. Diciamo che voi avete un lavoro che amate, un lavoro in cui date anima e corpo, un lavoro in cui vi svegliate la mattina e andate subito appena potete, perché veramente il lavoro lo amate, solamente che a 360 gradi tutti i vostri colleghi vi affossano, tutti i vostri colleghi vi buttano tra virgolette cacca addosso, vi danno colpe che non avete e niente, voi sopportate la situazione per mesi, per mesi, per mesi, arrivate a stare male, arrivate a piangere, arrivate a sentirvi male la mattina prima di andare al lavoro, però voi in ogni caso il lavoro lo amate, quindi vorreste continuare a farlo per sempre, però purtroppo arrivi a una condizione in cui ti blocchi e arrivi davanti a un bivio. Voi cosa fareste?
2: Allora, tanto per cominciare, probabilmente perché attacchi le pippe, questo è poco, ma no, scherzo naturalmente. No, ragazzi, bisogna capire tante cose, perché come mai adesso sei l'ultimo arrivato? Perché tutti ce l'hanno con lui?
6: Cioè,
2: perché
6: parliamoci chiaro, lui piace il lavoro che fa, ma l'ambiente in cui si trova non è gratificante.
3: Gli mettono i bastoni tra le ruote, magari lo screditano.
6: Il rapporto tra umano
2: i colleghi non sono così carini nei suoi confronti e disponibili nei suoi confronti, anzi spesso tendono ad affossarlo. No, ci sarebbe da capire da quanto tempo lavora lì dentro, che cosa è successo, le dinamiche,
6: tante variabili.
3: Allora io il consiglio che potrei dargli: se tu sei sicuro del lavoro che svolgi e che lo svolgi bene e che dai il 100% perché ti piace anche questo lavoro, ce l'hai detto, allora alza la testa, quindi affronta i tuoi colleghi oppure parla con il capo ufficio. Io non me ne andrei dal lavoro, rimarrei con le unghie e con i denti attaccata al mio posto e mi farei valere. Però
7: io nel dubbio farei un sondaggio.
2: Beh, aspetta,
7: mi sembra la soluzione migliore.
2: No, servono più elementi. Diego, buongiorno.
8: Buongiorno, buongiorno a tutti.
2: Allora Diego, tu ci hai mandato questo messaggio, allora cerchiamo di capire un po' di cose.
6: Sì.
2: Tanto per cominciare, da quanto lavori in questo ufficio, non so, questa attività?
8: Diciamo quasi 2 anni, precisamente 1 anno e 7 mesi.
6: Quanti anni hai tu?
8: 30.
2: Okay.
3: Giovanissimo.
2: E quindi sei uno degli ultimi arrivati in questo posto, gli altri erano da più tempo lì da te.
6: Non insomma,
7: ma che lavoro è?
8: Vabbè, ormai cioè, più che altro non vorrei farne una questione mediatica, ho mandato il messaggio più che altro per rimanere
2: certo.
8: soft, diciamo.
2: No, non ci devi dare adesso tutti i dettagli.
7: Solo l'ambito, che ne so, ambito artistico, informatico, così per i
6: ministeriali.
8: No, nell'ambito dell'automotive.
2: Okay. Vabbè, e ci puoi fare un esempio delle cose che insomma ti vengono fatte, tipo bastoni tra le ruote, ma che vuol dire? Che
8: beh,
2: ti fanno?
8: Diciamo che magari arrivi anche a risolvere determinate situazioni, però queste situazioni te le buttano addosso come se fossi stato tu a crearle, diciamo. È veramente una situazione molto molto complicata, perché purtroppo ti dico che magari anche per via del mio atteggiamento, perché comunque a 30 anni quando comunque ti buttano, come ho detto prima, cacca addosso, purtroppo tu sei nella condizione di dire ok, ma perché? Perché?
2: Ma
8: anche
2: dimmi,
8: io un pochino mi...
2: Dimmi una cosa, per caso, no? Cioè, hai avuto, qualche apprezzamento da parte del capo davanti a loro?
8: Sì, ma il problema è che a livello lavorativo non ci sono problemi a livello lavorativo.
2: Dico nel senso, magari il capo, sai, ha manifestato nei tuoi confronti una certa simpatia e questa cosa agli occhi dei tuoi colleghi magari non è ben vista, no? Cioè, è arrivato il cocco adesso del capo, capito?
8: Può essere, sì, può essere, perché comunque ti ripeto, in ambito lavorativo una persona che ti dà tutto a 360 gradi e che fa tutto, come posso dire, al giorno d'oggi comunque penso sia un elemento valido all'interno dell'azienda.
3: Però i tuoi colleghi
8: umani, esatto.
3: Perché
8: esatto.
3: Magari mi intuisco che tu fai la parte un po' del rompiscatole, diciamo, che vai ad intaccare un po' di dinamiche che erano radicate.
8: Sono fatto che quando vedo una cosa che non va bene io cerco di farlo andare bene, cioè non mi fermo lì. Sì, esatto.
6: Stefani, parliamoci chiaro. tu stai dicendo, stai dando delle colpe agli altri di un qualcosa che gli altri invece danno la colpa a te. Adesso, dicendo che tu vai ad aggiustare le cose che gli altri non stanno bene, stai dicendo che tu sei bravo. Ora però, se fai un tuo esame di coscienza, perché questo ci manca sempre ogni volta, farci un esame di coscienza nostro. Dov'è che stai sbagliando? Poi dopo pensa agli altri che stanno sbagliando. Dov'è che tu stai sbagliando? Senza dire una cosa però che porta acqua al tuo mulino. Se dici vado ad aggiustare le cose che gli altri rompono, dà fastidio. Sentiamo lui. Che cosa rispondi? Dov'è che stai sbagliando?
8: Beh, sicuramente magari sto sbagliando nel fatto che comunque, ti ripeto, il mio atteggiamento, visto magari anche la giovane età, visto magari come sono fatto io caratterialmente, arrivo molto facilmente anche allo scontro, però... Come ti posso dire, non è uno scontro nella quale io ti vado a dire ah no perché tu fai questo, tu sbagli questo, tu sbagli quest'altro.
7: Vabbè, forse dovresti
8: questo,
7: entrare diciamo un po' più in punta di piedi, no? Con un po' di più di umiltà, non è che arrivi
6: forse
7: tu
6: manca
7: subito.
6: L'umiltà, beh, forse è lì,
7: quello, no?
6: Può essere problema. Questo il punto, la mancanza di umiltà espressa in modo anche magari evidente?
8: Sì, sì, ma sicuramente potrebbe essere. Io ti dico che ad oggi comunque... Quello che mi dici tu di fare un esame di coscienza, io me lo faccio ogni giorno, nel senso penso ogni giorno a quello che posso aver sbagliato nell'arco del tempo.
7: E che risposta ti sei dato però?
8: E una risposta che mi sono dato è che secondo me l'ambiente lavorativo di base ha dei problemi.
7: Quindi l'accolli all'ambiente lavorativo, non al tuo atteggiamento.
8: E diciamo di sì, purtroppo magari in questo momento, non conoscendo poi a 360 gradi tutte le dinamiche, perché dovrei stare qui veramente non fino alle 10 ma fino a stasera alle 6 magari a raccontare tutto quello che è poi all'atto pratico la giornata lavorativa, capito? Perché purtroppo in ambito lavorativo, come tu ben sai, ci sono delle dinamiche.
7: Però tu stai dicendo che non sbagli niente, cioè,
8: no, io non ti ho detto che non sbaglio niente, anzi
6: la rimbalzata in questo senso la risposta,
8: magari mi sono espresso un pochino male. Io ti dico che magari anche, ti ripeto, il mio atteggiamento del fatto di andarmi a innervosire o andarmi a prendere carico di cose che magari anche che non mi competono, magari questo è un atteggiamento sbagliato, io ne sono conscio. Però purtroppo non riesco a farmi andare giù cose che non vanno bene, cioè nel senso, se c'è un qualcosa, ma io non ti sto parlando di me con gli altri, io ti sto parlando proprio a livello puramente lavorativo, se c'è qualcosa che vedo che non va bene, io la prima cosa che faccio, alzo la mano e dico guarda, secondo me questa cosa
7: appunto
8: non va bene.
7: Aspetta che c'è la prima perizia di oggi.
9: A me già da voce per sta
10: capisco i colleghi.
7: Perfetto. È arrivata la perizia.
11: Raga, comunque io non so se sto ragazzo, però è verità che in ambienti come quelli di commesso o lavori simili, quando sei ragazzo ed hai sopra di te persone più grandi, si aspettano che tu stia zitto e muto, cioè non puoi dire niente, poco protesti, dici ma ragazzi, ma sta cosa così, tu ti fa come fanno loro, se no ti fanno questo tipo di mobbing e di lavoro, perché tu sei piccolo e devi stare zitto, anche se sei più valido, e spesso e volentieri sei molto più valido di quelli più grandi di te.
0: The Morning Show on Radio Globo. Radio Globo Meteo.
12: A Roma c'è una sola notizia che conta per gli amanti delle moto. Rossi Moto Yamaha è finalmente arrivato. È il momento di cambiare e di saltare in sella alla tua prossima avventura. Vi aspettiamo nel nuovo grande showroom Yamaha in via Salaria 470. Tutta la gamma con promozioni irripetibili. Offerte che solo Rossi Moto può garantirti. L'occasione è ora. Scopri il tuo prossimo viaggio su rossi-motoshop.it. Vieni da Rossi Moto Yamaha in via Salaria 470.
0: Radio Globo Meteo.
13: Buona giornata agli amici del Morning Show di Radio Globo da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Tempo in miglioramento per la giornata di sabato sul Lazio, con nubi alternate a schiarite, appunto con ampi spazi soleggiati. Contesto climatico comunque caldo ma senza eccessi, con valori massimi anche fino ai 28-29 gradi. Ventilazione che a tratti sarà moderata, con mare calmo o poco mosso. Per quanto riguarda poi la giornata di domenica, le temperature massime a tratti supereranno anche i 30 gradi, ma con caldo comunque sopportabile, il tutto con ampi spazi assolati. Per dettagli c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
0: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
14: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
15: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
16: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
17: Missione accettata.
9: Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
10: Sup, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
17: Che facciamo questo weekend?
18: Stiamo a casa.
17: A casa?
18: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
17: E dove?
18: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
17: Porto le pantofole.
18: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
19: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, José Prima.
20: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
21: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
22: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
21: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
22: Come risparmia?
21: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
22: E i lavori?
21: Ma c'è Ristruttura Smart.
22: Così ti risparmi anche tu, eh?
21: Uno sconto tira l'altro, solo a giugno, solo da
23: Iperceramica.
24: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selinella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selinella, i valori della terra.
25: Quest'estate parti. Viaggia. Divertiti. Scopri nuove strade. Raggiungi mete da sogno. Ma prima... porta la tua auto in una delle officine Autocrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto, ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
26: E dove andate quest'estate?
27: In Trentino, con i bambini.
26: Ah, vi piace camminare?
27: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in Malga.
25: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
28: Da Euronics fino al 17 giugno c'è il Black Friday d'estate. iPhone 17 Pro Max da 256 giga a 1399 euro. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
29: Rieccoci in diretta con la classifica delle hit dell'estate. Siete pronti? Al primo posto torna La Solare di La Piadineria, ma quest'anno cambia ritmo. A prosciutto crudo, stracciatella, datterini gialli e rucola si aggiunge il tocco di Lulu Gargari. Per raccontarcela lascio la parola a te, Lulu.
30: La mia interpretazione speciale? Crema di caponata o salsa di fichi. Ti basterà scegliere la tua preferita e gustarla in loop.
29: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
31: La Piadineria.
30: La più buona perché è mia.
32: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.

0: domenica.
1: Morning Show Best, il meglio della settimana del Morning Show.
2: Chiede i migliori.
3: Sabato e domenica.
4: Viva il Morning Show!
1: On Radio Globo.
5: Eccolo il programma che ha il compito di svegliarvi anche nel fine settimana, il Morning Show di Radio Globo. Buona mattinata, una mattinata che adesso prende una piega un po' strana, eh?
6: È un po' strana soprattutto per chi è schizzinoso o ha la fobia di un certo tipo di animale. Di quale animale sto parlando?
5: Ma stiamo parlando dei serpenti di Lunerti, che fa anche la rima.
6: Giusto!
5: I serpenti di Lunerti che ci è venuto a trovare in studio qua al Morning Show di Radio Globo.
1: The Morning Show.
7: The Morning Show on Radio Globo.
5: C'è il Morning Show, buongiorno, buona mattinata. Che fai con la faccia?
6: Che buona mattinata, un parolone. Guarda con chi sto.
5: Aspetta che adesso ci arriviamo piano piano. Giusto per dire che sta arrivando l'estate, ormai manca sempre meno. Ecco, arriva l'estate e magari uno prepara anche un po' quello che è il giardino di casa, no? Ritira fuori i tavoli, il barbecue, per fare così, insomma, qualche serata al giardino di casa in maniera divertente, simpatica e carina. Ecco, però magari rifacendo il giardino, tutto a un tratto nell'erba trovate qualcosa che striscia.
8: Aia!
6: Aia! Aiuto!
5: Ecco, questo è quello che facciamo noi. Magari c'è anche chi scappa, e uno di quelli sono io.
6: Ti seguo.
5: Oppure potete chiamare l'esperto. Allora, noi abbiamo cercato l'esperto degli esperti. Naturalmente, chi ci è venuto in mente? Andrea Lunerti. Però volevamo qualcosa di più. C'è qualcuno che può fare di più di Andrea Lunerti? Sì, solo Andrea Lunerti! Buongiorno!
9: Ciao a tutti, ciao a tutti.
5: Eccolo qua. Ciao,
6: buoni con i rumori, per cortesia.
8: Buongiorno a voi.
5: Allora tu dici, vabbè, facciamo venire Andrea Lunerti. Benissimo, eccolo qua. Buongiorno, ma si è presentato con serpente, ragazzi.
9: Beh, insomma, è il serpente più comune in assoluto al mondo.
8: Sempre il serpente
9: tra i terrariofili.
5: Pure comune, però insomma.
9: È una femminuccia di Elefe Guttale, è il serpente più allevato, diciamo quasi un animale domestico. Anche proprio lei è nata in cattività, quindi è abituata sia a essere maneggiata, sia a sentire rumori, eccetera.
8: Accarezzata.
9: Ed ecco qui per spaventare Flaminia.
6: Esattamente, ma non sono me, perché c'è qualcuno che c'ha più paura di me, Andrea.
9: Sì, però oggi darà una dimostrazione di coraggio, perché ha promesso che lo accarezzerà.
5: Sì, certo, come no. Andrea, allora, effettivamente quello che ho detto, insomma, nell'introduzione è un po' quello che sta per avvenire, no? Ecco, magari uno comincia a farsi qualche serata in giardino, che è stato trascurato, erba alta. Vai a sistemare un po', ecco. e trovi un serpente, no?
9: E quindi a maggior ragione bisogna tenere puliti i giardini, non bisogna tenerli incolti, sgombri da qualsiasi tipo di materiale inerte, e dove questi animali vanno a nascondersi per cacciare le brede, di cui sono molto ghiotti. In questo caso i topolini li troviamo ovunque, quindi per non avere i serpenti in casa o vicino alla casa bisogna tenere pulito. Attenzione alle massaie: tutte le volte che sgombrano il tavolino dopo il pranzo, no? Sprendono questa famosa tovaglia e la scrollano fuori dalla finestra. Niente di più sbagliato, perché i roditori attendono questo pasto gratuito la sera e disegnano delle tracce odorose, e perché attira, oltre ai topi, anche i serpenti in giardino.
5: Senti, ma ce ne sono tanti di serpenti in Italia? Perché uno, sai, pensa sempre, che ne so, all'Australia, Nuova Zelanda, ma in Italia come siamo messi?
9: Beh, in Italia ce ne sono tantissimi in numero, però le specie non sono tantissime, soprattutto la maggior parte di essi non sono velenosi, quindi possiamo stare tranquilli, soprattutto quando ci vedono e scappano. Quando invece vediamo un serpente che si è accorto della nostra presenza e non scappa, dobbiamo fare attenzione, perché potrebbe trattarsi della vipera, e quindi si acciambella, si prepara, si tende per un eventuale attacco. Allora bisogna comunque fotografarla a distanza di sicurezza e rivolgersi magari a un esperto, chiamare il numero unico di emergenza, l'112, e dire: abbiamo timore che ci sia una vipera in giardino.
8: A proposito del veleno, no? Ecco, non possiamo sapere noi se un serpente o una vipera è velenosa. È ovvio che la cosa importante è comunque allontanarsi. Però certo, mozzicano anche senza essere velenosi, però.
9: Molti esperti danno consigli su come distinguere l'occhio. Questa famosa pupilla ellittica, come quella del nostro gatto, ci dice che abbiamo a che fare con una vipera. Se invece la pupilla è tonda, come quella della nostra amica qui in studio, allora a quel punto, solo in Italia, attenzione, solo in Italia, se la pupilla è tonda, abbiamo di fronte a noi un serpente non velenoso.
5: E il tempo che ti avvicini per guardare la pupilla sta già seccando.
9: Bravissimo.
8: Devi vedere da vicino.
9: È molto difficile.
5: Attenzione, ragazzi, è arrivato il momento delle presentazioni. Allora,
10: presentazioni, a proposito di mangiare, mi ha detto che lei, perché è una femminuccia, questa serpentella.
5: Come fai a sapere che è una femminuccia?
0: Ce lo spiega lui.
5: Ah, ecco.
0: Però è digiuna da 4 giorni, è un po' che punta il mio braccio a 20 centimetri di distanza, quindi io la presenterei. Senti.
5: Come si chiama, Andrea, questo serpente che stai maneggiando?
9: Ma credo che si chiami Betty, un nome così abbia, insomma, non è un nome. Sai, i serpenti non è che li chiamiamo e rispondono a insomma, chiamarli è pressoché inutile.
6: Betty.
9: Simpaticamente Betty. È molto carina. Simpatica. Ed è un'elfe guttata, un serpente del grano.
5: Ricordiamo che è un serpente che è abituato ad essere maneggiato,
9: sì, assolutamente.
5: No,
9: sì.
5: Diciamo, per tutti quelli che, ma come adesso col serpente?
9: Nato da un uovo in incubatrice, nato in cattività, ed è il serpente più venduto al mondo, dai terrariofili, sì, assolutamente viene venduto nei negozi, nasce dalle uova in incubatrice, quindi insomma è un po' per fare esperienze.
6: Cosa mangia, Betty?
9: In cattività, diciamolo, si nutre solo di decongelato. In natura invece si nutre di topi, caccia e uccide tanti topi. Si nutre di topi, in America è ben visto, ecco perché si chiama proprio serpente del grano, perché protegge.
5: Se uno ha tanti topi, quindi insomma fa il lavoro del gatto.
9: Certo, perché l'agricoltore ci tiene molto ad averli, perché svolgono un lavoro, un ruolo, hanno un ruolo importante.
0: Però caldo che si muove, mi confermi che potenzialmente il mio dito davanti al suo naso è un buon pasto.
6: Infatti non si muovere troppo.
0: Guarda come mi punta.
5: Guardando
9: e lo facciamo toccare. Facciamo
5: allora, attenzione, ragazzi,
9: a Flaminia per prima.
5: È arrivato il momento. Allora, dobbiamo dire come stanno le cose. Giù la maschera. Allora, Flaminia è terrorizzata. Giovanni è terrorizzato. Io 4 volte di più.
0: Quindi allora lo accarezzo io. Tanto guarda, ormai gli ha preso confidenza.
5: Allora, prima comincia Gabri. Vai, Gabri. Dobbiamo superare. Ecco.
9: Tocca.
0: È bellissimo.
9: Allora,
0: è uno stivale.
6: Ma no, uno stivale. Non dire
0: stivale. Ti giuro che il tatto è quello.
5: Sì.
6: Vabbè.
0: Non è assolutamente come te lo immagini. Guardando.
5: Sembra umidiccio, sembra bagnato.
9: Sembra, vero? La sensazione è quella. Quando uno vede un serpente, pensa.
6: È lo stivale che è un serpente.
9: A questa sensazione di disgusto.
5: È molto delicato.
9: Molto delicato.
5: È pelle quella.
9: È molto. Persone
6: guarda,
9: alle quali ho fatto accarezzare i serpenti hanno detto che questa paura, questa sensazione di disgusto svanisce immediatamente. Svanisce immediatamente.
0: Vai, stupendo. Insomma,
9: io passerei a Flaminia. Massimo, tu sei d'accordo?
5: Sì, sì, assolutamente.
6: Sono curiosa.
5: Eccola. Flaminia non ha mai toccato un serpente, vero?
6: Una volta sì. Una volta sì.
9: Pensavo senza due.
5: Flaminia sta accarezzando, attenzione. Perché tira fuori la lingua adesso?
9: Beh, io la vedo abbastanza sciolta, la metterei quasi sul collo. Che dici?
5: No, sul collo
6: no.
5: Sì, sì. Guarda. Allora, attenzione, in questo momento Flaminia sta con il serpente sul collo.
6: Allora, adesso Flaminia. Si girerà. Cosa devo fare?
0: Il morso è letale, non te l'abbiamo detto.
5: Ma e stringe. Non abbiamo l'antidoto, tra l'altro.
6: Bello.
9: In realtà,
6: perché c'era l'Unerti.
9: In realtà ti abbiamo ingannato, è un mamba.
5: Ha detto bene.
6: È un boa costrictor.
9: Sì, Massimo, però.
6: Massimo. Ma dai,
5: mica per forza devo farlo. Adesso non è
6: ma
5: che.
6: Ma questo perché è per il sociale. Cioè, tu devi conoscere tutto. Sei uno speaker, allora, devi essere curioso.
9: No. Certo, prima toccalo.
0: Massi si spaventa.
5: Lo sto toccando, ragazzi.
0: È stupendo.
5: È vero.
9: È emozione.
5: È una cintura. Ma ragazzi, è la cinta.
8: Ma è la cintura che è come la. Non è come la cintura.
5: No, ragazzi, lo sto toccando. È bellissimo. Effettivamente
8: sul collo.
5: Massimo, ha fatto lei la pantolella.
8: Hai avuto l'esternazione. È bellissimo.
9: Hai fatto uno, dai.
5: Giuro.
9: Pronti?
5: Guarda che diventa Alfonso Signorini.
9: Siamo pronti?
5: Diventa Alfonso Signorini.
8: Eccolo.
5: No.
8: Sta a 2 centimetri dal volto.
5: Al volto no. Non ce la fa.
9: Ha i numeri del Faghiro proprio, Massimo. Dai.
6: Un applauso a Massimo Vani, signori.
5: Giova, manchi idea. Dai, che abbiamo poco tempo.
6: Forza, vieni qua.
8: Già mi sta a guardare.
9: Avvicina.
8: Guarda. Si tiene a non guardare.
5: Ci confermi che non c'è antidoto per questo?
9: Soprattutto perché non ha morso a nessuno. Che fai? Perdi questa occasione. No, è tranquillissimo.
0: L'ha preso un po' larga, Giovanni.
5: Si sta avvicinando. Giovanni, lo diciamo. In questo momento è un po' titubante.
9: Prima toccalo un pochino.
5: Prendi
9: confidenza.
6: Piano.
5: Accarezza.
9: Assolutamente.
5: Qual è la reazione, Gio, com'è?
8: Bella.
9: È scappato.
5: Vai, bravo Gio.
9: Serpente è un animale importantissimo. Io dico sempre molto. Protettore della terra.
5: Sì, è vero. Però ti attacca a casa tua. Ecco,
9: facciamo.
5: Ragazzi, il mito dei miti.
8: Grande Andrea
5: Lunerti qua nella Morning Show di Radio Globo. Grazie anche a Betty che si è fatta accarezzare.
9: A voi tutti. Grazie a voi tutti. The Morning Show on Radio Globo. We'll

0: AI, se avete acceso la radio solo in questo momento, sappiate che siamo arrivati al termine, quindi o l'avete fatto apposta perché volevate proprio perderci, oppure insomma siete un po' distratti, lasciatevelo dire.
1: Ma non me lo dire che abbiamo finito, non lo dire Massimo, che peccato, gran peccato.
0: Allora sai che faccio? Non te lo dico e tu continui per altre tre ore.
1: Va bene, allora lasciami da sola dai, ciao Massi.
0: Ciao, io me ne vado. No, salutiamo, dobbiamo togliere il disturbo, però domani torniamo. Ecco,
1: nuovo appuntamento domani dalle ore 7 puntuali su Radio Globo, signori.
0: Ecco, le coordinate, gli orari ce l'avete, allora non mancate. Intanto grazie Flaminia Cappelli.
1: Grazie Massimo Vari.
0: Saluti a tutti voi, buona giornata. Ciao.
2: Il Morning Show è live on Globo TV. Tutti i giorni dalle 7 alle 10. Accendi la TV sul canale 91 del digitale terrestre. Entra direttamente nel nostro studio. L'appuntamento più atteso del mattino cambia prospettiva. Quello che ascolti in radio, ora lo vedi in TV. Tutte le mattine dalle 7 alle 10. Canale 91 del digitale terrestre. Morning Show live on Globo TV. Wait for me. I'll

0: verde 814 1013 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: Se cerchi energia al miglior prezzo, se la bolletta non è chiara, se il tuo fornitore non risponde, c'è Sentra. Luce e gas a tariffe basse, senza sorprese e un'assistenza vera. E se, c'è Sentra, l'energia in famiglia. Vai su sentra.it nello store più vicino o chiama il numero verde 800 700 832. Info e condizioni economiche su sentra.it.
2: Entro il 19 giugno i titolari di CUDE, contrassegno unificato disabile europeo, devono aggiornare le targhe associate al permesso. Ogni contrassegno potrà avere al massimo due veicoli. L'aggiornamento è possibile attraverso il sito romamobilita.it ed è obbligatorio per chi ha ottenuto il CUDE prima del 1 dicembre 2025 o non ha effettuato modifiche al parco auto dopo tale data. Campagna di comunicazione istituzionale a cura di Roma Servizi per la Mobilità per conto di Roma Capitale.
3: Dal 10 giugno al 2 agosto vivi una vera live music experience al Da Vinci e 68 Village.
4: Dalle 18 al Parco Da Vinci, fra Arca Planet e Terranova, area bimbi con attività, area food, mercatino, e dalle 20:30 concerti live a ingresso gratuito.
3: Parco Commerciale Da Vinci, via Lucio Battisti, Fiumicino. Parcocommercialedavinci.com, anche su Facebook ed Instagram.
5: Da Valentino, concessionaria Volkswagen.

0: mobili.it.
1: Via tutto! Tutto da rifare!
2: Polizia! Sta svegliando tutto il palazzo! Sta ristrutturando il bagno!
1: Oh gente, è colpa di Romana Ceramiche! Dopo aver visto i loro showroom non lo sopportavo più!
2: Ossessionati per il design! Pavimenti, rivestimenti e arredo bagno dei migliori marchi! Ad Ariccia, in zona industriale via Cancelliera 63 e a Ciampino, uscita del GRA direzione aeroporto in via Appia Nuova 37. Romana Ceramiche, roba da matti!
3: È arrivato il secondo volume di L'Enciclopedia Romanista, Io che guardo solo te, di Tonino Cagnucci e Federico Melis. Un libro che racconta la Roma attraverso il cinema e il cinema attraverso la Roma. Un vero e proprio almanacco di emozioni. Ordinalo ora su iosonoromanista.it. È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
4: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
5: Think big, become big.
6: Sono arrivati i CarPoint Summer Days. Vai ora su carpoint.it e scarica il voucher promo CarPoint Summer Days. L'extra sconto è cumulabile con tutte le promozioni in corso Ford, Volkswagen, Hyundai, Omoda JQ, Mazda e Chang'an per vetture e veicoli commerciali nuovi e usati. Un esempio? Nuovo Volkswagen T-Roc da 28.000 euro o 189 euro al mese. E in più, grazie ai CarPoint Summer Days, scarichi il voucher sul sito carpoint.it e approfitti dell'extra sconto. Anche la domenica.
7: Manca un minuto alle 10, è l'ora delle offerte di Romana Auto.
8: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
9: Perfetto.
8: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
9: Perfetto, perché da Romana Auto ce le abbiamo tutte.
8: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
9: Allora sei nel posto giusto.
10: Da Romana Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
11: Solo le migliori in FM.
12: Streaming,
11: DAB
12: e sul canale 91 del digitale terrestre.
13: Globo TV.
7: E buongiorno amici, anche questo sabato mattina lo passiamo insieme. Sono Roberta Coletti fino alle 14 tra musica, regali,

0: spensierati molto happy.
1: Sequenza bomba torna alle 10.55 su Radio Globo.
0: Effettivamente oggi sì, è sabato, quindi possiamo rilassarci un po' di più, eh? Ma non troppo, che poi lunedì arriva più cattivo se ci vede troppo felici. Intanto ce la godiamo insieme qui su Radio Globo, che c'è la nostra musica, quella non ci tradisce mai, sono solo le migliori.
1: Ecco cosa ti sei perso questa settimana in Tutto Bloccato.
2: Io sono stato testimone di questa scena, ero a casa di Federica Dalla Vallée anni fa, e praticamente c'aveva uno dei impianti d'allarme di quelle, sì, una marca famosissima, okay, no? Sì, un nome, sì, famosissimo di un'azienda che fa sistemi di videosorveglianza. E quindi stava lì e diceva: sì, perché poi tu puoi chiamare e loro, però, nel momento in cui ti rispondono, ti, sì, chiedono tipo come se fosse una parola d'ordine, una password.
3: Ah, beh, certo, per capire che sei te e non è.
2: E non sono i ladri. Cioè, esatto. Che... E quindi questo risponde, fa sì, dicendo il nome della ditta e della Valle, fa portasci tua.
3: Ma perché era quella la, sì, la parola d'ordine? Vabbè.
4: E dopo aver scoperto la burla fatta dal ragazzino, dal sedicenne, tutti i passeggeri e anche tutto l'equipaggio dell'aereo si mettono intorno a lui e con gli occhi pieni della carità del Signore viene tante.
5: In maniera molto simpatica e goliardica questo ragazzo ha lasciato il Bluetooth con scritto bomba, bomba. Ma sai le risate adesso che si farà con la polizia americana?
6: Ho visto gente che quando si mette la password ha inserito scemo chi legge.
2: Ma
6: arrivate.
7: Io invece l'ho salvato sul telefono, mamma come Adolf Hitler e papà come Benito Mussolini.
8: E bravo Marchetti che ha dato la parola chiave ai ladri per casa di Federica Della Valle.
1: Tutto bloccato.
9: Torna lunedì
1: dalle 16 alle 19
9: solo su Radio Globo.
1: Wait for me, I'll be back. Con Radio Globo e Romana Auto vinci una nuova Jeep Avenger.
9: Info e regolamento su radioglobo.it.
10: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
11: Perfetto.
10: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
11: Perfetto, perché da Romana Auto ce le abbiamo tutte.
10: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
11: Allora sei nel posto giusto.
12: Da Romana Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
13: Chuck, motore, azione!
12: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World!
14: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
12: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
15: Il 3-6 settembre, Roma Summer Fest. Tra i rapper più apprezzati dalle nuove generazioni, Il 3 torna dal vivo a Roma con un concerto carico di energia ed emozioni. Appuntamento il 6 settembre al Roma Summer Fest, nella cavea dell'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone. Biglietti disponibili su vivoconcerti.com. Non fartelo raccontare.
16: Dem Supermercati, dal 29 maggio al 9 giugno arrivano gli sconti fino al 50%. San Benedetto succoso, ace, ananas, frutti rossi, 1,5 litri, 95 centesimi.
17: Approvato da Altro Consumo come supermercato preferito dai consumatori in segne locali a gennaio 2026.
16: Dem, ogni giorno il meglio.
18: Il momento che tutti aspettavano è arrivato. Lunedì 8 giugno alle 20.30 il Paratiziano di Roma si veste di passione per gara 1 delle finali playoff. La Virtus GVM Roma 1960 è pronta a dare tutto per inseguire il sogno della promozione in Serie A2. Servono cuore, grinta e il calore di un'intera città. Acquista subito il tuo biglietto su virtusroma1960.it. Radio ufficiale, Radio Globo. Virtus GVM Roma 1960. Quando Roma lotta, Roma vince.
19: Immobile Dream ricerca agenti immobiliari con esperienza nell'acquisizione e nella vendita di immobili di prestigio per la nostra selezionata clientela. Agli agenti immobiliari offriamo il massimo, 1.500 euro mensili, importanti provvigioni ed incentivi, una postazione dedicata presso i nostri prestigiosi uffici di Roma, tecnologie di ultima generazione e un percorso professionale di crescita concreto. Gli agenti immobiliari per un colloquio possono inviare il curriculum a immobiledream@immobiledream.it o telefonare allo 06 68 40 28.
20: Immobile Dream non vende sogni, ma solide realtà. Parola di Roberto Carlino.
21: Signor, guardi che occasione! Chilometri zero fresche fresche! Sup de stagione! City car appena arrivate!
22: Oh, ma sto al mercato o in concessionaria?
21: Sei al mercatone dell'auto da Iazzoni! Una settimana di occasioni clamorose! Iazzoni! Cerchi un'auto? Da Iazzoni ce le abbiamo tutte! Fiat, Citroen, DR, più di 3.000 vetture usate, chilometri zero dei migliori marchi e tantissime offerte sotto i 10.000 euro! Mercatone dell'auto da Iazzoni! Solo dal 15 al 21 giugno in via Appia Nuova 160 Capannelle.
0: Sono 10 gli anni che quest'anno festeggerà con un tour, un live anche

storica hit della disco music anni 70, Queen of Chinatown, una di Amanda Lear, e quest'anno è tornata a brillare grazie ai due DJ e producer britannici Harris & Arr, in una veste completamente rinforzata.

0: deciso nulla, tranquilli che si può anche ascoltare Radio Globo e basta. E tanto ci pensiamo noi a riempirvi la giornata, sia che siate da soli che in compagnia, ci potete portare con voi, visto che c'è anche un'applicazione bellissima, ufficiale, scaricabile da tutti i digital store, basta cercare Radio Globo.
1: Wait for me, I'll be back. Con Radio Globo vinci il concerto di Jovanotti.
2: Scopri come su radioglobo.it.
3: Perfetto! E dopo il traffico del lunedì ci mancavano gli alieni?
4: Bel veicolo a motore umano. È usato?
3: Usato a chi?
5: Dagli onori mai usato, l'usato è al pari del nuovo. Oltre 500 auto in pronta consegna, garantite 2 anni e controllate in 110 punti. Massima qualità al miglior prezzo. Leonori mai usato, usato scelto per chi sceglie bene.
4: Info su leonori.it.
6: Dai, racconta.
7: Ma è sempre la stessa storia. Arriva senza preavviso, resta quanto vuole, se ne va e poi ritorna.
6: Un altro malessere?
7: No, è tornata la candida.
6: Ma puoi provare Meclon Crema.
8: Contro vaginosi batteriche e candida, puoi provare Meclon Crema, antibatterico e antimicotico ad ampio spettro, che può essere utilizzato anche dal partner, a scopo profilattico. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascolta il tuo farmacista e leggi attentamente il foglio illustrativo. Outmin del 3 marzo 2026, da Alfa Sigma.
9: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
10: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
9: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
10: Come risparmia?
9: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
10: E i lavori?
9: Ma c'è Ristruttura Smart.
10: Così ti risparmi anche tu, eh?
9: Uno sconto tira l'altro, solo a giugno, solo da
11: Iperceramica.
12: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
13: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da 29,99 euro. In negozio, app e sul sito.
14: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
15: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Palacongressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
16: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
17: E dove andate quest'estate?
18: In Trentino, con i bambini.
17: Ah, vi piace camminare?
18: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in malga.
17: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
19: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
20: Io Kamik.
19: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
20: Ma è Kamik.
19: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
20: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
21: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
22: Back to you, back to W. È il momento di rimetterti al centro. Dal 1996, gli Sport and Fitness Club W sono il punto di riferimento per chi cerca salute, energia e professionalità al prezzo giusto. Vieni a trovarci e scopri la super promozione di questo mese. Con W riparti alla grande. Info e indirizzi su w.com.
23: Mauris, il numero uno del risparmio, sconti scontati fino al 13 giugno. Mameson, stendino ready in metallo, super prezzo 4,99 euro. Lavatrice Sansui Silver, super slim, 7 kg, programma vapore, 179 euro. Mauris.
0: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
1: 2026 che lo ha riportato al centro della scena internazionale tra nuove sonorità e il suo immancabile talento camaleontico. Harry Styles, su Radio Club.

0: continua.
1: Radio Globo e Romana Auto ti regalano una nuova Jeep Avenger.
0: Dal lunedì al sabato ascolta la diretta.
1: Segui la Globo Car in giro per Roma.
0: In ogni tappa, gadget e collegamenti per dare il via al gioco.
1: Vai su radioglobo.it, compila il form
0: e scopri come partecipare all'estrazione finale del 17 luglio presso Romana Auto in via della Magliana 309.
1: Questa è l'unica radio che ti regala una macchina nuova.
2: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
3: Parco scuola Leur, dove i bambini imparano davvero la sicurezza stradale. Da oltre 60 anni, tra semafori, incroci e mini vetture, vivono un'esperienza pratica nel traffico reale, divertendosi e imparando le regole della strada. Parco scuola è anche feste ed eventi. A Roma, Piazza Barcellona, zona Eur. Info su parcoscuola.it.
4: Quest'estate vivi il mare al Papete e la Dispoli. Inizia la giornata con una gustosa colazione, goditi il pranzo e la cena vista mare e rilassati al tramonto con il tuo aperitivo al Garden Fruit. Lettine e ombrelloni per il massimo relax e spazi perfetti per le tue feste private.
5: Scopri di più su papeteladispoli.it. Papete e la Dispoli, il tuo angolo d'estate.
6: Al nuovo Tuscolo Sporting Club c'è la promo estate. Sala pesi interna ed esterna, corsi fitness, padel, tennis e pickleball, tutto in un unico abbonamento. Allenati all'aperto in un parco verde unico. Iscriviti ora. La seconda rata la paghi a settembre. Vieni ad Arco di Travertino o visita nuovotuscolo.it. Un club, mille esperienze.
7: Auto usata da Valentino, sì,
8: da Valentino, concessionaria Volkswagen.

0: Pandina Hybrid, Audi, Cupra e Jeep.
1: A giugno, con passaggio di proprietà e due tagliandi in omaggio. Zero anticipo e permuta usato con usato.
0: Solo da Valentino, concessionaria Volkswagen, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233.
1: ValentinoAutomobili.it.
2: Il 21 giugno torna la The Wow Run, la corsa benefica firmata The Wow Side. Un evento che unisce sport e solidarietà in una giornata speciale tutta da vivere a sostegno dell'ospedale pediatrico Bambino Gesù. Corri per una buona causa. Scopri di più su thewowside.it.
3: Immobile Dream ricerca agenti immobiliari con esperienza nell'acquisizione e nella vendita di immobili di prestigio per la nostra selezionata clientela. Agli agenti immobiliari offriamo il massimo, 1.500 euro mensili, importanti provvigioni ed incentivi, una postazione dedicata presso i nostri prestigiosi uffici di Roma, tecnologie di ultima generazione e un percorso professionale di crescita concreto. Gli agenti immobiliari per un colloquio possono inviare il curriculum a immobiledream@immobiledream.it o telefonare allo 06 68 40 28.
4: Immobile Dream non vende sogni, ma solide realtà. Parola di Roberto Carlino.
5: Roma si vive e da domenica 24 si vive da La Vecchia Lupa, ristorante, pizzeria romana, aperitivi, cucina fresca di stagione, maxi schermo per le partite, karaoke ed eventi. Il nuovo punto d'incontro per chi ama mangiare bene e stare in compagnia. La Vecchia Lupa ti aspetta in via Francesco Calzolaio 2735. Info e prenotazioni 06 69 22 07 21.
6: Le bombe della programmazione.
7: Una dietro l'altra.
6: Solo le migliori.
7: Senza interruzioni.
6: Sequenza bomba.
7: Tra poco.
8: On Radio Globo.
9: Sono arrivati i CarPoint Summer Days. Vai ora su carpoint.it e scarica il voucher promo CarPoint Summer Days.

0: anche con microtasso al 3,95%. E in più, grazie ai CarPoint Summer Days, scarichi il voucher sul sito carpoint.it e approfitti dell'extra sconto, anche la domenica.
1: Sono le 10:55, l'ora delle offerte di Romana Auto.
2: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
3: Perfetto.
2: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
3: Perfetto, perché da Romana Auto ce le abbiamo tutte.
2: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
3: Allora sei nel posto giusto. Da Romana Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
4: Solo le migliori in FM. Streaming. DAB.
5: E sul canale 91 del digitale terrestre.
6: Globo TV.
1: Comunque sì, buongiorno, buon sabato

0: La sequenza bomba di Radio Globo.
1: Sequenza bomba torna alle 11.55 su Radio Globo.
0: Hanno il compito queste hit poi di trasmetterci più allegria, più energia, che inevitabilmente ci mettono di buon umore, no? Per tutto il giorno. Ma tanto qui non ci si annoia mai.

0: Roberta Marchetti dalle 16 alle 19.
1: Wait for me, I'll be back.
2: Se cerchi energia al miglior prezzo, se la bolletta non è chiara, se il tuo fornitore non risponde, c'è Sentra. Luce e gas a tariffe basse, senza sorprese e un'assistenza vera. E se, c'è Sentra, l'energia in famiglia. Vai su sentra.it nello store più vicino o chiama il numero verde 800 700 832. Info e condizioni economiche su sentra.it.
3: Al 9 giugno da Pewex abbiamo selezionato i migliori prodotti freschi alla migliore offerta. Grana padano pezzi grandi a solo 9,90 al chilo e vitella tagli selezionati a solo 9,90 al chilo. Scopri tutte le offerte in volantino e nel tuo supermercato Pewex. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.

0: con Radio Globo e Romana Auto vinci una nuova Jeep Avenger.
1: Info e regolamento su radioglobo.it.
2: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
3: Perfetto.
2: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
3: Perfetto, perché da Romana Auto ce le abbiamo tutte.
2: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
3: Allora sei nel posto giusto.
4: Da Romana Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
5: Il momento che tutti aspettavano è arrivato. Lunedì 8 giugno alle 20.30 il Partiziano di Roma si veste di passione per gara 1 delle finali playoff. La Virtus GVM Roma 1960 è pronta a dare tutto per inseguire il sogno della promozione in Serie A2. Servono cuore, grinta e il calore di un'intera città. Acquista subito il tuo biglietto su virtusroma1960.it. Radio ufficiale Radio Globo. Virtus GVM Roma 1960. Quando Roma lotta, Roma vince.
6: Grano Salis.
7: Non è solo una cena, è un'esperienza da vivere.
6: Cucina che unisce creatività e tradizione. Sale accoglienti e ampio parcheggio a due passi dal Gra.
7: Per i bambini un giardino attrezzato dove giocare. Ogni sera un evento diverso. Seguici sui social e su granosalisrestaurant.it.
6: Grano Salis, il gusto che emoziona.
7: Per gli ascoltatori prosecco di benvenuto.
8: Con Immobile Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobile Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobile Dream non vende sogni, ma solide realtà.
9: È arrivato il secondo volume di L'Enciclopedia Romanista, Io che guardo solo te, di Tonino Cagnucci e Federico Melis. Un libro che racconta la Roma attraverso il cinema e il cinema attraverso la Roma. Un vero e proprio almanacco di emozioni. Ordinalo ora su iosonoromanista.it.
10: Adesso è entrato nell'Olimpo della musica pop internazionale, ma non solo, perché sta avendo un ruolo di primo piano anche

continuano a mantenere ben salda la posizione di primato nella classifica degli artisti italiani più ascoltati al mondo. I Medusa, ovunque suonino, continuano a infondere quel legame indissolubile tra il DJ

0: be back.
1: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
2: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
3: Ad esempio l'idropulitrice Stanley 170 bar 2400 watt portata a 500 litri all'ora è a soli 139,95 €. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
4: Ragazzi, vocale di emergenza. Si avvicina la festa di Marta. È tutto pronto. Tuta nuova, attillatissima. E proprio oggi mi è venuto un fastidio intimo. Che faccio?
5: Puoi provare Meclon Lenex? Conosci Meclon Lenex? Meclon Lenex. Ce l'hai, Meclon Lenex?
6: Contro la sensazione di prurito intimo e irritazioni da fattori esterni, puoi provare Meclon Lenex. Lenisce, protegge, previene. Meclon Lenex, dalla parte di noi donne. Meclon Lenex è un cosmetico Alfa Sigma.
7: Il pesto Tiguglio nasce dalla pesta... dalla pestatura rustica. Dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto... Tiguglio. È rustico e si sente.
8: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
9: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
8: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
9: Come risparmia?
8: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
9: E i lavori?
8: Ma c'è Ristruttura Smart.
9: Così ti risparmi anche tu, eh?
8: Uno sconto tira l'altro, solo a giugno, solo da...
10: Iperceramica!
11: Che facciamo questo weekend?
12: Stiamo a casa.
11: A casa?
12: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
11: E dove?
12: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
11: Porto le pantofole.
12: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
13: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selinella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selinella, i valori della terra.
14: Mauris, il numero uno del risparmio, sconti scontati fino al 13 giugno. Liquido lavatrice General, 28 lavaggi vari tipi, super prezzo, 1,88 €. Detersivo lavatrice Dash Classico, 40 lavaggi Power, vari tipi, 5,99 €.
15: Immobile Dream ricerca agenti immobiliari con esperienza nell'acquisizione e nella vendita di immobili di prestigio per la nostra selezionata clientela. Agli agenti immobiliari offriamo il massimo, 1500 euro mensili, importanti provvigioni ed incentivi, una postazione dedicata presso i nostri prestigiosi uffici di Roma, tecnologie di ultima generazione e un percorso professionale di crescita concreto. Gli agenti immobiliari per un colloquio possono inviare il curriculum a immobiledream@immobiledream.it o telefonare allo 06 68 40 28.
16: Immobile Dream non vende sogni, ma solide realtà. Parola di Roberto Carlino.
17: L'estate è arrivata. Sei pronto a far vivere a tuo figlio un'esperienza indimenticabile? Dall'8 giugno iniziano i centri estivi di centroestivoroma.it, tra i più apprezzati della capitale. Sport, piscina, laboratori creativi, eventi, attività educative e tantissimo divertimento. 10 centri estivi su Roma. Scegli quello più vicino a te. I posti sono limitati. Iscriviti subito su www.centroestivoroma.it. Amicizie, sorrisi e nuove avventure ti aspettano.
18: Mamma, io mi annoio!
19: E allora preparati, ti porto all'Uneur Park!
20: Dentro la città, fuori dal mondo!
19: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno! Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste! E in estate, la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua!
18: Mamma! Io sono già in macchina!
19: Info e biglietti su luneurpark.it.
21: Su bestia immonda, esci da questa casa!
0: contro rati, parassiti e blate. Non chiamare l'esorcista. Chiama l'800 99 87 84. Risponde Global Service Ambiente. Disinfestazione, igiene ambientale, manutenzione aree verdi e tanti altri servizi. Scoprili tutti su gsambiente.it. Global Service Ambiente. 800 99 87 84. Più facile di così.
10: Siamo in diretta dalla Globocar.
21: Radio Globo.
22: Proprio così, amici, la Globocar sta circolando per le strade della capitale, quindi fate ben attenzione perché regala anche i nostri gadget unici, rari, ma soprattutto a breve Marco Valerio Camillacci ci darà tutte le indicazioni per provare a vincere una Jeep Avenger nuova da Roman Auto, che è un punto di riferimento dal 1962 ormai per tutti gli automobilisti romani, e da anni accompagna chi è alla ricerca di un'auto usata a chilometri zero, mettendo a disposizione

0: esigenze diverse: city car, SUV, crossover familiari e molto altro. Poi sono disponibili i modelli dei principali marchi, tra cui Fiat, Lancia, Jeep, Citroen, Peugeot, Opel, Renault e molti altri, con diverse alimentazioni, dalle benzina alle GPL, dalle ibride alle elettriche. L'offerta è pensata per rispondere a esigenze diverse e per aiutarti a trovare l'auto più adatta al tuo stile di guida e alla tua quotidianità. Puoi visitare il sito romana-auto.it, così poi alla fine ne sai anche molto di più. Dai, adesso andiamo subito a collegarci con la Globocar, dove si troverà questa mattina il nostro Marco Valerio Camillacci. Marco, buongiorno.
1: Ah, Robby, oggi buongiorno si può ben dire, perché allora sì, fuori c'è un po' di sole, c'è un po' parecchio sole, fa caldo fuori, ma dentro la Globocar brandizzata Radio Globo e Roman Auto c'è un bel freschetto super gradevolissimo. Poi, per carità, è vero che il sole picchia forte, però vedere il sole che picchia su Villa Gloria è veramente un'immagine bellissima, con tutto questo verde circondati da alberi, piante, cose, veramente tanta tanta roba. Comunque vi ho detto dove siamo con la Globocar, siamo pieni di gadget, quindi se volete passare e portarvene a casa uno sapete dove trovarci, ve lo ripeto, zona Villa Gloria. Ma la cosa importante ovviamente è che per provare a vincere una bella macchinetta così, una bella Jeep Avenger nuova di zecca, che cosa dovete fare? Dovete andare sul nostro sito radioglobo.it e compilare il form che trovate lì. È il momento di iscriversi al forum, anche perché manca pochissimo, tra parentesi, all'ultima estrazione che sarà il 17 luglio. È adesso, vai Robby.
0: A dopo Marco, che abbiamo memorizzato tutti. Allora, Villa Gloria, e andate su radioglobo.it a compilare il form.
2: Vai ora su radioglobo.it e iscriviti al form per partecipare all'estrazione preliminare del 10 luglio. Se sarai estratto, andrai dritto alla finale del 17 luglio. In palio una Jeep Avenger nuova di secca. Radio Globo.

On This Hill, con la quale ci ha completamente rapiti con la sua voce tutti quanti, ci ha fatto notare anche un bel impatto emotivo anche alla sua musica. Su Radio Globo ritroviamo Alfa e Manu Chao adesso con A me mi piace.

0: Radio Globo vinci il concerto di Jovanotti.
1: Scopri come su radioglobo.it.
2: Perfetto! E dopo il traffico del lunedì ci mancavano gli alieni?
3: Bel veicolo a motore umano. È usato?
2: Usato a chi?
4: Dagli onori mai usato, l'usato è al pari del nuovo. Oltre 500 auto in pronta consegna, garantite 2 anni e controllate in 110 punti. Massima qualità al miglior prezzo. Leonori mai usato, usato scelto per chi sceglie bene.
3: Info su leonori.it.
5: Alice, mi senti? Ho i biglietti per il concerto e mi è venuta un'odiosa infezione vaginale.
6: Puoi provare Meclon.
5: Come?
6: Meclon! L'ho comprato in farmacia.
5: Aspetta, come si chiama?
6: Meclon!
7: Contro vaginosi batterica e candida puoi provare Meclon, antibatterico antimicotico ad ampio spettro. Meclon, dalla parte di noi donne. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascoltalo. Autorizzazione ministeriale del 16 gennaio 2025. Da Alfa Sigma.
8: Quest'estate parti. Viaggia. Divertiti. Scopri nuove strade. Raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine Autocrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto, ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
9: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
10: Hai un'idea? Noi la realizziamo su tessuto. Su ricamoestampa.com trovi le migliori marche di abbigliamento, tra cui la Paperware, un servizio personalizzato e personale qualificato. Ordina il tuo articolo senza minimo di acquisto, anche nella sezione promo. Visita il sito o seguici sulla pagina Instagram e TikTok.
11: Hai un'azienda o grandi spazi da pulire? 4S Macchine ha la soluzione giusta per te. Lava pavimenti professionali per ogni tipo di spazio, disponibili a noleggio e con assistenza garantita. E se hai una vecchia lava pavimenti, la valutiamo noi. Chiedi subito la tua consulenza gratuita su 4smacchine.it. Se dici Radio Globo, per te uno sconto speciale.
12: Dal 10 giugno al 2 agosto vivi una vera live music experience al Da Vinci e 68 Village.
13: Dalle 18 al Parco Da Vinci, fra Arca Planet e Terranova, area bimbi con attività, area food, mercatino e dalle 20:30 concerti live a ingresso gratuito.
12: Parco Commerciale Da Vinci, via Lucio Battisti, Fiumicino. ParcoCommercialeDaVinci.com, anche su Facebook ed Instagram.
14: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
15: Nuova Toyota Ego Cross. Full hybrid. Full fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
14: Ah, lo rifacciamo?
16: Scopri nuova Toyota Ego Cross Hybrid nelle concessionarie di Roma Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.
17: Compri ancora acqua in bottiglia? Dimentica quel fardello pesante. Installa un erogatore a

0: 814 1013 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola. La senti la campanella? È l'ora dei Campus W. Da oltre 20 anni l'estate di tutti i bambini e ragazzi dai 3 ai 14 anni. Attività all'aria aperta, tanto sport, divertimento e nuove amicizie. Spegni la TV e accendi il gioco. Campus W Colli d'Oro, in zona Saxa Rubra. Campus W Eur, zona Metro Magliana. W.com.
1: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
2: Le bombe della programmazione,
3: una dietro l'altra,
2: solo le migliori,
3: senza interruzioni.
2: Sequenza bomba,
3: tra poco
4: on Radio Globo.
5: Auto usata da Valentino, sì,
6: da Valentino, concessionaria Volkswagen. 1000 auto

0: e Fandina Hybrid, Audi, Cupra e Jeep.
1: A giugno, con passaggio di proprietà e due tagliandi in omaggio. Zero anticipo e permuta usato con usato.
0: Solo da Valentino, concessionaria Volkswagen, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233.
1: ValentinoAutomobili.it.
2: Mancano 3 minuti a mezzogiorno, è l'ora delle offerte di Romana Auto.
3: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
4: Perfetto.
3: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
4: Perfetto, perché da Romana Auto ce le abbiamo tutte.
3: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
4: Allora sei nel posto giusto.
5: Da Romana Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
6: Solo le migliori in FM.
7: Streaming.
6: Dab.
7: E sul canale 91 del digitale terrestre.
6: Globo TV.
2: Ancora buon sabato, ancora Barta Coletti. Amici, adesso dovete solamente mettervi comodi, a parte tu che stai lavorando, ti capisco. Ma comunque il volume della radio lo dovete alzare tutti.

0: preferite sono tutte quante anche nella nostra playlist ufficiale, belle elencate. Ne potete sentire anche un pezzettino entrando dal nostro sito radioglobo.it.
1: Morning Show Best. Il sabato e la domenica dalle 7 alle 10 on Radio Globo.
2: Un lavoro di sacrificio, però ti permette insomma di mandare avanti le famiglie.
0: Ma tu sei diventato socio dopo che hai fatto, che ne so, guidavi il carro funebre?
2: Ho iniziato guidando carri funebri, vestendo tutta la gavetta, e bisogna
3: hai
2: farla la gavetta.
3: Certo, certo.
2: Sì, bisogna farla.
3: Ma hai vestito una salma?
2: Certamente.
3: Sì, ti è capitato quindi di fare? No, perché so, non è che magari tutti quelli che
2: guarda, ho assistito ad ogni cosa, ho assistito alle cremazioni proprio dal vivo, ho assistito alle autopsie, a tutto quello che c'era da vedere. È una curiosità mia personale.
3: Ok. Mamma mia, ragazzi. No, stavo pensando a Giovanni come potremmo vestirlo.
2: Tranquillo,
4: ma pensa a te come deve essere. Ma pensa a te come deve stirarlo, scusa.
2: Guarda, io in genere consiglio un abito classico come se andasse a una cerimonia.
3: Ma adesso sei carico?
2: Carichissima palla.
3: Ma no, carico nel senso che c'hai il morto dietro?
2: No, i morti dietro non li porto più, però li ho, ci ho dormito pure, pensa, quando facevo i miei viaggi per l'Europa.
4: Ma una vita come interessantissima.
0: C'è Massimo Vari che ha sbiancato, ti dico solo questo.
3: Morto,
0: in che senso? In che senso?
2: Ma nel senso che come autista io mi mettevo a dormire davanti e dietro il vetro c'è stava la bara col morto.
3: Ah, ecco, facevi un riposino, diciamo così, accostato.
2: No, i colpi di tonno.
3: Senti, però dimmi una cosa, la cosa più strana che ti è mai capitata facendo questo lavoro?
5: Ci ha giocato a 3-7
3: col morto.
1: Morning Show Best. Domani dalle 7 alle 10 on Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
6: Via tutto, tutto da rifare.
7: Polizia, sta svegliando tutto il palazzo, sta ristrutturando il bagno.
6: Oh gente, è colpa di Romana Ceramiche, dopo aver visto il loro showroom non lo sopportavo più.
7: Ossessionati per il design, pavimenti, rivestimenti e arredo bagno dei migliori marchi. Ad Ariccia, in zona industriale via Cancelliera 63, e a Ciampino, uscita del GRA direzione aeroporto, in via Appia Nuova 37. Romana Ceramiche, roba da matti.
8: Grano Salis.
9: Non è solo una cena, è un'esperienza da vivere.
8: Cucina che unisce creatività e tradizione. Sale accoglienti, ampio parcheggio a due passi dal GRA.
9: Per i bambini un giardino attrezzato dove giocare. Ogni sera un evento diverso. Seguici sui social e su granosalisrestaurant.it.
8: Grano Salis, il gusto che emoziona.
9: Per gli ascoltatori prosecco di benvenuto.
10: Quest'estate vivi il mare al Papete e la Dispoli. Inizia la giornata con una gustosa colazione. Goditi il pranzo e la cena vista mare e rilassati al tramonto con il tuo aperitivo al Garden Fruit. Lettine e ombrelloni per il massimo relax e spazi perfetti per le tue feste private.
11: Scopri di più su papeteladispoli.it. Papete e la Dispoli, il tuo angolo d'estate.
12: Signor, guardi che occasione! Chilometri zero fresche fresche, sub de stagione, City Car appena arrivate!
13: Oh, ma sto al mercato o in concessionaria?
12: Sei al mercatone dell'auto da Iazzoni, una settimana di occasioni clamorose! Iazzoni! Cerchi un'auto? Da Iazzoni ce le abbiamo tutte! Fiat, Citroen, DR, più di 3.000 vetture usate, chilometri zero dei migliori marchi e tantissime offerte sotto i 10.000 euro! Mercatone dell'auto da Iazzoni, solo dal 15 al 21 giugno, in via Appia Nuova, 1160 Capannelle.
14: Dem Supermercati, dal 29 maggio al 9 giugno arrivano gli sconti fino al 50%. Neutro Roberts, bagno doccia 2x450 ml, 2,99 euro.
15: Approvato da Altro Consumo come supermercato preferito dai consumatori in segne locali a gennaio 2026.
14: Dem, ogni giorno il meglio.
16: Immobile Dream ricerca agenti immobiliari con esperienza nell'acquisizione e nella vendita di immobili di prestigio per la nostra selezionata clientela. Agli agenti immobiliari offriamo il massimo, 1.500 euro mensili, importanti provvigioni ed incentivi, una postazione dedicata presso i nostri prestigiosi uffici di Roma, tecnologie di ultima generazione e un percorso professionale di crescita concreto. Gli agenti immobiliari per un colloquio possono inviare il curriculum a immobiledream@immobiledream.it o telefonare allo 06 68 40 28.
17: Immobile Dream non vende sogni, ma solide realtà. Parola di Roberto Carlino.
18: Da Valentino.

0: www.radioticino.it.
1: È arrivato il secondo volume di L'Enciclopedia Romanista, Io che guardo solo te, di Tonino Cagnucci e Federico Melis. Un libro che racconta la Roma attraverso il cinema e il cinema attraverso la Roma. Un vero e proprio almanacco di emozioni. Ordinalo ora su iosonoromanista.it.
2: Ciao a tutti amici, come va oggi? Che fate?
3: Buongiorno Radio Globo, è l'ultimo giorno di scuola!
2: Buone vacanze!

0: praticamente la settimana è andata, ci possiamo rilassare, quindi un po' di più leggerezza, amici, questa è la parola magica. Intanto andiamo a sentire come sarà il meteo nelle prossime ore con i nostri colleghi amici di 3D Meteo su Globo.
1: Radio Globo. Radio Globo Meteo.
2: A Roma c'è una sola notizia che conta per gli amanti delle moto. Rossi Moto Yamaha è finalmente arrivato. È il momento di cambiare e di saltare in sella alla tua prossima avventura. Vi aspettiamo nel nuovo grande showroom Yamaha in via Salaria 470. Tutta la gamma, con promozioni irripetibili. Offerte che solo Rossi Moto può garantirti. L'occasione è ora. Scopri il tuo prossimo viaggio su rossi-motoshop.it. Vieni da Rossi Moto Yamaha in via Salaria 470.
1: Radio Globo Meteo.
3: Un saluto e bentrovati da Clara Ventura di 3B Meteo agli amici di Radio Globo. Nelle prossime ore nulla da segnalare sul Lazio. L'alta pressione continuerà a dominare la scena meteorologica, garantendo una giornata stabile con cieli sereni e tersi nelle ore serali. E così prosegue la fase di bel tempo anche nella giornata di domenica. L'alta pressione sarà la protagonista della giornata, garantirà ampi spazi assolati con cieli sereni e sgombri totalmente da nuvole. Clima estivo sulla regione con temperature massime diurne localmente fino ai 30-31 gradi. Tutti i dettagli sulla nuova app di 3B Meteo.
1: Radio Globo.
0: Radio Globo. Promotion. Adesso mi faccio una domanda. Quante volte avete bisogno di un controllo specialistico, di una consulenza psicologica, di un medicinale o magari di un osteopata e dovete girare in mezzo a Roma per trovarlo? Ecco, da oggi non è più così. Merito della farmacia Corsetti, che non è più solo una farmacia, è qualcosa di più. Per raccontarcelo meglio ho qui con me la dottoressa Gabriella. Dottoressa, benvenuta.
4: Salve a tutti.
0: Allora, dottoressa, ci spiega meglio l'idea Corsetti Health.
4: Corsetti Health nasce con la farmacia dei servizi per semplificare l'accesso alla prevenzione. La farmacia è un luogo facilmente accessibile e ha un rapporto pressoché quotidiano con le persone. Ciò ci permette di intercettare i bisogni e di saper dare risposte veloci e affidabili.
0: E perché dovremmo scegliere voi?
4: Prossimità, prevenzione, presa in carico del paziente, professionalità. La vera chiave è questa: trasformare la prevenzione in una routine semplice, veloce e accessibile a tutti.
0: Concretamente, dottoressa, cosa troviamo da voi?
4: Oltre alle classiche analisi di routine, facciamo anche vaccini, esami di telemedicina, consulenze, servizi infermieristici a domicilio e il nostro percorso per smettere di fumare.
0: Ottimo! E dove vi troviamo?
4: Siamo all'Eur in Viale dell'Aeronautica 33 e a Vigna Clara in Via Luigi Bodio 77.
0: Avete sentito? Corsetti Health, l'unico posto dove trovate tutto quello che serve per stare bene.
1: Wait for me, I'll be back.
5: Sup, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
6: Che facciamo questo weekend?
7: Stiamo a casa.
6: A casa?
7: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
6: E dove?
7: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
6: Porto le pantofole.
7: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
8: Rieccoci con le hit estive. In classifica torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
9: Crema di caponata o salsa di fichi?
8: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
10: La Piadineria.
9: La più buona perché è mia.
8: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
11: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
8: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
11: Come risparmia?
8: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
11: E i lavori?
8: Ma c'è Ristruttura Smart.
11: Così ti risparmi anche tu, eh?
8: Uno sconto tira l'altro, solo a giugno, solo da
12: Iperceramica.
13: Euronics, c'è il Black Friday, un'estate di occasioni da cogliere al volo. Affrettati, hai tempo solo fino al 17 giugno. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
1: Con Radio Globo e Romana Auto vinci una nuova Jeep Avenger.
14: Info e regolamento su radioglobo.it.
15: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
16: Perfetto.
15: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
16: Perfetto, perché da Romana Auto ce le abbiamo tutte.
15: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
16: Allora sei nel posto giusto. Da Romana Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
14: Siamo in diretta dalla Globo Car.
12: Radio Globo.
0: Abbiamo messo in panio un'altra Jeep Avenger nuova e soltanto il più fortunato, la più fortunata di voi potrà portarsi a casa molto presto grazie a Radio Globo e Romana Auto, che è un punto di riferimento per gli automobilisti romani dal 1962. Ormai da anni accompagna chi è alla ricerca di un'auto usata a chilometri zero, mettendo a disposizione esperienza, ampia scelta e tante soluzioni dei migliori brand automotive. Dall'usato al chilometro zero, Romana Auto è presente con 4 sedi in tutto il Lazio, è in via della Magliana 309, qui a Roma, poi ad Albano Laziale, a Viterbo e a Latina. Parco auto è ampio, con tantissime vetture in pronta consegna e una scelta pensata per esigenze diverse, city car, SUV, crossover, familiari e molto altro. E sono disponibili poi modelli dei principali marchi, tra cui Fiat, Lancia, Jeep, Citroën, Peugeot, Opel, Renault e molti altri, con diverse alimentazioni, dalle benzina alle GPL, dalle ibride alle elettriche. L'offerta è pensata per rispondere a esigenze diverse e per aiutarti a trovare l'auto più adatta al tuo stile di guida e alla tua quotidianità. Se vuoi saperne di più, visita il sito romana-auto.it. Adesso c'è da scoprire dove è parcheggiata la nostra Globo Car, con a bordo Marco Valerio Camillacci quest'oggi. Marcolino, ciao!
17: Ecco, a quest'ora, Robby, ci starebbe bene un bello sprizzetto. Uno sprizzetto, un mojito, no, vabbè, dai. Alcolici no, facciamo una Coca-Cola. Una Coca-Cola va bene, dai, facciamo una Coca-Cola. Vabbè, perché è momento prepranzo, momento aperitivo. Poi con questo bel sole a Villa Glori stiamo veramente da Dio. Ovviamente con la Globo Car, brandizzata Radio Globo e Romana Auto, pienissimi di gadget, tra parentesi, perché abbiamo fatto il pieno oggi in radio quando sono arrivato. E niente, ragazzi, se volete passare e portarvi a casa un bel gadget firmato Radio Globo, sapete dove trovarci, ve lo ripeto, zona Villa Glori. Ma la cosa importante è sempre la stessa, che dovete andare sul sito radioglobo.it e compilare il form che trovate lì, anche perché manca pochissimissimissimo all'ultima estrazione, manca un mesetto all'estrazione del 17 luglio. Quindi mi raccomando, il momento di iscriversi al form è adesso. Vai, Robby.
0: Ciao Marco, è fondamentale, radioglobo.it, lì dovete compilare il form.
14: Vai ora su radioglobo.it e iscriviti al form per partecipare all'estrazione preliminare del 10 luglio. Se sarai estratto, andrai dritto alla finale del 17 luglio. In palio una Jeep Avenger nuova di zecca.

0: sono sempre uguali. Tu Giacca Armani, le firme sui muri, tu i capi firmati.
1: Giochiamo al gioco delle differenze sociali. Giochiamo al gioco delle differenze sociali.
0: Tu i viaggi, i regali, le fedi nuziali. Non al massimo a scambiarci le fedine penali.
1: Giochiamo al gioco delle differenze sociali. Giochiamo al gioco

Ariana Grande, che intanto ha appena inaugurato un nuovo capitolo della sua carriera, aprendo anche una nuova era di stile con Petal, il nuovo album che esce il 31 luglio. Sono le migliori, Radio Globo, Miles Smith, Naya Horan.

0: serate, naturalmente. Le mail di lavoro non si aprono, oggi, ma neanche soprattutto domani e domenica. Tutte in modalità weekend, con lo stato di WhatsApp, non ci sono per nessuno, tranne che per Radio Globo. E con noi si sta sempre bene, ci si diverte con qualche emozione in più, e qui Radio Globo suona solo le migliori.
1: Con Radio Globo e Leonori vinci i migliori eventi live. Turn it up. Ascoltaci tutti i giorni e preparati a chiamare lo 06 8928 996. Il prossimo evento potrebbe essere tuo. Vivi le emozioni dei grandi eventi live grazie a Leonori e Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
2: Mauris, il numero uno del risparmio, sconti scontati fino al 13 giugno. Liquido pavimenti Ajax favoloso, 1,9 litri, 1,99 euro. Ammorbidente General concentrato, 95 lavaggi, super prezzo, 2,49 euro.

0: Il momento che tutti aspettavano è arrivato. Lunedì 8 giugno alle 20.30 il Partiziano di Roma si veste di passione per gara 1 delle finali playoff. La Virtus GVM Roma 1960 è pronta a dare tutto per inseguire il sogno della promozione in Serie A2. Servono cuore, grinta e il calore di un'intera città. Acquista subito il tuo biglietto su virtusroma1960.it. Radio ufficiale, Radio Globo. Virtus GVM Roma 1960. Quando Roma lotta, Roma vince.
1: Auto usata da Valentino, sì.
2: Da Valentino, concessionaria Volkswagen. 1000 auto usate, controllate e garantite di tutte le marche, chilometri zero e aziendali, a super prezzo Auto Scout 24.
1: Tutta la gamma Volkswagen: T-Roc, T-Cross, Polo, Golf, Golf GT, Taigo, Tiguan.
2: Fiat 500, 600 la prima, Panda e Pandina Hybrid, Audi, Cupra e Jeep.
1: A giugno, con passaggio di proprietà e due tagliandi in omaggio. Zero anticipo e permuta usato con usato.
2: Solo da Valentino, concessionaria Volkswagen. In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233.
1: valentinoautomobili.it.
3: Parco Scuola Leur, dove i bambini imparano davvero la sicurezza stradale. Da oltre 60 anni, tra semafori, incroci e mini vetture, vivono un'esperienza pratica nel traffico reale, divertendosi e imparando le regole della strada. Parco Scuola è anche feste ed eventi. A Roma, Piazza Barcellona, zona Eur. Info su parcoscuola.it.
4: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
5: Roma si vive e da domenica 24 si vive da La Vecchia Lupa, ristorante, pizzeria romana, aperitivi, cucina fresca di stagione, maxi schermo per le partite, karaoke ed eventi. Il nuovo punto d'incontro per chi ama mangiare bene e stare in compagnia. La Vecchia Lupa ti aspetta in via Francesco Calzolaio 2735. Info e prenotazioni 06 69 22 07 21.
6: Home Sofà, il comfort che stavi cercando è a Roma. Divani, letti e materassi con tantissimi modelli da provare dal vivo. E oggi conviene ancora di più. Da Home Sofà hai super sconti e paghi in piccole rate senza interessi. Ti aspettiamo a Roma in via Tuscolana 657 e in via Quirino Maiorana 112. Home Sofà, qualità, relax e convenienza.
7: Le bombe della programmazione,
8: una dietro l'altra.
7: Solo le migliori,
8: senza interruzioni.
7: Sequenza bomba.
8: Tra poco.
9: On Radio Globo.
10: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
11: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
12: Think Big, become Big.
13: 3 minuti alle 13, all'ora delle offerte di Romana Auto.
14: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
15: Perfetto.
14: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
15: Perfetto, perché da Romana Auto ce le abbiamo tutte.
14: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
15: Allora sei nel posto giusto.
16: Da Romana Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
7: Solo le migliori in FM.
8: Streaming,
7: DAB
8: e sul canale 91 del digitale terrestre.
7: Globo TV.
13: La giornata è già andata, eh? Quindi sta contento, mi sta lavorando, ecco, soprattutto buon pranzo, aria di libertà.

0: dappertutto.
1: Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno.
2: Are you ready?
1: I migliori live.
3: I migliori artisti sulla scena.
1: Per delle notti da vivere da protagonista. Ascolta Radio Globo tutti i giorni.
3: E quando senti questo suono,
1: chiama per primo lo 06 892 8996.
3: Dimostra di essere un vero fan. Indovina i titoli delle canzoni
1: e vinci due biglietti per il concerto di
3: Jovanotti.
1: Questa è la radio che ti regala solo i migliori premi.
4: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
5: Ave Cetus. Ogni casa ha una storia. La tua merita di essere speciale. Da Cetus trovi materiali, design e persone che sanno ascoltarti per creare ambienti che parlano di te, dei tuoi sogni, della tua vita. Ti aspettiamo a Roma, in via dei Ruderi di Torrenova 33, per trasformare insieme il tuo progetto in realtà. Cetus. Emozione, stile, casa. Info allo 06 20071 o su cetus.it.
6: Ave Cetus.
7: Chuck, motore, azione!
8: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World!
9: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
8: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
10: Grano Salis.
11: Non è solo una cena, è un'esperienza da vivere.
10: Cucina che unisce creatività e tradizione. Sale accoglienti, ampio parcheggio a due passi dal Gra.
11: Per i bambini un giardino attrezzato dove giocare. Ogni sera un evento diverso. Seguici sui social e su granosalisrestaurant.it.
10: Grano Salis, il gusto che emoziona.
11: Per gli ascoltatori prosecco di benvenuto.
12: Quest'estate vivi il mare al Papete e la Dispoli. Inizia la giornata con una gustosa colazione, goditi il pranzo e la cena vista mare e rilassati al tramonto con il tuo aperitivo al Garden Fruit. Lettine e ombrelloni per il massimo relax e spazi perfetti per le tue feste private.
13: Scopri di più su papeteladispoli.it. Papete e la Dispoli, il tuo angolo d'estate.
14: Dal 10 giugno al 2 agosto vivi una vera live music experience al Da Vinci e 68 Village.
15: Dalle 18 al Parco Da Vinci, fra Arca Planet e Terranova, area bimbi con attività, area food, mercatino e dalle 20:30 concerti live a ingresso gratuito.
14: Parco Commerciale Da Vinci, via Lucio Battisti, Fiumicino. parcocommercialedavinci.com, anche su Facebook ed Instagram.
16: Migliaia di garofani, profumi e colori che uniscono un intero paese. Ha bisogno

0: Molise, ti aspettiamo a Pisoniano, non mancare.
1: Immobile Dream ricerca agenti immobiliari con esperienza nell'acquisizione e nella vendita di immobili di prestigio per la nostra selezionata clientela. Agli agenti immobiliari offriamo il massimo, 1.500 euro mensili, importanti provvigioni ed incentivi, una postazione dedicata presso i nostri prestigiosi uffici di Roma, tecnologie di ultima generazione e un percorso professionale di crescita concreto. Gli agenti immobiliari per un colloquio possono inviare il curriculum a immobiledream@immobiledream.it o telefonare allo 06 68 40 28.
2: Immobile Dream non vende sogni, ma solide realtà. Parola di Roberto Carlino.
3: Sono arrivati i CarPoint Summer Days. Vai ora su carpoint.it e scarica il voucher promo CarPoint Summer Days. L'extra sconto è cumulabile con tutte le promozioni in corso Ford, Volkswagen, Hyundai o Moda Jaecoo, Mazda e Chang'an per vetture e veicoli commerciali nuovi e usati. Scegli la tua Hyundai Tucson, i20 e Bayon Dark Line senza anticipo e con tasso zero. E in più, grazie ai CarPoint Summer Days, scarichi il voucher sul sito carpoint.it e approfitti dell'extra sconto. Anche la domenica.
4: Sono ancora io, fino alle 2 con Roberta Coletti qui su Radio Globo. Adesso arriva lei, la nostra regina indiscussa, Lady Gaga. C'è anche Daci.

0: estiva, questa bossa nostra che lei ha scritto insieme a Riccardo Zanotti dei Pinguini Tattici Nucleari. Sono le migliori Radio Globo.
1: Che lo che stiamo a rullare, empezó el verano, fuego.

0: spesso vi regalano grandi sorprese e grandissimi vantaggi.
1: Il Morning Show è live on Globo TV tutti i giorni dalle 7 alle 10.
2: Accendi la TV sul canale 91 del digitale terrestre
1: e entra direttamente
2: nel nostro studio.
1: L'appuntamento più atteso del mattino cambia prospettiva.
2: Quello che ascolti in radio
1: ora lo vedi in TV. Tutte le mattine dalle 7 alle 10.
2: Canale 91 del digitale terrestre.
3: Morning Show live on Globo TV.
4: Wait for me, I'll be back.
5: Sup, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
6: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
7: Ad esempio l'idropittura lavabile antimuffa Fassa per interni, 14 litri, bianca e a soli 44,90 €. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
8: Che facciamo questo weekend?
9: Stiamo a casa.
8: A casa?
9: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
8: E dove?
9: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
8: Porto le pantofole.
9: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
10: Rieccoci con le hit estive. In classifica torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
11: Crema di caponata o salsa di fichi?
10: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
12: La Piadineria.
11: La più buona perché è mia.
13: Quest'estate parti. Viaggia. Divertiti. Scopri nuove strade. Raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it.
14: Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
15: Con Radio Globo e Romana Auto vinci una nuova Jeep Avenger.
2: Info e regolamento su radioglobo.it.
16: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
17: Perfetto.
16: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
17: Perfetto, perché da Romana Auto ce le abbiamo tutte.
16: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
17: Allora sei nel posto giusto.
18: Da Romana Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
19: L'inflazione non molla? Da Pewex scatta il patto convenienza. Prezzi ribassati e bloccati su oltre 400 prodotti essenziali. Il risparmio quotidiano è qui. Questo è il nostro patto. Perché la parola data vale più di uno sconto. Scopri le offerte nei nostri supermercati. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
20: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
21: L'estate è arrivata. Sei pronto a far vivere a tuo figlio un'esperienza indimenticabile? Dall'8 giugno iniziano i centri estivi di centroestivoroma.it, tra i più apprezzati della capitale. Sport, piscina, laboratori creativi, eventi, attività educative e tantissimo divertimento. 10 centri estivi su Roma. Scegli quello più vicino a te. I posti sono limitati. Iscriviti subito su www.centroestivoroma.it. Amicizie, sorrisi e nuove avventure ti aspettano.
0: È arrivata tutta bella, tranquilla, rilassata. Tra poco la sentiamo anche in onda, la nostra Angelica Baraldi. Intanto ancora buon sabato con Roberta Coletti e arriva Harry Styles, American Girl.

0: Ogni tanto avrei visto anche il video di questa Flowers, bellissima. Anche lei, Miley Cyrus, che amiamo. Mi si è un po' attorcigliata la lingua.
1: Miley Cyrus. Comunque Miley veramente una grande. Poi questa hit è pazzesca.
0: Tantissimo.
1: Fatta contro Liam Hemsworth, io la amo.
0: Bella, milioni e milioni di streaming, sì. Un successo globale.
1: Era poi il periodo delle revenge song, anche quello con Shakira.
0: Sì, è brava. Vero, verissimo.
1: E anche quello è un successone.
0: Vabbè, spero che abbiano archiviato un po' adesso, no? Tutte queste questioni. No?
1: Non ho idea.
0: Shakira no, non l'ha fatto, no. Perché ogni tanto ci ritorna sopra. Sì,
1: esatto.
0: Sì, l'ha fatto anche quando è uscita questa canzone qua, l'inno dei mondiali di calcio di quest'anno. Va bene, c'è Angelica Baraldi, l'avete già sentita. Io vi do appuntamento a lunedì dopo il Morning Show di Radio Globo con Roberta Coletti. Divertitevi, ragazzi. Baci a tutti.
1: Ciao.

0: continua.
1: Radio Globo e Romana Auto ti regalano una nuova Jeep Avenger.
2: Dal lunedì al sabato ascolta la diretta.
1: Segui la Globo Car in giro per Roma.
2: In ogni tappa, gadget e collegamenti per dare il via al gioco.
1: Vai su radioglobo.it, compila il form
2: e scopri come partecipare all'estrazione finale del 17 luglio presso Romana Auto in via della Magliana 309.
1: Questa è l'unica radio che ti regala una macchina nuova.
3: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
4: Il 21 giugno torna la The Wow Run, la corsa benefica firmata The Wow Side. Un evento che unisce sport e solidarietà in una giornata speciale tutta da vivere a sostegno dell'ospedale pediatrico Bambino Gesù. Corri per una buona causa. Scopri di più su thewowside.it.
5: Se cerchi energia al miglior prezzo, se la bolletta non è chiara, se il tuo fornitore non risponde, c'è Sentra. Luce e gas a tariffe basse, senza sorprese e un'assistenza vera. E se, c'è Sentra, l'energia in famiglia. Vai su sentra.it nello store più vicino o chiama il numero verde 800 700 832. Info e condizioni economiche su sentra.it.
6: Hai un'idea? Noi la realizziamo su tessuto. Su ricamoestampa.com trovi le migliori marche di abbigliamento, tra cui la Paperwear, un servizio personalizzato e personale qualificato. Ordina il tuo articolo senza minimo di acquisto, anche nella sezione promo. Visita il sito o seguici sulla pagina Instagram e TikTok.
7: Scegli di andare oltre. Scegli il vero ibrido Toyota. Scegli nuova Yaris Hybrid. Ora anche con un nuovo motore da 130 cavalli. Da 19.950 euro qualunque sia il tuo usato.
8: In più, sconto aggiuntivo 500 euro su vetture in pronta consegna. Maggiori info su toyota.it. Nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.
9: Immobile Dream ricerca agenti immobiliari con esperienza nell'acquisizione e nella vendita di immobili di prestigio per la nostra selezionata clientela. Agli agenti immobiliari offriamo il massimo, 1.500 euro mensili, importanti provvigioni ed incentivi, una postazione dedicata presso i nostri prestigiosi uffici di Roma, tecnologie di ultima generazione e un percorso professionale di crescita concreto. Gli agenti immobiliari per un colloquio possono inviare il curriculum a immobiledream@immobiledream.it o telefonare allo 06 68 40 28.
10: Immobile Dream non vende sogni, ma solide realtà. Parola di Roberto Carlino.
11: Su, bestia immonda, esci da questa casa!
12: Contro rati, parassiti e blatte, non chiamare l'esorcista. Chiama l'800-99-87-84. Risponde Global Service Ambiente. Disinfestazione, igiene ambientale, manutenzione aree verdi e tanti altri servizi. Scoprili tutti su gsambiente.it. Global Service Ambiente. 800-99-87-84. Più facile di così.
1: Le bombe della programmazione,
2: una dietro l'altra,
1: solo le migliori,
2: senza interruzioni.
1: Sequenza bomba,
2: tra poco
3: on Radio Globo.
13: Signor, guardi che occasione! Chilometri zero fresche fresche, sub de stagione, City Car appena arrivate!
14: Oh, ma sto al mercato o in concessionaria?
13: Sei al mercatone dell'auto da Iazzoni, una settimana di occasioni clamorose! Iazzoni! Cerchi un'auto? Da Iazzoni ce le abbiamo tutte! Fiat, Citroen, DR, più di 3.000 vetture usate, chilometri zero dei migliori marchi e tantissime offerte sotto i 10.000 euro! Mercatone dell'auto da Iazzoni, solo dal 15 al 21 giugno, in via Appia Nuova, 1160 Capannelle.
15: Le 13.57 dell'ora delle offerte di Roman Auto.
16: Allora, potrei prendere una City Car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
17: Perfetto.
16: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
17: Perfetto, perché da Roman Auto ce le abbiamo tutte.
16: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
17: Allora sei nel posto giusto.
12: Da Roman Auto trovi oltre 2.000 auto tra usato e chilometro zero con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
1: Solo le migliori in FM.
2: Streaming.
1: Dab.
2: E sul canale 91 del digitale terrestre.
3: Globo TV.
15: Eccoci, buon pomeriggio, buon sabato. Finalmente è arrivato il weekend, possiamo festeggiare, divertirci. Io sono Angelica Baraldi, starò con voi fino alle 10.

0: questo singolo, produzione firmata Sigala, la voce di Ella Anderson, We Got Love. Chiude la sequenza bomba di Radio Globo.
1: Sequenza bomba torna alle 14:55.

0: vi dico, avete fatto bene, avete fatto veramente bene. Infatti mi sa che appena stacco stasera vi raggiungo subito. Intanto noi ce la godiamo con solo le migliori qui su Radio Globo.
1: Ecco cosa ti sei perso questa settimana.

0: Pizza Bunny, oggi è facile, devi solo ordinare la pizza. Sei grande e vaccinata. No, vabbè, quello no. Ah, sì, oggi non mi partirà l'ormone. Pizzaiolo Chan, buonasera. Vorrei quella pizza, salsiccia e funghi.
1: Poi aggiunge, ce la vuoi piccante la salsiccia? Abbiamo quella fresca da Reggio.
0: Sì, grazie. Non mi ha fatto effetto, forse sto guarendo.
2: Wow, allora gliela scaldo.
3: Ma che te scaldi, dammi qua che te lo scaldo io a 90 gradi.
4: Dove scappò?
3: Oh, sì, senti come pizzica tutto il Salento. Infilantami di mozzarella.
1: Ma che sta facendo? Aglio.
3: Oh, riempi

0: Sì, ma è insieme, ma... violento, esplicito, cioè c'ha tutto praticamente.
1: Tutto bloccato.
2: Torna lunedì
1: dalle 16 alle 19
2: solo su
1: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
3: Dal 10 giugno al 2 agosto vivi una vera live music experience al Da Vinci e 68 Village.
4: Dalle 18 al Parco Da Vinci, fra Arca Planet e Terranova, area bimbi con attività, area food, mercatino e dalle 20:30 concerti live a ingresso gratuito.
3: Parco Commerciale Da Vinci, via Lucio Battisti, Fiumicino. parcocommercialedavinci.com, anche su Facebook ed Instagram.
5: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
6: Nuova Toyota Aygo Cross, full hybrid, full fun. Da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
5: Lo rifacciamo?
7: Scopri nuova Toyota Aygo Cross Hybrid nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.

0: verde 814 1013 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
2: Auto usata da Valentino, sì.
3: Da Valentino, concessionaria Volkswagen. 1000 auto usate, controllate e garantite di tutte le marche, chilometri zero e aziendali, a super prezzo AutoScout 24.
2: Tutta la gamma Volkswagen, T-Roc, T-Cross, Polo, Golf, Golf GTI, Taigo, Tiguan.
3: Fiat 500, 600 la prima, Panda e Pandina Hybrid, Audi, Cupra e Jeep.
2: A giugno, con passaggio di proprietà e due tagliandi in omaggio. Zero anticipo e permuta usato con usato.
3: Solo da Valentino, concessionaria Volkswagen. In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233.
2: ValentinoAutomobili.it.

successi globali di Olivia Dean, che infatti è riuscita ad arrivare veramente in alto perché quest'anno ha vinto il prestigiosissimo premio come Best New Artist ai Grammy Awards. E in questo pezzo ci parla proprio dell'autostima femminile, di quanto siamo importanti noi donne, soprattutto per noi stesse.

0: continui a cambiare canale per noia, noia, solo noia.
1: Fermati sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV, solo le migliori.
0: Anche in televisione.
1: Globo TV.

0: sito e anche soprattutto per rimanere aggiornati su tutte le nostre novità, mi raccomando. Altrimenti potete anche andare sul nostro sito radioglobo.it, oppure quando non siete in macchina volete comunque sentire Radio Globo anche a casa, potete anche parlare direttamente ai vostri dispositivi Alexa, perché basta dire: Alexa, riproduci Radio Globo.
1: Wait for me, I'll be back. Con Radio Globo vinci il concerto di Jovanotti.
2: Scopri come su radioglobo.it.
3: Perfetto! E dopo il traffico del lunedì ci mancavano gli alieni?
4: Bel veicolo a motore umano. È usato?
3: Usato a chi?
5: Da Leonori mai usato, l'usato è al pari del nuovo. Oltre 500 auto in pronta consegna, garantite 2 anni e controllate in 110 punti. Massima qualità al miglior prezzo. Leonori mai usato, usato scelto per chi sceglie bene.
4: Info su leonori.it.
6: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
7: Che facciamo questo weekend?
8: Stiamo a casa.
7: A casa?
8: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
7: E dove?
8: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
7: Porto le pantofole.
8: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
9: Da Euronics fino al 17 giugno c'è il Black Friday d'estate. Lavapavimenti Dreamy H14 Pro controllabile da remoto a soli 289 euro. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
10: Attenzione prego, i panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
9: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da 179,99 euro. In negozio, app e sul sito.
11: Immobile Dream ricerca agenti immobiliari con esperienza nell'acquisizione e nella vendita di immobili di prestigio per la nostra selezionata clientela. Agli agenti immobiliari offriamo il massimo, 1.500 euro mensili, importanti provvigioni ed incentivi, una postazione dedicata presso i nostri prestigiosi uffici di Roma, tecnologie di ultima generazione e un percorso professionale di crescita concreto. Gli agenti immobiliari per un colloquio possono inviare il curriculum a immobiledream@immobiledream.it o telefonare allo 06 68 40 28.
12: Immobile Dream non vende sogni, ma solide realtà. Parola di Roberto Carlino.
13: Mamma, io mi annoio!
14: E allora preparati, ti porto al Luneur Park.
15: Dentro la città, fuori dal mondo.
14: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno. Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste. E in estate, la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua.
13: Mamma, io sono già in macchina!
14: Info e biglietti su luneurpark.it.
16: Solo su Cash Globe hai migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
0: Un cantautore indie pop americano ha cantato questo pezzo per la prima volta.

conosciuto con la sua hit Mood. E anche questo singolo è un estratto dal suo album di debutto El Dorado. Questa era Lover Last, un pezzo pop rap che però richiama anche delle sfumature, diciamo, un po' rock anni 80. Poi la cosa curiosa è che lui dice che la melodia di quel singolo gli è arrivata grazie alla congiunzione astrale tra Giove e Saturno, un evento raro che si verifica ogni 20 anni.

Awake Tonight su Radio Globo. Mamma mia ragazzi, pensate che sono passati ben 15 anni esatti dalla hit Titanium, ve la ricordate? Adesso aspetta, sentiamolo un attimo.

pezzo firmato solo David Guetta e Sia, ma in realtà Afrojack è stato coscrittore, ce la posso fare, coscrittore e coproduttore, quindi possiamo dire che per loro è stato un po'

0: Mangovo TV.
1: Tutti i giorni dalle 7 alle 10.
2: Accendi la TV sul canale 91 del digitale terrestre.
1: Entra direttamente
2: nel nostro studio.
1: L'appuntamento più atteso del mattino cambia prospettiva.
2: Quello che ascolti in radio,
1: ora lo vedi in TV. Tutte le mattine dalle 7 alle 10.
2: Canale 91 del digitale terrestre.
0: Morning Show live on Globo TV.
3: Wait for me, I'll be back.
4: Igno, guardi che occasione! Chilometri zero fresche fresche, sup de stagione, city car appena arrivate!
5: Oh, ma sto al mercato o in concessionaria?
4: Sei al mercatone dell'auto da Iazzoni, una settimana di occasioni clamorose!
6: Iazzoni!
4: Cerchi un'auto? Da Iazzoni ce le abbiamo tutte! Fiat, Citroen, DR, più di 3.000 vetture usate, chilometri zero dei migliori marchi e tantissime offerte sotto i 10.000 euro! Mercatone dell'auto da Iazzoni, solo dal 15 al 21 giugno, in via Appia Nuova 1160, Capannelle.
7: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
8: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
9: Think big, become big.
10: Grano Salis.
11: Non è solo una cena, è un'esperienza da vivere.
10: Cucina che unisce creatività e tradizione. Sale accoglienti, ampio parcheggio a due passi dal Gra.
11: Per i bambini un giardino attrezzato dove giocare. Ogni sera un evento diverso. Seguici sui social e su granosalisrestaurant.it.
10: Grano Salis, il gusto che emoziona.
11: Per gli ascoltatori prosecco di benvenuto.
12: Il 21 giugno torna la The Wow Run, la corsa benefica firmata The Wow Side. Un evento che unisce sport e solidarietà in una giornata speciale tutta da vivere a sostegno dell'ospedale pediatrico Bambino Gesù. Corri per una buona causa? Scopri di più su thewowside.it.
13: Il 3, 6 settembre, Roma Summer Fest. Tra i rapper più apprezzati dalle nuove generazioni, Il 3 torna dal vivo a Roma con un concerto carico di energia ed emozioni. Appuntamento il 6 settembre al Roma Summer Fest, nella cavea dell'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone. Biglietti disponibili su vivoconcerti.com. Non fartelo raccontare.
14: Mauris, il numero uno del risparmio, sconti scontati fino al 13 giugno. Congelatore classe E, 100 litri, super prezzo 105 euro. Frigorifero Akai classe E, 85 litri, super prezzo 99 euro.
15: Quest'estate lascia perdere il solito hotel.
16: In Maremma ti aspettano casa sull'albero, cupole sotto le stelle e tinozza calda al tramonto. E da giugno, cinema all'aperto con picnic e popcorn. Glamping Il Sole, a Civitella Paganico, località La Patassa, provincia di Grosseto. L'esperienza che non ti dimentichi.
17: Ave Cetus. Ogni casa ha una storia. La tua merita di essere speciale. Da Cetus trovi materiali, design e persone che sanno ascoltarti per creare ambienti che parlano di te, dei tuoi sogni, della tua vita. Ti aspettiamo a Roma, in via dei Ruderi di Torrenova 33, per trasformare insieme il tuo progetto in realtà. Cetus. Emozione. Stile. Casa. Info allo 06 20071 o su cetus.it.
18: Ave Cetus.
1: Le bombe della programmazione.
2: Una dietro l'altra.
1: Solo le migliori.
2: Senza interruzioni.
1: Sequenza bomba.
2: Tra poco.
0: On Radio Globo.
19: Sono arrivati i CarPoint Summer Days. Vai ora su carpoint.it e scarica il voucher promo CarPoint Summer Days. L'extra sconto è cumulabile con tutte le promozioni in corso Ford, Volkswagen, Hyundai o Moda Jaeku, Mazda e Chang'an per vetture e veicoli commerciali nuovi e usati. Un esempio? Nuovo Volkswagen T-Roc da 28.000 euro o 189 euro al mese. E in più, grazie ai CarPoint Summer Days, scarichi il voucher sul sito carpoint.it e approfitti dell'extra sconto. Anche la domenica.
20: Le 14.58 dell'ora delle offerte di Roman Auto.
21: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
22: Perfetto.
21: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
22: Perfetto, perché da Roman Auto ce le abbiamo tutte.
21: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
22: Allora sei nel posto giusto. Da Romana Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
3: Solo le migliori in FM. Streaming, DAB e sul canale 91.

0: dalle 7 alle 10, da lunedì a venerdì, e potete vedere la diretta e vedere proprio con i vostri occhi cosa accade qui in studio a Radio Globo. Quindi mi raccomando, lunedì dalle 7 alle 10 collegatevi sul canale 91 del Digitale Terrestre.
1: Wait for me, I'll be back.
2: Quest'estate vivi il mare al Papete e la Dispoli. Inizia la giornata con una gustosa colazione, goditi il pranzo e la cena vista mare e rilassati al tramonto con il tuo aperitivo al Garden Fruit. Lettine e ombrelloni per il massimo relax e spazi perfetti per le tue feste private.
3: Scopri di più su papeteladispoli.it. Papete e la Dispoli, il tuo angolo d'estate.
4: Dem Supermercati, dal 29 maggio al 9 giugno arrivano gli sconti fino al 50%. Rovagnati, prosciutto cotto di alta qualità, 180 grammi, 1,99€.
5: Approvato da Altro Consumo come supermercato preferito dai consumatori in segne locali a gennaio 2026.
4: Dem, ogni giorno il meglio.
6: Entro il 19 giugno i titolari di CUDE, contrassegno unificato disabile europeo, devono aggiornare le targhe associate al permesso. Ogni contrassegno potrà avere al massimo due veicoli. L'aggiornamento è possibile attraverso il sito romamobilita.it ed è obbligatorio per chi ha ottenuto il CUDE prima del 1 dicembre 2025 o non ha effettuato modifiche al parco auto dopo tale data. Campagna di comunicazione istituzionale a cura di Roma Servizi per la Mobilità per conto di Roma Capitale.
7: Dal 10 giugno al 2 agosto vivi una vera live music experience al Da Vinci e 68 Village.
8: Dalle 18 al Parco Da Vinci, fra Arca Planet e Terranova, area bimbi con attività, area food, mercatino, e dalle 20:30 concerti live a ingresso gratuito.
7: Parco Commerciale Da Vinci, via Lucio Battisti, Fiumicino. parcocommercialedavinci.com, anche su Facebook ed Instagram.
9: Con Radio Globo e Romana Auto vinci una nuova Jeep Avenger.
10: Info e regolamento su radioglobo.it.
11: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
12: Perfetto.
11: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
12: Perfetto, perché da Romana Auto ce le abbiamo tutte.
11: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
12: Allora sei nel posto giusto.
13: Da Romana Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
14: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
15: È arrivato il secondo volume de L'Enciclopedia Romanista, Io che guardo solo te, di Tonino Cagnucci e Federico Melis. Un libro che racconta la Roma attraverso il cinema e il cinema attraverso la Roma. Un vero e proprio almanacco di emozioni. Ordinalo ora su iosonoromanista.it.
16: Auto usata da Valentino, sì.
17: Da Valentino, concessionaria Volkswagen. 1000 auto usate, controllate e garantite di tutte le marche. Chilometri zero e aziendali. A super prezzo Auto Scout 24.
16: Tutta la gamma Volkswagen. T-Roc, T-Cross, Polo, Golf, Golf GT, Taigo, Tiguan.
17: Fiat 500, 600 la prima. Panda e Pandina Hybrid, Audi, Cupra e Jeep.
16: A giugno, con passaggio di proprietà e due tagliandi in omaggio. Zero anticipo e permuta usato con usato.
17: Solo da Valentino, concessionaria Volkswagen. In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233.
16: valentinoautomobili.it.
0: Il pezzo che arriva è stato presentato in anteprima ufficiale sul palco del Coachella proprio durante il set di Sabrina Carpenter, qui insieme a Madonna. Bring

lasciato il sacro graal della musica EDM, un'attesa durata ben 12 anni, ragazzi. Produzione firmata Martin Garrix, uno dei migliori in assoluto, insieme alla bellissima voce di Ed Sheeran. Ma ora ci sono gli Imagine Dragons.

0: continua.
1: Radio Globo e Romana Auto ti regalano una nuova Jeep Avenger.
0: Dal lunedì al sabato ascolta la diretta.
1: Segui la Globo Car in giro per Roma.
0: In ogni tappa, gadget e collegamenti per dare il via al gioco.
1: Vai su radioglobo.it, compila il form
0: e scopri come partecipare all'estrazione finale del 17 luglio presso Romana Auto in via della Magliana 309.
1: Questa è l'unica radio che ti regala una macchina nuova.
2: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
3: Il pesto di Guglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio è rustico e si sente.
4: Rieccoci in diretta con la classifica delle hit dell'estate. Siete pronti? Al primo posto torna La Solare di La Piadineria, ma quest'anno cambia ritmo. A prosciutto crudo, stracciatella, datterini gialli e rucola si aggiunge il tocco di Lulu Gargari. Per raccontarcela lascio la parola a te, Lulu.
5: La mia interpretazione speciale? Crema di caponata o salsa di fichi. Ti basterà scegliere la tua preferita e gustarla in loop.
4: La Solare by Lulu, solo da La Piadineria.
6: La Piadineria.
5: La più buona perché è mia.
7: Che facciamo questo weekend?
8: Stiamo a casa.
7: A casa?
8: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
7: E dove?
8: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
7: Porto le pantofole.
8: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
9: Quest'estate parti. Viaggia. Divertiti. Scopri nuove strade. Raggiungi mete da sogno. Ma prima... porta la tua auto in una delle officine Autocrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto, ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
10: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
11: Io Kamik.
10: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
11: Ma è Kamik?
10: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
11: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
12: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
13: Trasforma i tuoi spazi all'aperto con 4S Servizi. Taglio prato, cura siepi e interventi rapidi per un verde sempre perfetto. E vivilo al massimo grazie al nostro servizio di disinfestazione professionale contro zanzare, roditori e insetti. Chiama ora e goditi i tuoi spazi senza pensieri. 4S Servizi.
14: La senti la campanella? È l'ora dei Campus W. Da oltre 20 anni l'estate di tutti i bambini e ragazzi dai 3 ai 14 anni. Attività all'aria aperta, tanto sport, divertimento e nuove amicizie. Spegni la TV e accendi il gioco. Campus W Colli d'Oro, in zona Saxa Rubra. Campus W Eur, zona Metro Magliana. W.com.
15: Immobile Dream ricerca agenti immobiliari con esperienza nell'acquisizione e nella vendita di immobili di prestigio per la nostra selezionata clientela. Agli agenti immobiliari offriamo il massimo, 1.500 euro mensili, importanti provvigioni ed incentivi, una postazione dedicata presso i nostri prestigiosi uffici di Roma, tecnologie di ultima generazione e un percorso professionale di crescita concreto. Gli agenti immobiliari per un colloquio possono inviare il curriculum a immobiledream@immobiledream.it o telefonare allo 06 68 40 28.
16: Immobile Dream non vende sogni, ma solide realtà. Parola di Roberto Carlino.
17: Lui è un ragazzo con una bella storia da raccontare, lo sta facendo in queste ultime settimane rilasciando diverse interviste. È stata una bellissima scoperta sul volume per l'ultima di Saif. Buona

chiama Amatore come il suo vero cognome di Samurai J, e tutta la produzione ovviamente è stata affidata al suo caro amico Vito Salamanca. Ora però torna anche Rita Ora su Radio Globo.

0: La colonna sonora del tuo weekend è Radio Globo.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero,

0: insieme a Giorgia, Superstar su Globo. E manca pochissimo anche al live di Tiziano Ferro qui nella capitale, sarà il 28 giugno allo Stadio Olimpico. Ovviamente avete preso i biglietti? Io sì, perché i biglietti sono sold out da mesi per un tour che sta facendo innamorare il pubblico sempre di più.
1: Con Radio Globo e Leonori vinci i migliori eventi live. Turn it up. Ascoltaci tutti i giorni e preparati a chiamare lo 06 8928 996. Il prossimo evento potrebbe essere tuo. Vivi le emozioni dei grandi eventi live grazie a Leonori e Radio Globo.
2: Wait for me, I'll be back.
3: Il 21 giugno torna la The Wow Run, la corsa benefica firmata The Wow Side. Un evento che unisce sport e solidarietà in una giornata speciale tutta da vivere a sostegno dell'ospedale pediatrico Bambino Gesù. Corri per una buona causa. Scopri di più su thewowside.it.
4: Il 3, 6 settembre, Roma Summer Fest. Tra i rapper più apprezzati dalle nuove generazioni, Il 3 torna dal vivo a Roma con un concerto carico di energia ed emozioni. Passiamo fra. Appuntamento il 6 settembre al Roma Summer Fest, nella cavea dell'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone. Biglietti disponibili su vivoconcerti.com. Non fartelo raccontare.
5: Back to you, back to W. È il momento di rimetterti al centro. Dal 1996, gli Sport and Fitness Club W sono il punto di riferimento per chi cerca salute, energia e professionalità al prezzo giusto. Vieni a trovarci e scopri la super promozione di questo mese. Con W riparti alla grande. Info e indirizzi su w.com.
6: Quest'estate lascia perdere il solito hotel.
7: In Maremma ti aspettano casa sull'albero, cupole sotto le stelle e tinozza calda al tramonto. E da giugno? Cinema all'aperto con picnic e popcorn. Glamping Il Sole, a Civitella Paganico, località La Patassa, provincia di Grosseto. L'esperienza che non ti dimentichi.
8: Sono arrivati i CarPoint Summer Days. Vai ora su carpoint.it e scarica il voucher promo CarPoint Summer Days. L'extra

0: sconto microtasso al 3,95%. E in più, grazie ai CarPoint Summer Days, scarichi il voucher sul sito carpoint.it e approfitti dell'extra sconto, anche la domenica.
1: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
2: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
3: Think big, become big.
4: Con Immobile Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobile Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobile Dream non vende sogni, ma solide realtà.
5: Le bombe della programmazione,
6: una dietro l'altra,
5: solo le migliori,
6: senza interruzioni.
5: Sequenza bomba,
6: tra poco
7: on Radio Globo.
8: Signor, guardi che occasione! Chilometri zero fresche fresche! Sup de stagione! City Car appena arrivate!
9: Oh, ma sto al mercato o in concessionaria?
8: Sei al mercatone dell'auto da Iazzoni! Una settimana di occasioni clamorose!
10: Iazzoni!
8: Cerchi un'auto? Da Iazzoni ce le abbiamo tutte! Fiat, Citroen, DR, più di 3.000 vetture usate, chilometri zero dei migliori marchi e tantissime offerte sotto i 10.000 euro! Mercatone dell'auto da Iazzoni! Solo dal 15 al 21 giugno, in via Appia Nuova, 1160 Capannelle.
11: Sono le 16 in punta dell'ora delle offerte di Roman Auto.
12: Allora, potrei prendere una City Car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
13: Perfetto.
12: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
13: Perfetto, perché da Roman Auto ce le abbiamo tutte.
12: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
13: Allora sei nel posto giusto.
14: Da Roman Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
5: Solo le migliori in FM.
6: Streaming.
5: Dab.
6: E sul canale 91 del digitale terrestre.
5: Globo TV.
11: E di nuovo buon sabato anche a tutti gli ascoltatori che si sono collegati soltanto adesso. Io sono Angelica Baraldi e

Michael. Tra l'altro, la polizia ha diffuso il video dell'arresto e c'è Britney che invita gli agenti a casa sua dicendo: se volete vi preparo una lasagna. Ecco, devo ammettere, questo pezzo mi ha fatto anche abbastanza ridere. Poi, però, teoricamente

0: Motore, azione!
1: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World!
2: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
1: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
3: Mauris, il numero uno del risparmio, sconti scontati fino al 13 giugno. Dentifricio pasta del capitano 100 ml vari tipi al super prezzo 69 centesimi. 7 3 trolley Baku Blu 56 66 76 centimetri, super prezzo 47,90 €.
4: Il momento che tutti aspettavano è arrivato. Lunedì 8 giugno alle 20:30 il Palatiziano di Roma si veste di passione per gara 1 delle finali playoff. La Virtus GVM Roma 1960 è pronta a dare tutto per inseguire il sogno della promozione in Serie A2. Servono cuore, grinta e il calore di un'intera città. Acquista subito il tuo biglietto su virtusroma1960.it. Radio ufficiale, Radio Globo. Virtus GVM Roma 1960. Quando Roma lotta, Roma vince.
5: Dem Supermercati. Dal 29 maggio al 9 giugno arrivano gli sconti fino al 50%. San Benedetto succoso, ace, ananas, frutti rossi, 1,5 litri, 95 centesimi.
6: Approvato da Altro Consumo come supermercato preferito dai consumatori in segne locali a gennaio 2026.
5: Dem. Ogni giorno il meglio.
7: Scegli di andare oltre. Scegli il vero ibrido Toyota. Scegli nuova Yaris Hybrid, ora anche con un nuovo motore da 130 cavalli. Da 19.950 euro qualunque sia il tuo usato.
8: In più, sconto aggiuntivo 500 euro su vetture in pronta consegna. Maggiori info su toyota.it. Nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.
9: Parco Scuola Leur, dove i bambini imparano davvero la sicurezza stradale. Da oltre 60 anni, tra semafori, incroci e mini vetture, vivono un'esperienza pratica nel traffico reale, divertendosi e imparando le regole della strada. Parco Scuola è anche feste ed eventi. A Roma, Piazza Barcellona, zona Eur. Info su parcoscuola.it.
10: Immobile Dream ricerca agenti immobiliari con esperienza nell'acquisizione e nella vendita di immobili di prestigio per la nostra selezionata clientela. Agli agenti immobiliari offriamo il massimo, 1.500 euro mensili, importanti provvigioni ed incentivi, una postazione dedicata presso i nostri prestigiosi uffici di Roma, tecnologie di ultima generazione e un percorso professionale di crescita concreto. Gli agenti immobiliari per un colloquio possono inviare il curriculum a immobiledream@immobiledream.it o telefonare allo 06 68 40 28.
11: Immobile Dream non vende sogni, ma solide realtà. Parola di Roberto Carlino.
12: Home Sofà, il comfort che stavi cercando è a Roma. Divani, letti e materassi con tantissimi modelli da provare dal vivo. E oggi conviene ancora di più. Da Home Sofà hai super sconti e paghi in piccole rate senza interessi. Ti aspettiamo a Roma in via Tuscolana 657 e in via Quirino Maiorana 112. Home Sofà, qualità, relax e convenienza.
13: È arrivato il secondo volume di L'Enciclopedia Romanista, Io che guardo solo te, di Tonino Cagnucci e Federico Melis. Un libro che racconta la Roma attraverso il cinema e il cinema attraverso la Roma. Un vero e proprio almanacco di emozioni. Ordinalo ora su iosonoromanista.it.
14: Da Valentino.

0: Rai.it.
1: Dalla colonna sonora del film Record di incassi, Il Diavolo Veste Prada 2, arriva una coppia che ci fa impazzire sul volume per Lady Gaga insieme a Docci.

Anzi, Teddy Swims. Dovete sapere che la critica musicale si è espressa su questo pezzo di Teddy Swims. L'ha descritto come appunto un interessante esperimento stilistico, perché la struttura e l'arrangiamento uniscono la potenza vocale soul di Teddy Swims insieme a questo sound nostalgico che richiama un po' il pop country anni 2000. Un esperimento ben riuscito perché ha scalato tutte le classifiche. Siete su

0: cantautrice polistrumentista brasiliana, torna con questo suo ultimo singolo Como Ouro, solo qui sulla radio che suona solo le migliori, Radio Globo. Adesso ragazzi è arrivato il momento di scoprire come sarà il meteo nei prossimi giorni, quindi non ci resta che incrociare le dita, ma secondo me dai, possiamo pensare positivo. Passiamo la palla agli amici di 3B Meteo.
1: Radio Globo Meteo.
2: A Roma c'è una sola notizia che conta per gli amanti delle moto. Rossi Moto Yamaha è finalmente arrivato. È il momento di cambiare e di saltare in sella alla tua prossima avventura. Vi aspettiamo nel nuovo grande showroom Yamaha in via Salaria 470. Tutta la gamma, con promozioni irripetibili. Offerte che solo Rossi Moto può garantirti. L'occasione è ora. Scopri il tuo prossimo viaggio su rossi-motoshop.it. Vieni da Rossi Moto Yamaha in via Salaria 470.
1: Radio Globo Meteo.
3: Un saluto e bentrovati da Clara Ventura di 3B Meteo agli amici di Radio Globo. Nelle prossime ore nulla da segnalare sul Lazio. L'alta pressione continuerà a dominare la scena meteorologica, garantendo una giornata stabile con cieli sereni e tersi nelle ore serali. E così prosegue la fase di bel tempo anche nella giornata di domenica. L'alta pressione sarà la protagonista della giornata, garantirà ampi spazi assolati con cieli sereni e sgombri totalmente da nuvole. Clima estivo sulla regione con temperature massime diurne localmente fino ai 30-31 gradi. Tutti i dettagli sulla nuova app di 3B Meteo.
1: Radio Globo. Wait for me. I'll be back.
4: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia. Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
5: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
6: Ad esempio l'idropulitrice Stanley 170 bar 2400 watt, portata a 500 litri all'ora, è a soli 139,95 euro. Termine e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
7: Che facciamo questo weekend?
8: Stiamo a casa.
7: A casa?
8: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
7: E dove?
8: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
7: Porto le pantofole.
8: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
9: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selinella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selinella, i valori della terra.
10: E dove andate quest'estate?
11: In Trentino, con i bambini.
10: Ah, vi piace camminare?
11: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in malga.
12: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
13: Da Euronics fino al 17 giugno c'è il Black Friday d'estate. iPhone 17 Pro Max da 256 giga a 1399 euro. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
14: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
13: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da 29,99 euro. In negozio, app e sul sito.
1: Con Radio Globo e Romana Auto vinci una nuova Jeep Avenger.
15: Info e regolamento su radioglobo.it.
16: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
17: Perfetto.
16: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
17: Perfetto, perché da Romana Auto ce le abbiamo tutte.
16: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
17: Allora sei nel posto giusto.
18: Da Romana Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
19: Stai organizzando un compleanno, una festa a tema, un evento aziendale o un family day? Affidati a Tutto in una Festa. Professionalità, creatività e divertimento garantito. E se dici Radio Globo, ricevi un omaggio speciale per la tua festa. Tutto in una festa.it. Tutto in una festa. Il divertimento comincia da qui.
20: Fairways, qualità, conveniente sempre. Fino al 9 giugno da Pewex arrivano i grandi sconti fino al 50% su tantissimi prodotti. Gelato Nui Stecco 4 pezzi vari tipi a solo 2,99€. Foxy carta igienica Mega 8 rotoli a solo 3,79€. Scopri tutti i prodotti in volantino o nel tuo supermercato Pewex. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
21: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
0: Le 16:37 di questo sabato 6 giugno, io sono Angelica Baraldi, abbiamo ancora una ventina di minuti a passare insieme, ma prima c'è l'ultima di

troviamo la star della serie TV Glee, Alex Newell. Io ero follemente innamorata di quella serie TV, insieme qui alla cantante britannica dai capelli rossi Jess Glynn, era Kill the Lights. Ora però, ragazzi, cambiamo un pochino il mood. Arriva l'ultima di Taylor Swift, Opalite, su Globo. I had a

0: insieme a David Guetta con Save Me Tonight su Radio Globo. Ben arrivato.
1: Ma o
0: Greg.
1: Si è abbassato il microfono o si è alzata la sedia, perché mi sento adesso mi sento meglio.
0: Era quello, era la sedia. Come stai?
1: Bene, tu come stai?
0: Io sto bene.
1: Ti vedo in forma.
0: Beh sì, stamattina mi sono svegliata presto, ho fatto una bella corsa, 6 chilometri.
1: No.
0: Mi sto allenando, Greg.
1: Io
0: sai
1: pensavo
0: perché?
1: Invece mi dicessi stamattina mi sono svegliata tardi, mi sono fatto
0: brioche
1: cornetto due volte alle 10 a mezzogiorno.
0: Ho fatto una scelta pazza, Greg.
1: Cioè?
0: Mi sono iscritta all'Irox. Sai che cos'è?
1: No, non è la più pallida idea. Cos'è?
0: Allora, è una gara sportiva, molto difficile, con esercizi funzionali misti a corsa. In totale sono tipo 8 km di corsa, ci sono diversi step da fare.
1: Ma
0: no, è molto
1: dura,
0: è molto tosta.
1: C'è anche
0: tosta.
1: Il seguito televisivo, ti fanno anche le riprese per vedere
0: come
1: sei morta fino alla fine.
0: Foto e tutto. Sì, sì, io ovviamente mi sono iscritta mettendo il pacchetto foto, perché ti pare.
1: Certo,
0: cioè,
1: ma scherzi, ci mancherebbe altro. Vabbè.
0: E quindi ora inizio il training, inizio l'allenamento.
1: Hai qualche personal trainer che ti segue?
0: Assolutamente, sì, sì. C'ho proprio un coach Irox che mi seguirà. Con tutto il piano alimentare.
1: Sono curioso a questo
0: fine
1: punto.
0: Settembre, fine Greg, settembre. Mi devi venire a tifare, sì,
1: vengo,
0: mi
1: raccomando. Altro, certo.
0: Ragazzi, io vi lascio con Greg fino all'ora 20 e noi invece ci sentiamo domani come sempre dalle 18 alle 22, abbiamo un'ora in meno.
1: Esatto,
0: insomma,
1: è vero.
0: Ciao ragazzi,
1: ciao.
0: A domani.
2: Wait for me, I'll be back. Con Radio Globo vinci il concerto di Jovanotti.
3: Scopri come su radioglobo.it.
4: Perfetto! E dopo il traffico del lunedì ci mancavano gli alieni?
5: Bel veicolo a motore umano. È usato?
4: Usato a chi?
6: Da Leonori mai usato, l'usato è al pari del nuovo. Oltre 500 auto in pronta consegna, garantite 2 anni e controllate in 110 punti. Massima qualità al miglior prezzo. Leonori mai usato, usato scelto per chi sceglie bene.
5: Info su leonori.it.
7: Via tutto, tutto da rifare.
8: Polizia! Sta svegliando tutto il palazzo! Sta ristrutturando il bagno!
7: Oh gente, è colpa di Romana Ceramiche! Dopo aver visto il loro showroom non lo sopportavo più!
8: Ossessionati per il design! Pavimenti, rivestimenti e arredo bagno dei migliori marchi! Ad Ariccia, in zona industriale via Cancelliera 63 e a Ciampino, uscita del GRA direzione aeroporto, in via Appia Nuova 37. Romana Ceramiche, roba da matti!
9: Se cerchi energia al miglior prezzo, se la bolletta non è chiara, se il tuo fornitore non risponde, c'è Sentra. Luce e gas a tariffe basse, senza sorprese e un'assistenza vera. E se, c'è Sentra, l'energia in famiglia. Vai su sentra.it nello store più vicino o chiama il numero verde 800 700 832. Info e condizioni economiche su sentra.it.
10: Al nuovo Tuscolo Sporting Club c'è la promo estate. Sala pesi interna ed esterna, corsi fitness, padel, tennis e pickleball, tutto in un unico abbonamento. Allenati all'aperto in un parco verde unico. Iscriviti ora, la seconda rata la paghi a settembre. Vieni ad Arco di Travertino o visita nuovotuscolo.it. Un club, 1000 esperienze.
11: Dal 10 giugno al 2 agosto vivi una vera live music experience al Da Vinci e 68 Village.
12: Dalle 18 al Parco Da Vinci, fra Arca Planet e Terranova, area bimbi con attività, area food, mercatino e dalle 20:30 concerti live a ingresso gratuito.
11: Parco Commerciale Da Vinci, via Lucio Battisti, Fiumicino. parcocommercialedavinci.com, anche su Facebook ed Instagram.
13: Sono arrivati i CarPoint Summer Days. Vai ora su carpoint.it e scarica il voucher promo CarPoint Summer Days. L'extra sconto è cumulabile con tutte le promozioni in corso Ford, Volkswagen, Hyundai o Moda JQ, Mazda e Chang'an per vetture e veicoli commerciali nuovi e usati. Scegli la tua Hyundai Tucson, i20 e Bayon Dark Line senza anticipo e con tasso zero. E in più, grazie ai CarPoint Summer Days, scarichi il voucher sul sito carpoint.it e approfitti dell'extra sconto. Anche la domenica.
14: Immobile Dream ricerca agenti immobiliari con esperienza nell'acquisizione e nella vendita di immobili di prestigio per la nostra selezionata clientela. Agli agenti immobiliari offriamo il massimo: 1.500 euro mensili, importanti provvigioni ed incentivi, una postazione dedicata presso i nostri prestigiosi uffici di Roma, tecnologie di ultima generazione e un percorso professionale di crescita concreto. Gli agenti immobiliari per un colloquio possono inviare il curriculum a immobiledream@immobiledream.it o telefonare allo 06 68 40 28.
15: Immobile Dream non vende sogni, ma solide realtà. Parola di Roberto Carlino. Roma si vive e da domenica 24 si vive da La Vecchia Lupa, ristorante, pizzeria romana, aperitivi, cucina fresca di stagione, maxi schermo per le partite, karaoke ed eventi. Il nuovo punto d'incontro per chi ama mangiare bene e stare in compagnia. La Vecchia Lupa ti aspetta in via Francesco Calzolaio 2735. Info e prenotazioni 06 69 22 07 21.
16: Le bombe della programmazione,
17: una dietro l'altra,
16: solo le migliori,
17: senza interruzioni.
16: Sequenza bomba,
17: tra poco
18: on Radio Globo.
19: Signor, guardi che occasione! Chilometri zero fresche fresche, sub de stagione, city car appena arrivate!
20: Oh, ma sto al mercato o in concessionaria?
19: Sei al mercatone dell'auto da Iazzoni, una settimana di occasioni clamorose!
20: Iazzoni!
19: Cerchi un'auto? Da Iazzoni ce le abbiamo tutte! Fiat, Citroen, DR, più di 3.000 vetture usate, chilometri zero dei migliori marchi e tantissime offerte sotto i 10.000 euro! Mercatone dell'auto da Iazzoni, solo dal 15 al 21 giugno, in via Appia Nuova, 160 Capannelle.
1: 16:58 è ora delle offerte di Romana Auto.
21: Vieni, vedi, guidi.

0: romana.it o passa a trovarci in concessionaria a Roma, Ariccia e Viterbo. Ci vediamo da Romana Auto, la capitale dell'automobile.
1: Solo le migliori in FM.
2: Streaming.
1: Dab.
2: E sul canale 91 del digitale terrestre.
3: Globo TV.
4: Ma quanto è bello stare insieme su Radio Globo, la radio che suona solo le migliori, e godersi tutte le nostre hits.

0: lista del matrimonio, anche se si è già sposata in Inghilterra, a Bagheria in Sicilia proprio in queste ore. Eh sì, il 6 e 7, anche il 5 se non sbaglio. Dua Lipa sposa in quel della Sicilia, bravissima.
1: Sequenza bomba torna alle 17.55 su Radio Globo.
0: Dai che ci risiamo, sequenza bomba la prima di oggi con un sacco di grandi successi. Siamo partiti con Serena Brancale, Delia Levante, poi 50 Cent, Miles Smith, Neil Horan, Offenbach and Friends, Cass Abian, Dua Lipa e Da Baby. Tanto per celebrare il matrimonio sicuramente dell'anno per quanto riguarda il mondo dello showbiz. Finora, poi magari si sposa qualcun altro di importante e vi aggiorneremo. Roberto Greganti con voi, siete sulla radio che suona solo le migliori, Radio Globo vi fa stare bene anche nella seconda parte del pomeriggio del sabato, tanta bella musica, tante sorprese e tante celebrazioni con il meglio della settimana e il meglio del weekend.
1: Morning Show Best. Il sabato e la domenica dalle 7 alle 10 on Radio Globo.
2: A proposito delle vacanze senza budget in 5 con Diana Ducavalli, voi ricordate Diana Ducavalli? Negli anni 80 ci siamo girati tutta Europa. Bello. Siamo partiti con 15.000 lire per uno, siamo stati un mesetto in giro per Europa solo con la colletta a fare chi suonava, chi ballava, chi faceva un artista del

0: Piano piano siamo arrivati a farse quasi un mese. Diana, due cavalli in cinque. C'era una puzza dei piedi là dentro che t'ha regalato.
1: Mamma mia, tutto bellissimo, l'ha dovuto rovinare
2: vedi,
1: in chiusura.
2: Vedi poi le poracciate a cosa portano.
3: Ma rimangiati quel che bello che hai detto, Gabri, per favore.
1: L'immagine bucolica era tutto arrivato. Sì, no, no, insomma, era arrivato. Io l'immagine ce l'avevo fino a quando poi non ha tirato fuori il dettaglio.
3: Ecco. Ma che cos'è il Diana due cavalli?
1: È una macchina, macchina flamenca. Insomma, adesso nemmeno a descriverla. Però, ragazzi, da dire che uno dei due cavalli era uno di quelli che sono scappati l'altro giorno dalla parata, ecco.
3: Ma troppo veloci secondo me.
4: Vacanza economica, io due notti e tre giorni ad Amsterdam, solo che la prima notte in albergo, la seconda alle fermate dell'autobus ad Amsterdam, perché era proprio economica, ci servivano i soldi per fumare.
1: Che ecco, bello ragazzi,
2: chissà come l'ha speso i soldi.
1: Bella,
2: non
1: detto,
2: solo
1: però,
2: per fumare,
1: però l'ha confessato,
2: ma non
1: l'ha
2: solo quello.
5: Io una volta senza una lira, senza niente in tasca, ma 000, sono rimasto a casa. Ci sono andato.
6: Morning Show Best. Domani dalle 7 alle 10 on Radio Globo. Con Radio Globo e Leonori vinci i migliori eventi live. Turn it up. Ascoltaci tutti i giorni e preparati a chiamare lo 06 8928996. Il prossimo evento potrebbe essere tuo. Vivi le emozioni dei grandi eventi live grazie a Leonori e Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
7: Ave Cetus. Ogni casa ha una storia. La tua merita di essere speciale. Da Cetus trovi materiali, design e persone che sanno ascoltarti per creare ambienti che parlano di te, dei tuoi sogni, della tua vita. Ti aspettiamo a Roma, in via dei Ruderi di Torrenova 33, per trasformare insieme il tuo progetto in realtà. Cetus. Emozione. Stile. Casa. Info allo 06 20071 o su cetus.it.
8: Ave Cetus.
9: Mauris, il numero uno del risparmio, sconti scontati fino al 13 giugno. Mameson, stendino ready in metallo, super prezzo 4,99€. Lavatrice Sansui Silver, super slim, 7 kg, programma vapore, 179€.
10: Mauris. Hai un'idea? Noi la realizziamo su tessuto. Su ricamoestampa.com trovi le migliori marche di abbigliamento, tra cui la Paperware, un servizio personalizzato e personale qualificato. Ordina il tuo articolo senza minimo di acquisto, anche nella sezione promo. Visita il sito o seguici sulla pagina Instagram e TikTok.

0: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
1: Scegli Big. Vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
2: Think big, become big.
3: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
4: Su, bestia immonda, esci da questa casa.
5: Contro ratti, parassiti e blatte non chiamare l'esorcista. Chiama l'800 99 87 84. Risponde Global Service Ambiente. Disinfestazione, igiene ambientale, manutenzione aree verdi e tanti altri servizi. Scoprili tutti su gsambiente.it. Global Service Ambiente. 800 99 87 84. Più facile di così.
6: Auto usata da Valentino, sì,
7: da Valentino, concessionaria Volkswagen.

0: Pandina Hybrid, Audi, Cupra e Jeep.
1: A giugno, con passaggio di proprietà e due tagliandi in omaggio. Zero anticipo e permuta usato con usato.
0: Solo da Valentino, concessionaria Volkswagen. In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233.
1: ValentinoAutomobili.it.
2: Anche se non è ancora iniziato ufficialmente l'estate, noi abbiamo già tutte le hit in programmazione. Per esempio, la prossima è quella nuova di Francesco Gabbani.

0: bambina. Eh sì, era tra Lamborghini, certo. 17.35 in diretta nel pomeriggio di Radio Globo con me, Roberto Greganti, fino alle 20, poi Camillacci, sempre in diretta, ci godiamo la musica più bella. Avete notato che durante il corso dell'estate 26, che non è neanche ancora iniziata, e già c'è un'invasione di sound latinoamericano. Tra l'altro, tra le canzoni italiane, anche questa di Elettra Lamborghini è appunto la dimostrazione vera e propria di questa tendenza. Io pensavo che riguardasse solo quelle internazionali, e invece, va bene. Bene, siete su Globo, godiamocela anche oggi.
1: Il Morning Show è live on Globo TV. Tutti i giorni dalle 7 alle 10.
2: Accendi la TV sul canale 91 del digitale terrestre.
1: Entra direttamente nel nostro studio. L'appuntamento più atteso del mattino cambia prospettiva.
2: Quello che ascolti in radio,
1: ora lo vedi in TV. Tutte le mattine dalle 7 alle 10.
2: Canale 91 del digitale terrestre.
3: Morning Show live on Globo TV.
4: Wait for me, I'll be back.
5: Sup, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
6: Che facciamo questo weekend?
7: Stiamo a casa.
6: A casa?
7: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
6: E dove?
7: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
6: Porto le pantofole.
7: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
8: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
9: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
8: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
9: Come risparmia?
8: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
9: E i lavori?
8: Ma c'è Ristruttura Smart.
9: Così ti risparmi anche tu, eh?
8: Uno sconto tira l'altro, solo a giugno, solo da
10: Iperceramica.
11: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
12: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Palacongressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
13: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
14: E dove andate quest'estate?
15: In Trentino, con i bambini.
14: Ah, vi piace camminare?
15: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in malga.
13: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
16: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
17: Io Kamik.
16: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
17: Ma è Kamik?
16: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
17: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
18: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
19: Attenzione, prego! I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
20: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da 179,99 euro. In negozio, app e sul sito.
1: Con Radio Globo e Romana Auto vinci una nuova Jeep Avenger.
2: Info e regolamento su radioglobo.it.
21: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
22: Perfetto.
21: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
22: Perfetto, perché da Romana Auto ce le abbiamo tutte.
21: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
22: Allora sei nel posto giusto.
23: Da Romana Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
0: Immobile Dream ricerca agenti immobiliari con esperienza nell'acquisizione e nella vendita di immobili di prestigio per la nostra selezionata clientela. Agli agenti immobiliari offriamo il massimo, 1.500 euro mensili, importanti provvigioni ed incentivi, una postazione dedicata presso i nostri prestigiosi uffici di Roma, tecnologie di ultima generazione e un percorso professionale di crescita concreto. Gli agenti immobiliari per un colloquio possono inviare il curriculum a immobiledream@immobiledream.it o telefonare allo 06 68 40 28.
3: Immobile Dream non vende sogni, ma solide realtà. Parola di Roberto Carlino.
4: L'estate è arrivata. Sei pronto a far vivere a tuo figlio un'esperienza indimenticabile? Dall'8 giugno iniziano i centri estivi di centroestivoroma.it, tra i più apprezzati della capitale. Sport, piscina, laboratori creativi, eventi, attività educative e tantissimo divertimento. 10 centri estivi su Roma. Scegli quello più vicino a te. I posti sono limitati. Iscriviti subito su www.centroestivoroma.it. Amicizie, sorrisi e nuove avventure ti aspettano.
10: Mamma, io mi annoio!
24: E allora preparati, ti porto al Luneur Park!
25: Dentro la città, fuori dal mondo!
24: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno! Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste! E in estate, la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua!
10: Mamma, io sono già in macchina!
24: Info e biglietti su luneurpark.it.
26: Qualche ora fa Madonna ha celebrato il Pride con un concerto dal vivo a Times Square, New York, e ha presentato anche i brani del nuovo album. Noi la risentiamo.

Charlie Puth, dannata dal 2017. Questa canzone è una delle prime canzoni di successo di un artista che ormai ci ha conquistato da parecchio tempo e allora era veramente molto giovane. How Long, riascoltata qui su Globo tra le migliori del sabato pomeriggio. C'è anche Alex Warren con Fever Dream.

0: nuovo che uscirà il 28 agosto e si intitolerà Wild Child. Una bella novità su Globo. E a proposito di novità...
1: Radio Globo Promotion.
0: Ci sono ottime notizie per chi ama il divertimento e le grandi emozioni. Alle porte di Roma c'è Magicland, che grazie ai suoi due parchi vi promette un'estate incredibile. E finalmente c'è una grande novità. Arrivano dal vivo Bluey e Bingo, le cucciole più amate dai bambini. E poi Magic Splash, che è pronta a stupirvi con quattro nuovi scivoli ad alto tasso di adrenalina. Il più grande parco divertimenti del centro-sud Italia vi aspetta per un'avventura indimenticabile. Biglietti da €19,90. Tutte le info su magicland.it.
2: Wait for me, I'll be back.
3: Quest'estate parti. Viaggia. Divertiti. Scopri nuove strade. Raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
4: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
6: Io Kamik.
5: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
6: Ma Kamik?
5: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
6: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Grano Salis.
8: Non è solo una cena, è un'esperienza da vivere.
7: Cucina che unisce creatività e tradizione. Sale accoglienti e ampio parcheggio a due passi dal Gra.
8: Per i bambini un giardino attrezzato dove giocare. Ogni sera un evento diverso. Seguici sui social e su granosalisrestaurant.it.
7: Grano Salis, il gusto che emoziona.
8: Per gli ascoltatori prosecco di benvenuto.
9: Compri ancora acqua in bottiglia? Dimentica quel fardello pesante. Installa un erogatore a

0: verde 814 1013 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: Dem Supermercati, dal 29 maggio al 9 giugno arrivano gli sconti fino al 50%. Neutro Roberts bagno doccia 2 x 450 ml 2,99 €.
2: Approvato da Altro Consumo come supermercato preferito dai consumatori in segne locali a gennaio 2026.
1: Dem, ogni giorno il meglio.
3: Il momento che tutti aspettavano è arrivato. Lunedì 8 giugno alle 20:30 il Palatiziano di Roma si veste di passione per gara 1 delle finali playoff. La Virtus GVM Roma 1960 è pronta a dare tutto per inseguire il sogno della promozione in Serie A2. Servono cuore, grinta e il calore di un'intera città. Acquista subito il tuo biglietto su virtusroma1960.it. Radio ufficiale, Radio Globo. Virtus GVM Roma 1960. Quando Roma lotta, Roma vince.
4: Se cerchi energia al miglior prezzo, se la bolletta non è chiara, se il tuo fornitore non risponde, c'è Sentra. Luce e gas a tariffe basse, senza sorprese e un'assistenza vera. E se, c'è Sentra, l'energia in famiglia. Vai su sentra.it nello store più vicino o chiama il numero verde 800 700 832. Info e condizioni economiche su sentra.it.
5: Auto usata da Valentino, sì.
6: Da Valentino, concessionaria Volkswagen. 1000 auto usate, controllate e garantite di tutte le marche, chilometri zero e aziendali, a super prezzo Auto Scout 24.
5: Tutta la gamma Volkswagen: T-Roc, T-Cross, Polo, Golf, Golf GTI, Taigo, Tiguan.
6: Fiat 500, 600 la prima, Panda e Pandina Hybrid, Audi, Cupra e Jeep.
5: A giugno, con passaggio di proprietà e 2 tagliandi in omaggio. Zero anticipo e permuta usato con usato.
6: Solo da Valentino, concessionaria Volkswagen. In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233.
5: valentinoautomobili.it. Migliaia di garofani, profumi e colori che uniscono un intero paese.

0: 6 ti aspettiamo a Pisoniano, non mancare.
1: Con Immobile Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobile Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobile Dream non vende sogni, ma solide realtà.
2: Le bombe della programmazione,
3: una dietro l'altra,
2: solo le migliori,
3: senza interruzioni.
2: Sequenza bomba,
3: tra poco
4: on Radio Globo.
5: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro, da 0 a 100 in 2 secondi.
6: Nuova Toyota Aygo Cross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
5: Lo rifacciamo?
7: Scopri nuova Toyota Aygo Cross Hybrid nelle concessionarie di Roma Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.
8: 17.56, ora delle offerte di Romana Auto.
9: Vieni, vedi, guidi.

0: roma.it o passa a trovarci in concessionaria a Roma, Ariccia e Viterbo. Ci vediamo da Romana Auto, la capitale dell'automobile.
1: Solo le migliori in FM. Streaming, DAB e sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV.
2: Eccoci, seconda ora insieme nella seconda parte del pomeriggio della radio che suona solo le migliori. Roberto Greganti con voi, sequenza bomba in arrivo, la seconda insieme che parte con Saif.

0: Army Van Buren, This Is What It Feels Like.
1: Sequenza bomba torna alle 18.55 su Radio Globo.
0: Eh sì, c'erano anche altre 5 canzoni in questa sequenza bomba delle 18. Saif, Jax Jones, Maroon 5, Ava Max e Gaia protagonisti sulla radio che suona solo le migliori. Che bello godercela tutti insieme la sequenza bomba. Poi secondo me molti di voi che ci stanno ascoltando sono in questo momento magari spapparanzati al sole, che si stanno godendo il mare. Io vi invidio fortemente dal profondo dell'anima, perché sono la lucertola e vorrei stare al vostro posto, ma anche vicino a voi mi starebbe bene, ci mancherebbe. Mi presento, ma sì dai, Roberto Greganti con voi, siete sulla radio che suona solo le migliori, ribadiamolo per l'ennesima volta, Radio Globo vi fa stare bene e durante il fine settimana celebra anche il Best of the Week.
1: Ecco cosa ti sei perso questa settimana in Tutto Bloccato.
2: Coppa Malù, ma ti vorrei chiamare Coppa Malù o solo Malù?
3: Cuove tutto, Coppa Malù.
2: Tonno Rio Mare, bambino, capito?
3: Sempre legata al supermercato.
2: Vieni qua, amore, vieni qua, amore di papà. No, dai, dai un bacio a papà, nostromo. Dai, dai, dai. Cos'è?
4: Ma Ileana, ma veramente per la Coppa Malù? Sì. Malù per la Coppa? Ma
3: forse ci aveva una voglia, capito? Ha detto sì, chiamiamola da Malù e...
2: De Malei.
4: Ma Malù. Vabbè, comunque era buona la Coppa Malù, me la ricordo, da ragazzina.
2: Sì.
4: Non credo ci sia più.
2: Non lo so.
4: La Coppa Malù. Non no, so se ci sta.
3: Però mi è andata bene perché mi ha salvato mio padre. Ileana vuol dire sole che illumina. Quindi.
4: Ah,
2: vabbè, ma nessuno sa mai il significato dei nomi. Adesso tu quanta gente. Non è che quando uno si presenta, ciao Emanuele, tu pensi che significa Dio è con noi. Dai, su. Ragazzi, ma non ci ha avuto mai senso sta cosa. Perché Roberto, splendente di gloria o illustre per fama. Ma chi. Non è che uno quando dice ciao, come ti chiami? Roberto. Ah, vedi questo, illustre per fama. Semmai per fame. Tornando a Malù. Quindi ecco, andiamo adesso a immaginare magari con gli ascoltatori qualche prodotto che non c'è più, qualche prodotto antico. Magari ecco.
4: Magari qualcuno l'ha chiamata Susanna per i formaggini, che non so pure quelli se si vendono ancora.
2: Non ne ho idea.
3: Baby Bell.
2: Ma posso chiamare Baby Bell un bambino?
4: Lo chiami Bell perché poi quando cresce non è più baby, quindi gli lasci Bell. Bell, non mal.
2: Che qua? Mancava questo.
5: Ciao, mi chiamo Cinghiale, come il pennello.
1: Tutto bloccato. Torna lunedì dalle 16 alle 19. Solo su Radio Globo. Il Morning Show è live on Globo TV. Tutti i giorni dalle 7 alle 10. Accendi la TV sul canale 91 del digitale terrestre. Entra direttamente nel nostro studio. L'appuntamento più atteso del mattino cambia prospettiva. Quello che ascolti in radio ora lo vedi in TV. Tutte le mattine dalle 7 alle 10. Canale 91 del digitale terrestre.
6: Morning Show live on Globo TV.
7: Wait for me, I'll be back.
8: Via tutto, tutto da rifare.
9: Polizia, sta svegliando tutto il palazzo. Sta ristrutturando il bagno.
8: Oh gente, è colpa di Romana Ceramiche. Dopo aver visto il loro showroom non lo sopportavo più.
9: Ossessionati per il design. Pavimenti, rivestimenti e arredo bagno dei migliori marchi. Ad Ariccia, in zona industriale via Cancelliera 63. E a Ciampino, uscita del Gra direzione aeroporto, in via Appia Nuova 37. Romana Ceramiche, roba da matti.

0: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
1: Scegli Big. Vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
2: Think big, become big.
3: Chuck, motore, azione!
4: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World!
5: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
4: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
6: Quest'estate vivi il mare al Papete e la Dispoli. Inizia la giornata con una gustosa colazione. Goditi il pranzo e la cena vista mare e rilassati al tramonto con il tuo aperitivo al Garden Fruit. Lettine e ombrelloni per il massimo relax e spazi perfetti per le tue feste private.
7: Scopri di più su papeteladispoli.it. Papete e la Dispoli, il tuo angolo d'estate.
8: Mauris, il numero uno del risparmio, sconti scontati fino al 13 giugno. Liquido lavatrice General, 28 lavaggi, vari tipi, super prezzo, 1,88 euro. Detersivo lavatrice Dash Classico, 40 lavaggi, Power, vari tipi, 5,99 euro.
9: Dal 10 giugno al 2 agosto. Vivi una vera live music experience al Da Vinci e 68 Village.
10: Dalle 18 al Parco Da Vinci, fra Arca Planet e Terranova, area bimbi con attività, area food, mercatino e dalle 20:30 concerti live a ingresso gratuito.
9: Parco Commerciale Da Vinci, via Lucio Battisti, Fiumicino. ParcoCommercialeDaVinci.com, anche su Facebook ed Instagram.
11: Signor, guardi che occasione! Chilometri zero fresche fresche, sub de stagione, City Car appena arrivate!
12: Oh, ma sto al mercato o in concessionaria?
11: Sei al mercatone dell'auto da Iazzoni, una settimana di occasioni clamorose!
13: Iazzoni!
14: Cerchi un'auto? Da Iazzoni ce le abbiamo tutte! Fiat, Citroen, DR, più di 3.000 vetture usate, chilometri zero dei migliori marchi e tantissime offerte sotto i 10.000 euro! Mercatone dell'auto da Iazzoni, solo dal 15 al 21 giugno, in via Appia Nuova, 1160 Capannelle.
15: Dai che ci risiamo, pronti per altre hits sulla radio che suona solo le migliori. Ne arriva una che, beh, sulla quale abbiamo scommesso da qualche

bella questa, bella, bella positiva, la canzone nuova di Jovanotti e Alfa, che si sono piaciuti sin da subito, sì, complimenti a loro perché è una bella canzone e secondo me la porterà anche dal vivo durante gli appuntamenti dell'estate, Lorenzo Jovanotti. Tra l'altro abbiamo anche regalato il concerto su Globo in questi giorni. Buon vento, riascoltata, ora up te, up te.

0: Swift. Era Elizabeth Taylor. Noi abbiamo i Colors che dedicano una canzone ai Rolling Stones, invece c'è Taylor Swift che dedica una canzone a un mito del cinema, riascoltata tra le novità della settimana qui su Radio Globo, visto che noi suoniamo solo le migliori. Ma vi aggiorniamo anche sulle condizioni meteo. Ci sono le previsioni adesso.
1: Radio Globo Meteo.
2: A Roma c'è una sola notizia che conta per gli amanti delle moto. Rossi Moto Yamaha è finalmente arrivato. È il momento di cambiare e di saltare in sella alla tua prossima avventura. Vi aspettiamo nel nuovo grande showroom Yamaha in via Salaria 470. Tutta la gamma, con promozioni irripetibili. Offerte che solo Rossi Moto può garantirti. L'occasione è ora. Scopri il tuo prossimo viaggio su rossi-motoshop.it. Vieni da Rossi Moto Yamaha in via Salaria 470.
1: Radio Globo Meteo.
3: Un saluto agli amici di Radio Globo da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. Le regioni centrali da questa giornata di domenica 7 giugno noteranno un aumento importante delle temperature e una progressiva ascesa delle massime che si riporteranno anche oltre i 30 gradi in pianura e in bassa collina. Non ci sono altre novità, splenderà il sole su tutti i settori centrali, isolati disturbi nelle aree interne appenniniche, mentre altrove il tempo rimarrà stabile e ben soleggiato. Dopo il 10 di giugno invece possibile un nuovo seppur modesto cedimento dell'alta pressione che potrebbe riportare qualche nota instabile in più. Ma per questi ulteriori dettagli come sempre vi invitiamo a consultare l'app di 3B Meteo.
1: Radio Globo. Wait for me. I'll be back. Con Radio Globo vinci il concerto di Jovanotti.
4: Scopri come su radioglobo.it.
5: Perfetto. E dopo il traffico del lunedì ci mancavano gli alieni?
6: Bel veicolo a motore umano. È usato?
5: Usato a chi?
7: Da Leonori mai usato. L'usato è al pari del nuovo. Oltre 500 auto in pronta consegna, garantite 2 anni e controllate in 110 punti. Massima qualità al miglior prezzo. Leonori mai usato. Usato scelto per chi sceglie bene.
6: Info su leonori.it.
8: Mongi Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
9: Quando lavoro, scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa. E sono sia in negozio che online.
10: Ad esempio lo scaldabagno elettrico Bosch Tronic, 80 litri, classe B, funzione eco, e a soli €139,90. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
11: Il pesto Tiguglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto... Tiguglio è rustico e si sente.
12: Rieccoci con le hit estive. In classifica torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
13: Crema di caponata o salsa di fichi?
12: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
14: La Piadineria.
13: La più buona perché è mia.
15: Che facciamo questo weekend?
16: Stiamo a casa.
15: A casa?
16: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
15: E dove?
16: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
15: Porto le pantofole.
16: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
17: Quest'estate parti. Viaggia. Divertiti. Scopri nuove strade. Raggiungi mete da sogno. Ma prima... Porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch. E in più, un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto, ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it.
18: Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
19: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Palacongressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento, gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
20: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità. Hai un'azienda o grandi spazi da pulire? 4S Macchine ha la soluzione giusta per te. Lava pavimenti professionali per ogni tipo di spazio, disponibili a noleggio e con assistenza garantita. E se hai una vecchia lava pavimenti, la valutiamo noi. Chiedi subito la tua consulenza gratuita su 4smacchine.it. Se dici Radio Globo, per te uno sconto speciale.
21: Back to you, back to W. È il momento di rimetterti al centro. Dal 1996, gli Sport and Fitness Club W sono il punto di riferimento per chi cerca salute, energia e professionalità al prezzo giusto. Vieni a trovarci e scopri la super promozione di questo mese. Con W riparti alla grande. Info e indirizzi su w.com.
0: Chissà se Lady Gaga farà un cameo anche nella versione, nel terzo capitolo del Diavolo Veste Prada, anche se c'è ancora il 2 al cinema. Boh, lo scopriremo solo vivendo. Ora la...

specchio e ti rendi conto che la colpa, infine, alla fine dei conti, è tua. E allora ti dai un po' del maledetto me. Fulminacci, la canzone nuova riascoltata tra le migliori del sabato pomeriggio. Dai che Messico-Sudafrica sarà la prima partita l'11 giugno per il mondiale, inizierà appunto l'11 giugno, e questa è la colonna sonora di Shakira, Burna Boy.

0: Senti che bel finale, senti che bel finale. Shakira, Burna Boy. A proposito di mondiali, abbiamo citato la prima partita appunto poco fa, ma io vorrei salutare i responsabili della comunicazione di quella nota azienda, di quella nota compagnia aerea low cost che non nominerò perché non vi faccio pubblicità gratuita, ma che invece ha ironizzato, diciamo, in maniera un po' crudele sulla mancanza della nazionale italiana, sulla mancata partecipazione della nostra nazionale ai mondiali negli Stati Uniti. Non dico null'altro e rimango un po' basito, ma comunque ci rifaremo, ci rifaremo, ci rifaremo, vabbè, come minimo, dai, uffa.
1: Wait for me, I'll be back.
2: Inizio conto alla rovescia.
3: Hai pochi secondi per rubare il Mac Crunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
4: Fatto. I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il Mac Crunchy Chicken Teriyaki e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
5: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Il 3-6 settembre, Roma Summer Fest. Tra i rapper più apprezzati dalle nuove generazioni, il 3 torna dal vivo a Roma con un concerto carico di energia ed emozioni. Passiamo appuntamento il 6 settembre al Roma Summer Fest, nella cavea dell'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone. Biglietti disponibili su vivoconcerti.com. Non fartelo raccontare.
7: Scegli di andare oltre. Scegli il vero ibrido Toyota. Scegli nuova Yaris Hybrid. Ora anche con un nuovo motore da 130 cavalli. Da 19.950 euro qualunque sia il tuo usato.
8: In più, sconto aggiuntivo 500 euro su vetture in pronta consegna. Maggiori info su toyota.it. Nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.
9: Se cerchi energia al miglior prezzo, se la bolletta non è chiara, se il tuo fornitore non risponde, c'è Sentra. Luce e gas a tariffe basse, senza sorprese e un'assistenza vera. E se, c'è Sentra, l'energia in famiglia. Vai su sentra.it nello store più vicino o chiama il numero verde 800 700 832. Info e condizioni economiche su sentra.it.
10: Entro il 19 giugno i titolari di CUDE, contrassegno unificato disabile europeo, devono aggiornare le targhe associate al permesso. Ogni contrassegno potrà avere al massimo due veicoli. L'aggiornamento è possibile attraverso il sito romamobilita.it ed è obbligatorio per chi ha ottenuto il CUDE prima del 1 dicembre 2025 o non ha effettuato modifiche al parco auto dopo tale data. Campagna di comunicazione istituzionale a cura di Roma Servizi per la Mobilità per conto di Roma Capitale.
11: Il 21 giugno torna la The Wow Run, la corsa benefica firmata The Wow Side. Un evento che unisce sport e solidarietà in una giornata speciale tutta da vivere a sostegno dell'ospedale pediatrico Bambino Gesù. Corri per una buona causa. Scopri di più su thewowside.it.
12: Immobile Dream ricerca agenti immobiliari con esperienza nell'acquisizione e nella vendita di immobili di prestigio per la nostra selezionata clientela. Agli agenti immobiliari offriamo il massimo, 1.500 euro mensili, importanti provvigioni ed incentivi, una postazione dedicata presso i nostri prestigiosi uffici di Roma, tecnologie di ultima generazione e un percorso professionale di crescita concreto. Gli agenti immobiliari per un colloquio possono inviare il curriculum a immobiledream@immobiledream.it o telefonare allo 06 68 40 28.
13: Immobile Dream non vende sogni, ma solide realtà. Parola di Roberto Carlino.
14: Roma si vive e da domenica 24 si vive da La Vecchia Lupa, ristorante, pizzeria romana, aperitivi, cucina fresca di stagione, maxi schermo per le partite, karaoke ed eventi. Il nuovo punto d'incontro per chi ama mangiare bene e stare in compagnia. La Vecchia Lupa ti aspetta in via Francesco Calzolaio 2735. Info e prenotazioni 06 69 22 07 21.
15: Sono arrivati i CarPoint Summer Days. Vai ora su carpoint.it e scarica il voucher promo CarPoint Summer Days. L'extra sconto è cumulabile con tutte le promozioni in corso Ford, Volkswagen, Hyundai, Omoda JQ, Mazda e Chang'an per vetture e veicoli commerciali nuovi e usati. Un esempio? Nuovo Volkswagen T-Roc da 28.000 euro o 189 euro al mese. E in più, grazie ai CarPoint Summer Days, scarichi il voucher sul sito carpoint.it e approfitti dell'extra sconto. Anche la domenica.
2: Home Sofà. Il comfort che stavi cercando è a Roma. Divani, letti e materassi con tantissimi modelli da provare dal vivo. E oggi conviene ancora di più. Da Home Sofà hai super sconti e paghi in piccole rate senza interessi. Ti aspettiamo a Roma in via Tuscolana 657 e in via Quirino Maiorana 112. Home Sofà. Qualità, relax e convenienza.
16: Le bombe della programmazione.
17: Una dietro l'altra.
16: Solo le migliori.
17: Senza interruzioni.
16: Sequenza bomba.
17: Tra poco.
18: On Radio Globo.
19: Signor, guardi che occasione! Chilometri zero fresche fresche, sub de stagione, City Car appena arrivate!
20: Oh, ma sto al mercato o in concessionaria?
19: Sei al mercatone dell'auto da Iazzoni, una settimana di occasioni clamorose! Iazzoni! Cerchi un'auto? Da Iazzoni ce le abbiamo tutte! Fiat, Citroen, DR, più di 3.000 vetture usate, chilometri zero dei migliori marchi e tantissime offerte sotto i 10.000 euro! Mercatone dell'auto da Iazzoni, solo dal 15 al 21 giugno, in via Appia Nuova, 1160 Capannelle.
0: 18:56 è ora delle offerte di Romana Auto.
21: Vieni, vedi, guidi.

0: romana.it o passa a trovarci in concessionaria a Roma, Ariccia e Viterbo. Ci vediamo da Romana Auto, la capitale dell'automobile.
1: Solo le migliori in FM. Streaming, DAB e sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV.
2: Per la serie Come passa in fretta il tempo quando ci si diverte, arriva un'altra sequenza bomba. Altre sei hits una dietro l'altra senza interruzioni.

0: Sequenza bomba torna alle 19.55 su Radio Globo.
1: Tutto vero, torna alle 19.55, sarà la prima sequenza bomba con Marco Valerio Camillacci, al quale è affidata la serata del sabato sera da qualche tempo a questa parte. Io sono Roberto Greganti, siamo entrati ufficialmente nell'ultima ora insieme che ci godiamo sulla radio che suona solo le migliori, celebrando anche il meglio del Morning Show che ascoltate durante tutto il weekend.
0: Il Morning Show è live on Globo TV tutti i giorni dalle 7 alle 10.
2: Accendi la TV sul canale 91 del digitale terrestre.
0: Entra direttamente nel nostro studio. L'appuntamento più atteso del mattino cambia prospettiva.
2: Quello che ascolti in radio,
0: ora lo vedi in TV. Tutte le mattine dalle 7 alle 10.
2: Canale 91 del digitale terrestre.
3: Morning Show live on Globo TV.
4: Wait for me, I'll be back.
5: Quest'estate vivi il mare al Papete e la Dispoli. Inizia la giornata con una gustosa colazione, goditi il pranzo e la cena vista mare e rilassati al tramonto con il tuo aperitivo al Garden Fruit. Lettine e ombrelloni per il massimo relax e spazi perfetti per le tue feste private.
6: Scopri di più su papeteladispoli.it. Papete e la Dispoli, il tuo angolo d'estate.
7: Mauris, il numero uno del risparmio, sconti scontati fino al 13 giugno. Liquido pavimenti Ajax favoloso, 1,9 litri, 1,99 euro. Ammorbidente General concentrato, 95 lavaggi, super prezzo, 2,49 euro.
0: Con Radio Globo e Romana Auto, vinci una nuova Jeep Avenger.
2: Info e regolamento su radioglobo.it.
8: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
9: Perfetto.
8: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
9: Perfetto, perché da Romana Auto ce le abbiamo tutte.
8: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
9: Allora sei nel posto giusto.
10: Da Romana Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
11: Grano Salis.
12: Non è solo una cena, è un'esperienza da vivere.
11: Cucina che unisce creatività e tradizione. Sala accoglienti, ampio parcheggio a due passi dal Gra.
12: Per i bambini un giardino attrezzato dove giocare. Ogni sera un evento diverso. Seguici sui social e su granosalisrestaurant.it.
11: Grano Salis, il gusto che emoziona.
12: Per gli ascoltatori prosecco di benvenuto.
13: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
14: È arrivato il secondo volume di L'Enciclopedia Romanista, Io che guardo solo te, di Tonino Cagnucci e Federico Melis. Un libro che racconta la Roma attraverso il cinema e il cinema attraverso la Roma. Un vero e proprio almanacco di emozioni. Ordinalo ora su iosonoromanista.it.
1: Il primo weekend del mese dell'estate ce lo stiamo godendo insieme qui su Radio Globo. La prossima è di Madame e Marrakesh insieme in Volevo Capire.

Siana Spyro arriva il 3 luglio, si intitola The Visitor. Questa intanto era la canzone nuova estrapolata da questo album Material Girl. Adesso invece c'è Anna Pepe, risentiamo Désolé su Globo.

0: bello, davo uno sguardo a radioglobo.it, lo faccio spesso e volentieri anche perché è il nostro portale di riferimento con un sacco di belle notizie sui vostri artisti preferiti e mica solo, però ce n'è una, c'è un approfondimento molto interessante che riguarda il Vasco Rossi Residence Show 2027 a Roma, la festa per i 50 anni di carriera, un gran bel articolo, un gran bel approfondimento su quello che succederà appunto in primavera 2027 che sta organizzando il grande comandante, che non potremo assolutamente perderci neanche noi di Radio Globo.
1: Wait for me, I'll be back. Con Radio Globo vinci il concerto di Jovanotti.
2: Scopri come su radioglobo.it.
3: Perfetto! E dopo il traffico del lunedì ci mancavano gli alieni?
4: Bel veicolo a motore umano. È usato?
3: Usato a chi?
5: Da Leonori mai usato, l'usato è al pari del nuovo. Oltre 500 auto in pronta consegna, garantite 2 anni e controllate in 110 punti. Massima qualità al miglior prezzo. Leonori mai usato, usato scelto per chi sceglie bene.
4: Info su leonori.it.
6: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: Il pesto Tiguglio nasce dalla dalla pestatura rustica ispirata al mortaio, ed è proprio questo il segreto per un gusto Tiguglio è rustico e si sente.
8: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
9: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
10: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Palacongressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento, gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
11: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
12: E dove andate quest'estate?
13: In Trentino, con i bambini.
12: Ah, vi piace camminare?
13: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merende in malga.
14: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
15: Euronics, c'è il Black Friday, un'estate di occasioni da cogliere al volo. Affrettati, hai tempo solo fino al 17 giugno. Info in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
16: È arrivato il secondo volume di L'Enciclopedia Romanista, Io che guardo solo te, di Tonino Cagnucci e Federico Melis. Un libro che racconta la Roma attraverso il cinema e il cinema attraverso la Roma. Un vero e proprio almanacco di emozioni. Ordinalo ora su iosonoromanista.it.
17: La senti la campanella? È l'ora dei Campus W. Da oltre 20 anni l'estate di tutti i bambini e ragazzi dai 3 ai 14 anni. Attività all'aria aperta, tanto sport, divertimento e nuove amicizie. Spegni la TV e accendi il gioco. Campus W Colli d'Oro, in zona Saxa Rubra. Campus W Eur, zona metro Magliana. W.com.
0: Rush finale del nostro appuntamento insieme con me, Roberto Greganti, ancora per una 20ina di minuti, poi Marco Valerio.

Dai che arrivano, dai che arrivano i Maroon 5 agli Ideas. Beh, li ascoltati con Sugar, la band di Adam Levine e soci. Adesso invece arriva la band di Riccardo Zanotti e soci. Sono i Pinguini Tattici Nucleari, quella nuova. La sentiamo su Globo. Sorry, scusa, lo siento.

0: signore Marco. Che faceva?
1: Vabbè, non ho capito.
0: Ecco, quella lì.
1: E dico, capito,
0: adesso bravo a fare il trombone con la bocca. Posso fare un'altra imitazione di un altro strumento musicale? No, non è vero. No, quello l'hai fatto tu. Quello l'hai fatto tu. E non era uno strumento musicale.
1: No, no.
0: Marco Vero Camilla ci è arrivato in forma smagliante. Che bella maglietta che c'hai.
1: Hai visto? Rubato a mio zio.
0: Ma
1: io tante volte mi prendono in giro perché non ho niente di mio. Rubo sempre a mio padre.
0: Ma meno male. Cioè, vuol dire che c'hai dei parenti che si vestono molto bene. È bello. E il cappellino invece?
1: Cappellino no. Il cappellino è mio. L'ho comprato. Uno dei primi che ho comprato quando andavo al liceo, quindi ci sono affezionato.
0: E ti va ancora, quindi la testa non ti è aumentata?
1: No, i capelli
0: al massimo
1: sì. I capelli, ringraziando Dio, sì, non sono caduti ancora.
0: Lascia perdere i capelli, non mi toccare questo argomento. Me ne vado io, ci sentiamo domani mattina dalle 10 perché è finito più uno e anticipiamo
1: sì.
0: Tutti di un'ora.
1: Back
0: va bene.
1: To the Origins.
0: Back to the Origins, vai. Ciao. Domani.
2: Wait for me, I'll be back.
3: Signo, guardi che occasione! Chilometri zero fresche fresche, sub de stagione, City Car appena arrivate!
4: Oh, ma sto al mercato o in concessionaria?
3: Sei al mercatone dell'auto da Iazzoni, una settimana di occasioni clamorose!
5: Iazzoni!
3: Cerchi un'auto? Da Iazzoni ce le abbiamo tutte! Fiat, Citroen, DR, più di 3.000 vetture usate, chilometri zero dei migliori marchi e tantissime offerte sotto i 10.000 euro! Mercatone dell'auto da Iazzoni, solo dal 15 al 21 giugno, in via Appia Nuova 1160 Capannelle.
6: Il 3-6 settembre, Roma Summer Fest. Tra i rapper più apprezzati dalle nuove generazioni, il 3 torna dal vivo a Roma con un concerto carico di energia ed emozioni.
7: Passiamo fragili come la neve.
6: Appuntamento il 6 settembre al Roma Summer Fest, nella cavea dell'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone. Biglietti disponibili su vivoconcerti.com. Non fartelo raccontare.

0: dal 10 giugno al 2 agosto. Vivi una vera live music experience al Da Vinci e 68 Village.
1: Dalle 18 al Parco Da Vinci, fra Arca Planet e Terranova, area bimbi con attività, area food, mercatino e dalle 20:30 concerti live a ingresso gratuito.
0: Parco Commerciale Da Vinci, via Lucio Battisti, Fiumicino. parcocommercialedavinci.com, anche su Facebook ed Instagram.
2: Parco Scuola Leur, dove i bambini imparano davvero la sicurezza stradale. Da oltre 60 anni, tra semafori, incroci e mini vetture, vivono un'esperienza pratica nel traffico reale, divertendosi e imparando le regole della strada. Parco Scuola è anche feste ed eventi. A Roma, Piazza Barcellona, zona Eur. Info su parcoscuola.it.
3: Immobile Dream ricerca agenti immobiliari con esperienza nell'acquisizione e nella vendita di immobili di prestigio per la nostra selezionata clientela. Agli agenti immobiliari offriamo il massimo: 1.500 euro mensili, importanti provvigioni ed incentivi, una postazione dedicata presso i nostri prestigiosi uffici di Roma, tecnologie di ultima generazione e un percorso professionale di crescita concreto. Gli agenti immobiliari per un colloquio possono inviare il curriculum a immobiledream@immobiledream.it o telefonare allo 06 68 40 28.
4: Immobile Dream non vende sogni, ma solide realtà. Parola di Roberto Carlino.
5: Roma si vive e da domenica 24 si vive da La Vecchia Lupa, ristorante, pizzeria romana, aperitivi, cucina fresca di stagione, maxi schermo per le partite, karaoke ed eventi. Il nuovo punto d'incontro per chi ama mangiare bene e stare in compagnia. La Vecchia Lupa ti aspetta in via Francesco Calzolaio 2735. Info e prenotazioni 06 69 22 07 21.
6: Le bombe della programmazione,
7: una dietro l'altra.
6: Solo le migliori,
7: senza interruzioni.
6: Sequenza bomba.
7: Tra poco
8: on Radio Globo.
9: Sono arrivati i CarPoint Summer Days. Vai ora su carpoint.it e scarica il voucher promo CarPoint Summer Days. L'ex

0: che con microtasso al 3,95%. E in più, grazie ai CarPoint Summer Days, scarichi il voucher sul sito carpoint.it e approfitti dell'extra sconto anche la domenica.
1: Sono le 19.54 ed è l'ora delle offerte di Roman Auto.
2: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
3: Perfetto.
2: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
3: Perfetto, perché da Roman Auto ce le abbiamo tutte.
2: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
3: Allora sei nel posto giusto.
4: Da Roman Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
5: Solo le migliori in FM.
6: Streaming, DAB e sul canale 91 del Digitale Terrestre.

0: pezzi più ricampionati di tutti i tempi, a tipo 70, penso che abbia i diritti almeno su 70 canzoni che sono state fatte, tante di successo, tra cui questa di Ed Sheeran, che se la rallenti, rendi il suono un po' più profondo e meno acuto, noi non ci accorgiamo che è un sample, no, a parte gli scherzi. Comunque 20 e 16 di questo sabato 6 giugno 2026, per molti ultimo giorno di scuola, perché ovviamente va a scuola il sabato, infatti ci sono anche arrivati degli audio da parte di qualche bambino alla Globo WhatsApp, bellissimi, mi fa venire voglia veramente di tornare a scuola, anche perché poi 3 mesi di vacanze, anzi 3 mesi e mezzo, non sono pochi, eh.
1: Morning Show Best. Il sabato e la domenica dalle 7 alle 10 on Radio Globo.
2: Le mie vacanze estive erano che mia madre mi portava a casa di mia zia, ma non al mare, non in montagna, in un paese, 2 settimane senza fare niente.
3: Bene, però vedi, si divertiva.
4: E tristezza, no, questo.
3: Non mi sento. Sì, si divertiva.
4: Mamma mia, ragazzi.
3: Sentito l'entusiasmo.
5: Cioè, a proposito delle vacanze senza budget, in 5 col Diana Du Cavalli, voi ricordate il Diana Du Cavalli?
3: Certo.
5: Negli anni 80, ci siamo girati tutta Europa.
3: Bello.
5: Siamo partiti con 15.000 lire per uno, siamo stati un mesetto in giro per Europa solo con la colletta a fare chi suonava, chi ballava, chi faceva un artista di strada. Piano piano siamo arrivati a farsi quasi un mese. Diana, 2 cavalli in 5, c'era una puzza dei piedi là dentro che t'ha regalo.
4: Mamma mia,
3: era tutto bellissimo, l'ha dovuto rovinare,
6: vedi,
3: in chiusura.
6: Vedi poi le poracciate a cosa portano.
4: Ma rimangiati quel che bello che hai detto, Gabri, per favore.
3: L'immagine bucolica, era tutto arrivato. Sì, no, no, insomma, era arrivato. Io l'immagine ce l'avevo fino a quando poi non ha tirato fuori il dettaglio.
4: Ecco. Ma che cos'è Diana 2 cavalli?
3: È una macchina, macchina. Insomma, adesso nemmeno a descriverla. Però, ragazzi, c'è da dire che uno dei 2 cavalli era uno di quelli che sono scappati l'altro giorno dalla parata. Ecco.
4: Ma troppo veloci, secondo me.
7: Vacanza economica, io 2 notti e 3 giorni ad Amsterdam, solo che la prima notte in albergo, la seconda alle fermate dell'autobus di Amsterdam, perché era proprio economica economica. Ci servivano i soldi per fumare.
3: Ah, che ecco, bello, ragazzi.
6: Chissà come l'ha speso i soldi.
3: Bella,
6: non
3: detto,
6: solo
3: però,
6: per fumare.
3: Però l'ha confessato.
6: Ma non solo quello.
8: Io una volta senza una lira, senza niente in tasca, ma 0 0 0, sono rimasto a casa. Ci sono andato.
1: Morning Show Best. Domani dalle 7 alle 10 on Radio Globo.
9: Wait for me, I'll be back.
10: Quest'estate lascia perdere il solito hotel. In Maremma ti aspettano casa sull'albero, cupole sotto le stelle e tinozza calda al tramonto. E da giugno? Cinema all'aperto con picnic e popcorn. Glamping Il Sole, a Civitella Paganico, località La Patassa, provincia di Grosseto. L'esperienza che non ti dimentichi.
11: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
12: Scegli Big. Vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
13: Think big, become big.
14: Con Radio Globo e Romana Auto vinci una nuova Jeep Avenger.
15: Info e regolamento su radioglobo.it.
16: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
17: Perfetto.
16: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
17: Perfetto, perché da Romana Auto ce le abbiamo tutte.
16: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
17: Allora sei nel posto giusto.
18: Da Romana Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
19: Hai un'idea? Noi la realizziamo su tessuto. Su ricamoestampa.com trovi le migliori.

0: tante marche di abbigliamento, tra cui la Paperwear, un servizio personalizzato e personale qualificato. Ordina il tuo articolo senza minimo di acquisto, anche nella sezione promo. Visita il sito o seguici sulla pagina Instagram e TikTok.
1: Il momento che tutti aspettavano è arrivato. Lunedì 8 giugno alle 20:30 il Partiziano di Roma si veste di passione per gara 1 delle finali playoff. La Virtus GVM Roma 1960 è pronta a dare tutto per inseguire il sogno della promozione in Serie A2. Servono cuore, grinta e il calore di un'intera città. Acquista subito il tuo biglietto su virtusroma1960.it. Radio ufficiale, Radio Globo. Virtus GVM Roma 1960. Quando Roma lotta, Roma vince.
2: Auto usata da Valentino, sì.
3: Da Valentino, concessionaria Volkswagen. 1000 auto usate, controllate e garantite di tutte le marche, chilometri zero e aziendali, a super prezzo AutoScout 24.
2: Tutta la gamma Volkswagen: T-Roc, T-Cross, Polo, Golf, Golf GT, Taigo, Tiguan.
3: Fiat 500, 600 la prima, Panda e Pandina Hybrid, Audi, Cupra e Jeep.
2: A giugno, con passaggio di proprietà e due tagliandi in omaggio. Zero anticipo e permuta usato con usato.
3: Solo da Valentino, concessionaria Volkswagen. In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233.
2: valentinoautomobili.it.
4: Su, bestia immonda, esci da questa casa.
5: Contro ratti, parassiti e blatte non chiamare l'esorcista, chiama l'800 99 87 84. Risponde Global Service Ambiente, disinfestazione, igiene ambientale, manutenzione aree verdi e tanti altri servizi. Scoprili tutti su gsambiente.it. Global Service Ambiente, 800 99 87 84. Più facile di così

0: alla serata cover e io fierissimo di averli scelti nel Fanta Sanremo. Poi ho fatto schifo perché poi ho sbagliato altre scelte, però su di loro non ho mai avuto dubbi.
1: Radio Globo Meteo.
2: A Roma c'è una sola notizia che conta per gli amanti delle moto. Rossi Moto Yamaha è finalmente arrivato. È il momento di cambiare e di saltare in sella alla tua prossima avventura. Vi aspettiamo nel nuovo grande showroom Yamaha in via Salaria 470. Tutta la gamma con promozioni irripetibili. Offerte che solo Rossi Moto può garantirti. L'occasione è ora. Scopri il tuo prossimo viaggio su rossi-motoshop.it. Vieni da Rossi Moto Yamaha in via Salaria 470.
1: Radio Globo Meteo.
3: Un saluto agli amici di Radio Globo da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo.
4: Le regioni centrali da questa giornata di domenica 7 giugno noteranno un aumento importante delle temperature e una progressiva ascesa delle massime che si riporteranno anche oltre i 30 gradi in pianura e in bassa collina. Non ci sono altre novità, splenderà il sole su tutti i settori centrali, isolati disturbi nelle aree interne appenniniche, mentre altrove il tempo rimarrà stabile e ben soleggiato. Dopo il 10 di giugno invece possibile un nuovo, seppur modesto, cedimento dell'alta pressione che potrebbe riportare qualche nota instabile in più. Ma per questi e ulteriori dettagli, come sempre, vi invitiamo a consultare l'app di 3B Meteo.
1: Radio Globo. Wait for me. I'll be back.
5: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia. Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa. Da Euronics fino al 17 giugno c'è il Black Friday d'estate. Lavapavimenti Dreamy H14 Pro controllabile da remoto a soli 289 euro. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
6: Fino al 9 giugno da Pewex abbiamo selezionato i migliori prodotti freschi alla migliore offerta. Grana Padano pezzi grandi a solo 9,90 euro al chilo e vitella tagli selezionati a solo 9,90 euro al chilo. Scopri tutte le offerte in volantino e nel tuo supermercato Pewex. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
7: Con Immobile Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobile Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobile Dream non vende sogni, ma solide realtà.
8: Mamma, io mi annoio.
9: E allora preparati, ti porto al Luneur Park.
10: Dentro la città, fuori dal mondo.
9: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno. Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste. E in estate la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua.
8: Mamma, io sono già in macchina!
9: Info e biglietti su luneurpark.it.
11: L'estate è arrivata! Sei pronto a far vivere a tuo figlio un'esperienza indimenticabile? Dall'8 giugno iniziano i centri estivi di centroestivoroma.it, tra i più apprezzati della capitale. Sport, piscina, laboratori creativi, eventi, attività educative e tantissimo divertimento. 10 centri estivi su Roma, scegli quello più vicino a te. I posti sono limitati, iscriviti subito su www.centroestivoroma.it. Amicizie, sorrisi e nuove avventure ti aspettano!
0: Durante il suo concerto ad Amsterdam ha fatto una cheat a Off Campus, la serie che sta andando tantissimo in questo momento. Sarà un fan anche lui? Harry

Quanto di soldi, ma spettacolare, con Katy Perry messa in versione Cleopatra, però rimpostata in chiave moderna. Era Dark Horse dal 2013 sulla radio che suona solo le migliori, Radio Globo. Adesso l'ultima dei Medusa, Joe One.

0: suo sogno, che era quello di conoscere un certo Paul McCartney. Ce l'ha fatta, l'ha conosciuto, ha detto è stato freddo, breve ma intenso, perché ovviamente vabbè, non è che Paul McCartney ti vede e ti comincia beh, come stai, poi soprattutto a livello caratteriale non è italiano, è comunque inglese, ha un carattere diverso. Però ragazzi, Paul McCartney secondo me non è neanche da considerare inglese, italiano, robe del genere, cioè è un'entità, punto.
1: Il Morning Show è live on Globo TV tutti i giorni dalle 7 alle 10. Accendi la TV sul canale 91 del digitale terrestre e entra direttamente nel nostro studio. L'appuntamento più atteso del mattino cambia prospettiva. Quello che ascolti in radio ora lo vedi in TV. Tutte le mattine dalle 7 alle 10. Canale 91 del digitale terrestre. Morning Show live on Globo TV. Wait for me, I'll be back.
2: Gno, guardi che occasione! Chilometri zero fresche fresche, sub de stagione, city car appena arrivate!
3: Oh, ma sto al mercato o in concessionaria?
2: Sei al mercatone dell'auto da Iazzoni, una settimana di occasioni clamorose! Iazzoni! Cerchi un'auto? Da Iazzoni ce le abbiamo tutte! Fiat, Citroen, DR, più di 3.000 vetture usate, chilometri zero dei migliori marchi e tantissime offerte sotto i 10.000 euro! Mercatone dell'auto da Iazzoni, solo dal 15 al 21 giugno, in via Appia Nuova 1160, Capannelle.
4: Dem Supermercati, dal 29 maggio al 9 giugno arrivano gli sconti fino al 50%. Rovagnati, prosciutto cotto di alta qualità, 180 grammi, 1,99€.
5: Approvato da Altro Consumo come supermercato preferito dai consumatori in segne locali a gennaio 2026.
4: Dem, ogni giorno il meglio.
1: Dal 10 giugno al 2 agosto vivi una vera live music experience al Da Vinci e 68 Village.
6: Dalle 18 al Parco Da Vinci, fra Arca Planet e Terranova, area bimbi con attività, area food, mercatino, e dalle 20:30 concerti live a ingresso gratuito.
1: Parco Commerciale Da Vinci, via Lucio Battisti, Fiumicino. parcocommercialedavinci.com, anche su Facebook ed Instagram.
7: Immobile Dream ricerca agenti immobiliari con esperienza nell'acquisizione e nella vendita di immobili di prestigio per la nostra selezionata clientela. Agli agenti immobiliari offriamo il massimo: 1.500 euro mensili, importanti provvigioni ed incentivi, una postazione dedicata presso i nostri prestigiosi uffici di Roma, tecnologie di ultima generazione e un percorso professionale di crescita concreto. Gli agenti immobiliari per un colloquio possono inviare il curriculum a immobiledream@immobiledream.it o telefonare allo 06 68 40 28.
8: Immobile Dream non vende sogni, ma solide realtà. Parola di Roberto Carlino.
1: Le bombe della programmazione,
9: una dietro l'altra,
1: solo le migliori,
9: senza interruzioni.
1: Sequenza bomba,
9: tra poco
1: on Radio Globo.
10: Sono arrivati i CarPoint Summer Days. Vai ora su carpoint.it e scarica il voucher promo CarPoint Summer Days. L'extra sconto è cumulabile con tutte le promozioni in corso Ford, Volkswagen, Hyundai o Moda GQ, Mazda e Chang'an per vetture e veicoli commerciali nuovi e usati. Scegli la tua Hyundai Tucson, i20 e Bayon Dark Line senza anticipo e con tasso zero. E in più, grazie ai CarPoint Summer Days, scarichi il voucher sul sito carpoint.it e approfitti dell'extra sconto anche la domenica.
0: Sono le 20:57 dell'ora delle offerte di Roman Auto.
11: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
12: Perfetto.
11: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
12: Perfetto, perché da Roman Auto ce le abbiamo tutte.
11: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
12: Allora sei nel posto giusto.
13: Da Roman Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
1: Solo le migliori in FM,
9: streaming,
1: DAB
9: e sul canale 91 del digitale terrestre.

0: Mamma mia, ecco, se avete dubbi su quale canzoni mettere, consiglio Spassionato, che adesso sta arrivando l'estate, quindi si canta come pazzi col finestrino aperto, si fa casino fino a tardi. Ecco, se avete bisogno di una canzone da cantare a squarciagola come dei matti, questa Call Me Maybe di Carly Rae Jepsen ve la consiglio.
1: Ecco cosa ti sei perso questa settimana in Tutto Bloccato.
2: Io sono stato testimone di questa scena. Ero a casa di Federica Dalla Vallée anni fa, e praticamente c'aveva uno di questi impianti d'allarme di quelle, una marca famosissima, un nome famosissimo di un'azienda che fa sistemi di videosorveglianza. E quindi stava lì e diceva sì, perché poi tu puoi chiamare e loro però nel momento in cui ti rispondono ti chiedono tipo come se fosse una parola d'ordine, una password.
3: Per capire che sei te e non
2: e non so i ladri, cioè, esatto, che... e quindi questo risponde, fa sì dicendo il nome della ditta e della valle, fa portasci tua,
3: ma perché era quella sì.
4: E dopo aver scoperto la burla fatta dal ragazzino, dal sedicenne, tutti i passeggeri e anche tutto l'equipaggio dell'aereo si mettono intorno a lui e con gli occhi pieni della carità del Signore gliene dan tante, ma tante!
5: In maniera molto simpatica e goliardica questo ragazzo ha lasciato il Bluetooth con scritto bomba, bomba. Ma sai le risate adesso che si farà con la polizia americana?
6: Ho visto gente che quando si mette la password ha inserito scemo chi legge. Arriviate.
7: Io invece ho salvato sul telefono mamma come Adolf Hitler e papà come Benito Mussolini.
8: E bravo Marchetti che ha dato la parola chiave ai ladri per casa di Federica Della Valle.
1: Tutto bloccato.
9: Torna lunedì
1: dalle 16 alle 19.
9: Solo su
1: Radio Globo. Con Radio Globo e Leonori vinci i migliori eventi live. Ascoltaci tutti i giorni e preparati a chiamare lo 06 8928 996. Il prossimo evento potrebbe essere tuo. Vivi le emozioni dei grandi eventi live grazie a Leonori e Radio Globo.
10: Wait for me, I'll be back.
11: Quest'estate vivi il mare al Papete e la Dispoli. Inizia la giornata con una gustosa colazione, goditi il pranzo e la cena vista mare e rilassati al tramonto con il tuo aperitivo al Garden Fruit. Lettine e ombrelloni per il massimo relax e spazi perfetti per le tue feste private.
12: Scopri di più su papeteladispoli.it. Papete la Dispoli, il tuo angolo d'estate.
13: Il momento che tutti aspettavano è arrivato. Lunedì 8 giugno alle 20:30 il Palatiziano di Roma si veste di passione per gara 1 delle finali playoff. La Virtus GVM Roma 1960 è pronta a dare tutto per inseguire il sogno della promozione in Serie A2. Servono cuore, grinta e il calore di un'intera città. Acquista subito il tuo biglietto su virtusroma1960.it. Radio ufficiale, Radio Globo. Virtus GVM Roma 1960. Quando Roma lotta, Roma vince.

0: 814 1013 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola. Via tutto! Tutto da rifare!
1: Polizia! Sta svegliando tutto il palazzo! Sta ristrutturando il bagno!
0: Oh gente, è colpa di Romana Ceramiche! Dopo aver visto il loro showroom non lo sopportavo più!
1: Ossessionati per il design! Pavimenti, rivestimenti e arredo bagno dei migliori marchi! Ad Ariccia, in zona industriale via Cancelliera 63 e a Ciampino, uscita del GRA direzione aeroporto, in via Appia Nuova 37. Romana Ceramiche, roba da matti!
2: Home Sofà, il comfort che stavi cercando è a Roma. Divani, letti e materassi con tantissimi modelli da provare dal vivo e oggi conviene ancora di più. Da Home Sofà hai super sconti e paghi in piccole rate senza interessi. Ti aspettiamo a Roma in via Tuscolana 657 e in via Quirino Maiorana 112. Home

abbiamo conosciuto nell'estate del 2024 con la pubblicazione di Stargazing. Adesso è arrivata a collaborare con Naya Lauren. Era Just Safe su Radio Globo. Cambiamo decisamente.

0: Ama, che partirà come giudice X Factor con l'inizio della prossima stagione, che sarà ovviamente come sempre, come ogni edizione, a settembre. Però sono curioso di vedere Irama giudice, perché ha più o meno un percorso alla Achille Lauro, a livello artistico, cioè partiti tutti e due con il rap, tra parentesi due rapper fortissimi, questo non ce lo ricordiamo mai, e poi si sono spostati su sonorità un po' più delicate, testi più profondi, meno aggressivi. Quindi secondo me ci può stare, non ne risentiremo più di tanto del cambio, ovviamente Achille Lauro mancherà sempre.
1: Wait for me, I'll be back. È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola big, ti porto nel mondo della vera comunicazione. Scegli big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in big.
2: Think big, become big.
3: Con Radio Globo e Romana Auto vinci una nuova Jeep Avenger.
4: Info e regolamento su radioglobo.it.
5: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
6: Perfetto.
5: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
6: Perfetto, perché da Romana Auto ce le abbiamo tutte.
5: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
6: Allora sei nel posto giusto.
7: Da Romana Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
8: Trasforma i tuoi spazi all'aperto con 4S Servizi. Taglio prato, cura siepi e interventi rapidi per un verde sempre perfetto. E vivilo al massimo grazie al nostro servizio di disinfestazione professionale contro zanzare, roditori e insetti. Chiama ora e goditi i tuoi spazi senza pensieri. 4S Servizi.
9: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
10: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.

0: produzione firmata Fisher, la voce è quella di Tones and I, Favor su Radio Globo. 21.52, siamo arrivati alla fine di un'altra ora passata insieme in questo sabato sera, 6 giugno 2026, ma attenzione perché tra poco ne comincia un'altra con me, Marco Valerio Camillacci, e soprattutto con un'altra sequenza bomba qua su Radio Globo.
1: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
2: Migliaia di garofani, profumi e colori che uniscono un intero paese.

0: 26, ti aspettiamo a Pisoniano, non mancare.
1: Chuck, motore, azione!
2: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World!
3: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
2: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
4: Mauris, il numero uno del risparmio, sconti scontati fino al 13 giugno. Congelatore classe E 100 litri, super prezzo 105 euro. Frigorifero Akai classe E 85 litri, super prezzo 99 euro. Mauris.
5: Immobile Dream ricerca agenti immobiliari con esperienza nell'acquisizione e nella vendita di immobili di prestigio per la nostra selezionata clientela. Agli agenti immobiliari offriamo il massimo, 1500 euro mensili, importanti provvigioni ed incentivi, una postazione dedicata presso i nostri prestigiosi uffici di Roma, tecnologie di ultima generazione e un percorso professionale di crescita concreto. Gli agenti immobiliari per un colloquio possono inviare il curriculum a immobiledream@immobiledream.it o telefonare allo 06 68 40 28.
6: Immobile Dream non vende sogni, ma solide realtà. Parola di Roberto Carlino.
7: È arrivato il secondo volume di L'Enciclopedia Romanista, Io che guardo solo te, di Tonino Cagnucci e Federico Melis. Un libro che racconta la Roma attraverso il cinema e il cinema attraverso la Roma. Un vero e proprio almanacco di emozioni. Ordinalo ora su iosonoromanista.it.
8: Signore, guardi che occasione! Chilometri zero fresche fresche! Sub de stagione! City car appena arrivate!
9: Oh, ma sto al mercato o in concessionaria?
8: Sei al mercatone dell'auto da Iazzoni! Una settimana di occasioni clamorose! Iazzoni! Cerchi un'auto? Da Iazzoni ce le abbiamo tutte! Fiat, Citroen, DR, più di 3.000 vetture usate, chilometri zero dei migliori marchi e tantissime offerte sotto i 10.000 euro! Mercatone dell'auto da Iazzoni! Solo dal 15 al 21 giugno, in via Appia Nuova, 160 capannelle.
10: Le bombe della programmazione,
11: una dietro l'altra,
10: solo le migliori,
11: senza interruzioni.
10: Sequenza bomba,
11: tra poco
12: on Radio Globo.
13: Dal 10 giugno al 2 agosto vivi una vera live music experience al Da Vinci e 68 Village.
14: Dalle 18 al Parco Da Vinci, fra Arca Planet e Terranova, area bimbi con attività, area food, mercatino, e dalle 20:30 concerti live a ingresso gratuito.
13: Parco Commerciale Da Vinci, via Lucio Battisti, Fiumicino. ParcoCommercialeDaVinci.com, anche su Facebook ed Instagram.
15: 5 minuti alle 22 dell'ora delle offerte di Romana Auto.
16: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
17: Perfetto.
16: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
17: Perfetto, perché da Romana Auto ce le abbiamo tutte.
16: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
17: Allora sei nel posto giusto.
13: Da Romana Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
10: Solo le migliori in FM.
11: Streaming,
10: DAB
11: e sul canale 91 del Digitale Terrestre.

0: bomba di Radio Globo.
1: Sequenza bomba torna alle 22.55 su Radio Globo.
0: Anch'io torno tra poco, intanto però vi lascio con tutta la banda del Morning Show.
1: Morning Show Best. Il sabato e la domenica dalle 7 alle 10 on Radio Globo.
2: Un lavoro di sacrificio, però ti permette insomma di mandare avanti le famiglie.
3: Ma sì, tu sei diventato socio dopo che hai fatto, che ne so, guidavi il carro funebre?
2: Ho iniziato guidando carri funebri, vestendo tutta la gavetta, e bisogna hai farla la gavetta.
4: Certo, certo.
2: Sì, bisogna farla.
4: Ma hai vestito una salma?
2: Certamente.
4: Sì, ti è capitato certamente. Quindi di fare, no, perché so, non è che magari tutti quelli che
2: guarda, ho assistito
4: fanno questo lavoro
2: ad ogni cosa, ho assistito alle cremazioni proprio dal vivo, ho assistito alle autopsie, a tutto quello che c'era da vedere. È una curiosità mia personale.
4: Ok. Mamma mia, ragazzi. No, stavo pensando a Giovanni come potremmo vestirlo. Stavo
2: tranquillo,
5: ma pensa a te come ti vestiranno, scusa.
2: Guarda, io in genere consiglio un abito classico come se andasse a una cerimonia.
4: Ma adesso sei carico?
2: Carichissima palla.
4: Ma no, carico nel senso che c'hai il morto dietro?
2: No, i morti dietro non li porto più, però li ho, ci ho dormito pure, pensa, quando facevo i miei viaggi per l'Europa.
5: Ma una vita come interessantissima.
3: Cioè Massimo Vari che ha sbiancato, ti dico solo questo.
4: Morto,
3: in che senso? In che senso?
2: Ma nel senso che come autista io mi mettevo a dormire davanti e dietro il vetro c'è stava la bara col morto. Quindi
4: ah, ecco, facevi un riposino, diciamo così, accostato.
2: Beh, no, i colpi di tonno.
4: Senti, però dimmi una cosa, la cosa più strana che ti è mai capitata facendo questo lavoro?
6: Ci ha giocato a 3-7.
4: Col morto.
1: Morning Show Best. Domani. Dalle 7 alle 10. On Radio Globo. Wait for me. I'll be back.
7: A Cetus, ogni casa ha una storia. La tua merita di essere speciale. Da Cetus trovi materiali, design e persone che sanno ascoltarti per creare ambienti che parlano di te, dei tuoi sogni, della tua vita. Ti aspettiamo a Roma, in via dei Ruderi di Torrenova 33, per trasformare insieme il tuo progetto in realtà. Cetus, emozione, stile, casa. Info allo 06 20071 o su cetus.it.
8: Ave Cetus!
9: Grano Salis.
10: Non è solo una cena, è un'esperienza da vivere.
9: Cucina che unisce creatività e tradizione. Sale accoglienti e ampio parcheggio a due passi dal Gra.
10: Per i bambini un giardino attrezzato dove giocare. Ogni sera un evento diverso. Seguici sui social e su granosalisrestaurant.it.
9: Grano Salis, il gusto che emoziona.
10: Per gli ascoltatori prosecco di benvenuto.
11: Entro il 19 giugno i titolari di CUDE, contrassegno unificato disabile europeo, devono aggiornare le targhe associate al permesso. Ogni contrassegno potrà avere al massimo due veicoli. L'aggiornamento è possibile attraverso il sito romamobilita.it ed è obbligatorio per chi ha ottenuto il CUDE prima del 1 dicembre 2025 o non ha effettuato modifiche al parco auto dopo tale data. Campagna di comunicazione istituzionale a cura di Roma Servizi per la Mobilità per conto di Roma Capitale.

0: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
1: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
2: Think big, become big.

0: nei prossimi giorni.
1: Radio Globo Meteo.
2: A Roma c'è una sola notizia che conta per gli amanti delle moto. Rossi Moto Yamaha è finalmente arrivato. È il momento di cambiare e di saltare in sella alla tua prossima avventura. Vi aspettiamo nel nuovo grande showroom Yamaha in via Salaria 470. Tutta la gamma, con promozioni irripetibili. Offerte che solo Rossi Moto può garantirti. L'occasione è ora. Scopri il tuo prossimo viaggio su rossi-motoshop.it. Vieni da Rossi Moto Yamaha in via Salaria 470.
1: Radio Globo Meteo.
3: Un saluto agli amici di Radio Globo da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo.
4: Le regioni centrali da questa giornata di domenica 7 giugno noteranno un aumento importante delle temperature e una progressiva ascesa delle massime che si riporteranno anche oltre i 30 gradi in pianura e in bassa collina. Non ci sono altre novità, splenderà il sole su tutti i settori centrali, isolati disturbi nelle aree interne appenniniche, mentre altrove il tempo rimarrà stabile, ben soleggiato. Dopo il 10 di giugno invece possibile un nuovo seppur modesto cedimento dell'alta pressione che potrebbe riportare qualche nota instabile in più. Ma per questi e ulteriori dettagli come sempre vi invitiamo a consultare l'app di 3B Meteo.
1: Radio Globo.

0: continua.
1: Radio Globo e Romana Auto ti regalano una nuova Jeep Avenger.
2: Dal lunedì al sabato ascolta la diretta.
1: Segui la Globo Car in giro per Roma.
2: In ogni tappa, gadget e collegamenti per dare il via al gioco.
1: Vai su radioglobo.it, compila il form
2: e scopri come partecipare all'estrazione finale del 17 luglio presso Romana Auto in via della Magliana 309.
1: Questa è l'unica radio che ti regala una macchina nuova.
3: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
4: Back to you, back to W. È il momento di rimetterti al centro. Dal 1996, gli Sport and Fitness Club W sono il punto di riferimento per chi cerca salute, energia e professionalità al prezzo giusto. Vieni a trovarci e scopri la super promozione di questo mese. Con W riparti alla grande. Info e indirizzi su w.com.
5: Al nuovo Tuscolo Sporting Club c'è la promo estate. Sala pesi interna ed esterna, corsi fitness, padel, tennis e pickleball, tutto in un unico abbonamento. Allenati all'aperto in un parco verde unico. Iscriviti ora, la seconda rata la paghi a settembre. Vieni ad Arco di Travertino o visita nuovotuscolo.it. Un club, mille esperienze.
6: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
7: Mamma, io mi annoio!
8: E allora preparati, ti porto al Luneur Park.
9: Dentro la città, fuori dal mondo.
8: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno. Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste. E in estate, la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua.
7: Mamma, io sono già in macchina!
8: Info e biglietti su luneurpark.

0: più colorata, più figa, più energica.
1: Wow. Semplicemente
0: più bella. Globo TV
1: sul canale 91 del digitale terrestre.
2: Globo TV.

0: about the now.
1: Imagine Dragons, Waves, dal 2023 su Radio Globo. A proposito della voce degli Imagine Dragons, il grande Dan Reynolds non è solo un cantante clamoroso, è anche un talent scout, perché il signorino qua ci ha visto lungo su un certo Benson Boone. Eh sì, ha attanato il suo talento, l'ha fatto diventare un po' mainstream, no? Lanciato nel mercato internazionale. E adesso guardate cosa è diventato Benson Boone. Comunque 22:52 appena scoccate di questo sabato 6 giugno 2026, è finita un'ora insieme a me, Marco Valerio Camillacci, ma ne sta per iniziare un'altra, l'ultima di questo sabato sera.
2: Wait for me, I'll be back.
3: Parco Scuola Leur, dove i bambini imparano davvero la sicurezza stradale. Da oltre 60 anni, tra semafori, incroci e mini vetture, vivono un'esperienza pratica nel traffico reale, divertendosi e imparando le regole della strada. Parco Scuola è anche feste ed eventi. A Roma, Piazza Barcellona, zona Eur. Info su parcoscuola.it.
4: Il 21 giugno torna la The Wow Run, la corsa benefica firmata The Wow Side. Un evento che unisce sport e solidarietà in una giornata speciale tutta da vivere a sostegno dell'ospedale pediatrico Bambino Gesù. Corri per una buona causa. Scopri di più su thewowside.it.
5: Con Radio Globo e Romana Auto vinci una nuova Jeep Avenger.
6: Info e regolamento su radioglobo.it.
7: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
8: Perfetto.
7: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
8: Perfetto, perché da Romana Auto ce le abbiamo tutte.
7: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
8: Allora sei nel posto giusto.
9: Da Romana Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
10: Dem Supermercati, dal 29 maggio al 9 giugno arrivano gli sconti fino al 50%. San Benedetto Succoso, Ace, Ananas, Frutti Rossi, 1,5 litri, 95 centesimi.
11: Approvato da Altro Consumo come supermercato preferito dai consumatori in segne locali a gennaio 2026.
10: Dem, ogni giorno il meglio.
12: Quest'estate lascia perdere il solito hotel.
13: In Maremma ti aspettano Casa sull'Albero, Cupole sotto le stelle e Tinozza calda al tramonto. E da giugno, cinema all'aperto con picnic e popcorn.
14: Glamping Il Sole, a Civitella Paganico, località La Patassa, provincia di Grosseto. L'esperienza che non ti dimentichi.
15: Immobile Dream ricerca agenti immobiliari con esperienza nell'acquisizione e nella vendita di immobili di prestigio per la nostra selezionata clientela. Agli agenti immobiliari offriamo il massimo, 1.500 euro mensili, importanti provvigioni ed incentivi, una postazione dedicata presso i nostri prestigiosi uffici di Roma, tecnologie di ultima generazione e un percorso professionale di crescita concreto. Gli agenti immobiliari per un colloquio possono inviare il curriculum a immobiledream@immobiledream.it o telefonare allo 06 68 40 28.
16: Immobile Dream non vende sogni, ma solide realtà. Parola di Roberto Carlino.
17: Sono arrivati i CarPoint Summer Days. Vai ora su carpoint.it e scarica il voucher promo CarPoint Summer Days. L'extra sconto è cumulabile con tutte le promozioni in corso Ford, Volkswagen, Hyundai o Moda Jiq, Mazda e Chang'an per vetture e veicoli commerciali nuovi e usati. Un esempio? Nuovo Volkswagen T-Roc da 28.000 euro o 189 euro al mese. E in più, grazie ai CarPoint Summer Days, scarichi il voucher sul sito carpoint.it e approfitti dell'extra sconto anche la domenica.
18: Le bombe della programmazione,
19: una dietro l'altra,
18: solo le migliori,
19: senza interruzioni.
18: Sequenza bomba,
19: tra poco
20: on Radio Globo.
21: Signor, guardi che occasione! Chilometri zero fresche fresche, SUV de stagione, city car appena arrivate!
22: Oh, ma sto al mercato o in concessionaria?
21: Sei al mercatone dell'auto da Iazzoni, una settimana di occasioni clamorose!
22: Iazzoni!
21: Cerchi un'auto? Da Iazzoni ce le abbiamo tutte! Fiat, Citroen, DR, più di 3.000 vetture usate, chilometri zero dei migliori marchi e tantissime offerte sotto i 10.000 euro! Mercatone dell'auto da Iazzoni, solo dal 15 al 21 giugno, in via Appia Nuova, 1160 Capannelle.
18: Solo le migliori in FM.
19: Streaming,
18: DAB
19: e sul canale 91 del digitale terrestre
18: Globo TV.
1: 4 minuti alle 23, comincia ufficialmente l'ultima da passare.

0: Contigo che chiude la sequenza bomba, l'ultima di oggi.
1: Sequenza bomba.
2: Torna domani alle 9.55
1: su Radio Globo.
0: E vabbè, questa canzone, diciamo che il sample lo conosciamo un po' tutti. Risentiamo un attimo, eh.

tutto inutile per risentircelo. Però quanto ci fa venire voglia d'estate questo mezzo sbraito qua di un signor genio. Un film di Carlo Vanzina. Grandissimo Carlo Vanzina. Allora ragazzi, questa viene dalla colonna sonora ovviamente di Selvaggi, che è stato un film clamoroso, cinepanettone, che era estate 99, se non ricordo, cioè in Natale 99 o forse Natale 98, più o meno il periodo era quello, ma lo riconduciamo sempre. Grandissimo Carlo Vanzina. Allora ragazzi, questa viene dalla colonna sonora ovviamente di Selvaggi, che è stato un film clamoroso, cinepanettone, che era estate 99, se non ricordo, cioè in Natale 99 o forse Natale 98, più o meno il periodo era quello, ma lo riconduciamo sempre.

0: anni. Oggi è facile, devi solo ordinare la pizza. Sei grande e vaccinata. No, vabbè, quello no. Ah, sì, oggi non mi partirà l'ormone. Pizzaiolo John, buonasera. Vorrei quella pizza, salsiccia e funghi.
1: Poi aggiunge, ce la vuoi piccante la salsiccia? Ci abbiamo quella fresca da Reggio.
0: Sì, grazie. Non mi ha fatto effetto, forse sto guarendo.
2: Wow, allora gliela scaldo.
3: Ma che te scaldi, dammi qua che te lo scaldo io a 90 gradi.
4: Dove scappò?
3: Oh, sì, senti come pizzica tutto il Salento. Infilantami di mozzarella.
1: Ma che sta facendo, aglio?
3: Oh, rie-

0: Sì, ma è insieme, ma... violento, esplicito, cioè c'ha tutto praticamente.
1: Tutto bloccato.
2: Torna lunedì
1: dalle 16 alle 19
2: solo su
1: Radio Globo. Con Radio Globo e Leonori vinci i migliori eventi live.
3: Turn it up. Wow.
1: Ascoltaci tutti i giorni e preparati a chiamare lo 06 892 8996. Il prossimo evento potrebbe essere tuo. Vivi le emozioni dei grandi eventi live
2: grazie a Leonori
1: e Radio Globo.
4: Wait for me, I'll be back.
5: La senti la campanella? È l'ora dei Campus W. Da oltre 20 anni, l'estate di tutti i bambini e ragazzi dai 3 ai 14 anni. Attività all'aria aperta, tanto sport, divertimento e nuove amicizie. Spegni la TV e accendi il gioco. Campus W Colli d'Oro, in zona Saxa Rubra. Campus W Eur, zona Metro Magliana. W.com.
6: Entro il 19 giugno i titolari di CUDE, contrassegno unificato disabile europeo, devono aggiornare le targhe associate al permesso. Ogni contrassegno potrà avere al massimo 2 veicoli. L'aggiornamento è possibile attraverso il sito romamobilita.it ed è obbligatorio per chi ha ottenuto il CUDE prima del 1 dicembre 2025 o non ha effettuato modifiche al parco auto dopo tale data. Campagna di comunicazione istituzionale a cura di Roma Servizi per la Mobilità per conto di Roma Capitale.

0: dal 10 giugno al 2 agosto. Vivi una vera live music experience al Da Vinci e 68 Village.
1: Dalle 18 al Parco Da Vinci, fra Arca Planet e Terranova, area bimbi con attività, area food, mercatino e dalle 20:30 concerti live a ingresso gratuito.
0: Parco Commerciale Da Vinci, via Lucio Battisti, Fiumicino. parcocommercialedavinci.com, anche su Facebook ed Instagram.
2: Quest'estate vivi il mare al Papete e la Dispoli. Inizia la giornata con una gustosa colazione, goditi il pranzo e la cena vista mare e rilassati al tramonto con il tuo aperitivo al Garden Fruit. Lettine e ombrelloni per il massimo relax e spazi perfetti per le tue feste private.
3: Scopri di più su papeteladispoli.it. Papete e la Dispoli, il tuo angolo d'estate.
4: L'estate è arrivata! Sei pronto a far vivere a tuo figlio un'esperienza indimenticabile? Dall'8 giugno iniziano i centri estivi di centroestivoroma.it, tra i più apprezzati della capitale. Sport, piscina, laboratori creativi, eventi, attività educative e tantissimo divertimento. 10 centri estivi su Roma, scegli quello più vicino a te. I posti sono limitati, iscriviti subito su www.centroestivoroma.it. Amicizie, sorrisi e nuove avventure ti aspettano.
5: Questo giovane trio norvegese

0: noia, noia, solo noia.
1: Fermati sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV, solo le migliori.
0: Anche in televisione.
1: Globo TV.

qualsiasi adolescente all'inizio degli anni 2000, dopo la fine di un amore adolescenziale, si sentiva questa My Happy Ending di Avril Lavigne, che parla proprio, no, di questo senso di disillusione. Infatti il titolo è abbastanza ironico, My Happy Ending, il mio lieto fine, che però non c'è perché...

0: Il Morning Show è live on Globo TV. Tutti i giorni dalle 7 alle 10.
1: Accendi la TV sul canale 91 del digitale terrestre.
0: Entra direttamente nel nostro studio. L'appuntamento più atteso del mattino cambia prospettiva.
1: Quello che ascolti in radio,
0: ora lo vedi in TV. Tutte le mattine dalle 7 alle 10.
1: Canale 91 del digitale terrestre.
2: Morning Show live on Globo TV.
3: Wait for me, I'll be back.
4: Con Radio Globo e Romana Auto vinci una nuova Jeep Avenger.
1: Info e regolamento su radioglobo.it.
5: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
6: Perfetto.
5: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
6: Perfetto, perché da Romana Auto ce le abbiamo tutte.
5: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
6: Allora sei nel posto giusto.
7: Da Romana Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
8: È arrivato il secondo volume di L'Enciclopedia Romanista, Io che guardo solo te, di Tonino Cagnucci e Federico Melis. Un libro che racconta la Roma attraverso il cinema e il cinema attraverso la Roma. Un vero e proprio almanacco di emozioni. Ordinalo ora su iosonoromanista.it.
9: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cashglobo, il tuo contante scontato.

l'energia brasiliana. E il cuore italiano di Gaia, la sua Bossa Nostra, il suo ultimo singolo su Radio Globo. Adesso qua scende la lacrimuccia, eh? Questo singolo tributo di Kygo, la voce di Sandro Cavazza, di Avicii, Forever Yours.

0: Appa.
1: Grazie della compagnia.
0: Oh.
1: Io sto preparando il sughetto per domani.
0: Ah.
1: Pomodoro basilico, gnocchi e mozzarella.
0: Ah, un bello gnocco alla sorrentina per te per la domenica, per il pranzo della domenica. Vabbè, che dire ragazzi, da Marco Valerio Camillacci è veramente tutto, non mi resta che farvi bye bye, ci risentiamo domani dalle 14 fino alle 18, perché più uno è finito, quindi back to the origins, abbiamo detto con Roberto Greganti all'inizio. Che dire ragazzi, buon sabato sera a tutti, se siete a casa male, perché oggi è una giornata meravigliosa, è stata una giornata meravigliosa e continua ad essere una serata altrettanto pazzesca, quindi se state in giro mi raccomando divertitevi, ciao!
2: Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno. I migliori live.
3: I migliori artisti sulla scena.
2: Per delle notti da vivere da protagonista. Ascolta Radio Globo tutti i giorni.
3: E quando senti questo suono,
2: chiama per primo lo 06 892 8996.
3: Dimostra di essere un vero fan. Indovina i titoli delle canzoni
2: e vinci due biglietti per il concerto di
3: Jovanotti.
2: Questa è la radio che ti regala solo i migliori premi.
4: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
5: Il 3-6 settembre, Roma Summer Fest. Tra i rapper più apprezzati dalle nuove generazioni, il 3 torna dal vivo a Roma con un concerto carico di energia ed emozioni.
6: Passiamo
5: appuntamento il 6 settembre al Roma Summer Fest nella cavea dell'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone. Biglietti disponibili su vivoconcerti.com. Non fartelo raccontare.
7: Dem Supermercati, dal 29 maggio al 9 giugno arrivano gli sconti fino al 50%. Neutro Roberts, bagno doccia 2x450 ml, 2,99 euro.
8: Approvato da Altro Consumo come supermercato preferito dai consumatori in segne locali a gennaio 2026.
7: Dem, ogni giorno il meglio.
9: Il momento che tutti aspettavano è arrivato. Lunedì 8 giugno alle 20.30 il Partiziano di Roma si veste di passione per gara 1 delle finali playoff. La Virtus GVM Roma 1960 è pronta a dare tutto per inseguire il sogno della promozione in Serie A2. Servono cuore, grinta e il calore di un'intera città. Acquista subito il tuo biglietto su virtusroma1960.it. Radio ufficiale, Radio Globo. Virtus GVM Roma 1960. Quando Roma lotta, Roma vince.
10: Dal 10 giugno al 2 agosto vivi una vera live music experience al Da Vinci e 68 Village.
11: Dalle 18 al Parco Da Vinci, fra Arca Planet e Terranova, area bimbi con attività, area food, mercatino e dalle 20.30 concerti live a ingresso gratuito.
10: Parco Commerciale Da Vinci, via Lucio Battisti, Fiumicino. parcocommercialedavinci.com, anche su Facebook ed Instagram.
12: Hai un'idea? Noi la realizziamo su tessuto. Su ricamoestampa.com trovi le migliori marche di abbigliamento, tra cui la Paperware, un servizio personalizzato e personale qualificato. Ordina il tuo articolo senza minimo di acquisto, anche nella sezione promo. Visita il sito o seguici sulla pagina Instagram e TikTok.
13: Roma si vive e da domenica 24 si vive da La Vecchia Lupa, ristorante, pizzeria romana, aperitivi, cucina fresca di stagione, maxi schermo per le partite, karaoke ed eventi. Il nuovo punto d'incontro per chi ama mangiare bene e stare in compagnia. La Vecchia Lupa ti aspetta in via Francesco Calzolaio 2735. Info e prenotazioni 06 69 22 07 21.
14: Su bestia immonda, esci da questa casa!
15: Contro rati, parassiti e blatte, non chiamare l'esorcista. Chiama l'800 99 87 84. Risponde Global Service Ambiente. Disinfestazione, igiene ambientale, manutenzione aree verdi e tanti altri servizi. Scoprili tutti su gsambiente.it. Global Service Ambiente. 800 99 87 84. Più facile di così?

crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato. Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi.

Globa i migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato!

0: Sei stanco di fare zapping e non trovare mai nulla di figo da guardare?
1: Metti sul canale 91 del digitale terrestre.
0: Siamo in TV.
2: Globo TV.

0: Ecco cosa ti sei perso questa settimana in Tutto Bloccato.
1: Coppa Malù, ma ti vorrà chiamare Coppa Malù o solo Malù?
2: Mi cuove tutto, Coppa Malù.
1: Ma... tonno Rio Mare, bambino, capito?
2: Sempre legata al supermercato.
1: Vieni qua, amore, vieni qua, amore di papà. No, dai, dai un bacio a papà, Nostromo. Cos'è?
3: Ma Ileana, ma veramente per la Coppa Malù? Sì. Malù per la Coppa? Ma
2: forse ci aveva una voglia, capito? Ha detto sì, chiamiamola da Malù e...
3: Malù. Vabbè, comunque era buona la Coppa Malù, me la ricordo, da ragazzina.
1: Sì.
3: Non credo ci sia più.
1: Non lo so.
3: La Coppa Malù, non no, so se ci sta.
2: Però mi è andata bene perché mi ha salvato mio padre. Ileana vuol dire sole che illumina. Quindi.
3: Ah,
1: vabbè, ma nessuno sa mai il significato dei nomi. Adesso tu quanta gente. Non è che quando uno si presenta, ciao Emanuele, tu pensi che significa Dio è con noi. Dai, su. Ragazzi, ma non c'è avuto mai senso sta cosa. Perché Roberto, splendente di gloria o illustre per fama. Ma chi. Non è che uno quando dice ciao, come ti chiami? Roberto. Ah, vedi questo, illustre per fama. Semmai per fame. Tornando a Malù, quindi ecco, andiamo adesso a immaginare magari con gli ascoltatori qualche prodotto che non c'è più, qualche prodotto antico.
3: Magari qualcuno l'ha chiamata Susanna per i formaggini, che non so pure quelli se si vendono ancora.
1: Non ne ho idea.
2: Baby Bell. Bell.
1: Ma posso chiamare Baby Bell un bambino?
3: Lo chiami Bell perché poi quando cresce non è più baby, quindi gli lasci Bell. Bell, non mal.
1: Eccoci qua, mancava questo, mancava.
4: Ciao, mi chiamo Cinghiale, come il pennello.
0: Tutto bloccato. Dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19. Solo su Radio Globo.

0: be back.
1: La senti la campanella? È l'ora dei Campus W. Da oltre 20 anni l'estate di tutti i bambini e ragazzi dai 3 ai 14 anni. Attività all'aria aperta, tanto sport, divertimento e nuove amicizie. Spegni la TV e accendi il gioco. Campus W Colli d'Oro, in zona Saxa Rubra. Campus W Eur, zona Metro Magliana. W.com.
2: Al nuovo Tuscolo Sporting Club c'è la promo estate. Sala pesi interna ed esterna, corsi fitness, padel, tennis e pickleball, tutto in un unico abbonamento. Allenati all'aperto in un parco verde unico. Iscriviti ora, la seconda rata la paghi a settembre. Vieni ad Arco di Travertino o visita nuovotuscolo.it. Un club, mille esperienze.

0: colorata, più figa, più energica.
1: Semplicemente
0: più bella. Globo TV.
1: Sul canale 91 del digitale terrestre.
2: Globo TV.

0: 7 alle 10 on Globo TV.
1: Avrei voluto conquistare Zero, ma già che c'ero

0: hide from me. I'll be back.
1: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Vacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Vacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
2: Back to you, back to W. È il momento di rimetterti al centro. Dal 1996, gli Sport and Fitness Club W sono il punto di riferimento per chi cerca salute, energia e professionalità al prezzo giusto. Vieni a trovarci e scopri la super promozione di questo mese. Con W riparti alla grande. Info e indirizzi su w.com.

0: Wait for me, I'll be back.
1: Trasforma i tuoi spazi all'aperto con 4S Servizi. Taglio prato, cura siepi e interventi rapidi per un verde sempre perfetto. E vivilo al massimo grazie al nostro servizio di disinfestazione professionale contro zanzare, roditori e insetti. Chiama ora e goditi i tuoi spazi senza pensieri. 4S Servizi.